0: way to heaven.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Brand new music, right?

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rockspot.

0: da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

for you. Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: banda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza.
8: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
9: Brand new music right here.
10: Brand new music.
11: Brand new music.
12: La musica nuova su
13: Radio Rock.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Just like that!
12: Radio Rock. Tutto

0: The Rock Show Reloaded.
1: Pensano l'isola dei famosi, la fanno nelle Filippine, dicono,
2: Già partiti
1: i futuri naufraghi, inizieranno le riprese a fine giugno, durerà 2 mesi. Non ci sarà diretta quest'anno, la trasmissione sarà in TV verso ottobre. Puntate, Mauri, come so tutto ciò? 3899 106 600, votate. Scrive cosa? Francesco vota. Oh, diceva sì Cristina D'Avena che Colombo sbarcò, effettivamente. Che Colombo sbarcò.
3: Ah, sì, è vero. Anza, diceva, sì.
1: Vabbè, sentiamo ancora, vai.
4: L'animale più popoloso del Vietnam è il gallo dalla coda bianca.
1: No, quella.
5: Il paese più popolato di maiali non lo so, ma di porci sicuramente è qui in Italia.
1: Sì. Benissimo, allora ragazzi, abbiamo in collegamento telefonico, dovremmo avere il nostro Daniele Andreozzi, che è il direttore generale della polisportiva Cinecittà Bettini, a cui diamo il buongiorno come ogni lunedì con noi. Ciao Dani, come stai? Buongiorno.
6: Buongiorno. Buon lunedì a tutti.
1: Ah, grazie, buongiorno, anche a te. Ciao. Allora, ci sono parecchie notizie oggi di cui parlare. Vabbè, a parte che insomma è stata comunque una giornata bella per lo sport italiano, con Kimi Antonelli che vince il 5° Gran Premio di fila Monte Carlo, con Cobolli che perde, sì, va bene, però con onore possiamo dire, la finale al Roland Garros, ma in realtà è con l'Italia di Silvio Baldini che batte, vabbè, insomma, no, per quello che conta evidentemente, perché era un amichevole, però 1-0 la Grecia a Creta, ma
2: l'Under 21, cioè nel senso specifichiamo sempre che sta affrontando nazionali maggiori con la nostra Under 21,
1: sì,
2: a parte
1: i
2: Donna
1: giovanissimi
2: Luna.
1: Di Baldini. Però poi c'è la notizia che riguarda la nostra Under 17,
2: è il dato più importante
1: da cui vorrei partire con te, perché noi allora effettivamente poi parliamo spesso, no, del fatto che è il nostro calcio non è quello di una volta, che insomma non ce la facciamo nelle competizioni internazionali, stentiamo abbastanza, però per la seconda volta l'Italia ha conquistato il ruolo di campione d'Europa Under 17 con gli azzurrini che battono il Belgio, tra l'altro negli ultimi minuti, perché Belgio segna era all'85esimo, sì. Noi pareggiamo al 91esimo e poi li battiamo ai rigori, però è un dato importante da cui vorrei partire. Che cosa racconta, se racconta qualcosa, Daniele, questo dato?
6: Ma racconta c'è una narrazione abbastanza interessante, ovvero qualcosa che parte dalle nostre prime chiacchierate e arriva in maniera molto coerente a giugno 2026. La narrazione è questa, è il concetto dell'utilizzo dei giovani calciatori italiani su livelli importanti per poterli far effettivamente crescere, perché poi il concetto del bisogna farli crescere è un concetto astratto e spesso e volentieri è anche un concetto un po' troppo teorico. Cioè il giovane talento italiano under 17 che si conferma per 2 volte, quindi con una generazione diversa, campione d'Europa, è un dato, nel senso bisogna fare in modo che i ragazzi italiani che vestono la maglia della nazionale e che hanno contratti da professionisti nel nostro campionato e non, perché ricordo che nella squadra che ha battuto ieri la Grecia c'erano anche calciatori che giocano in squadre estere, prendiamo per esempio giocatori che giocano in Germania, Borussia Dortmund, no?
1: Certo.
6: Ci sono giocatori che devono mettere minutaggio, devono mettere presenze, devono avere un protagonismo che consenta loro di poter effettivamente dimostrare quello che valgono, perché poi il valore oggettivamente c'è, ma chi lo sa? Quanti di noi conoscevano la formazione Donnarumma Esposito a parte e magari Pisilli? Quanti di noi conoscevano effettivamente il valore dei calciatori che sono scesi in campo contro il Lussemburgo e contro la Grecia? Probabilmente pochissimi, perché Ekator è una riserva, Anaor è una riserva, Coleoso gioca in Francia, quindi il campionato francese non lo segue nessuno a parte il Paris Saint-Germain, eccetera, Ripani, eccetera.
2: Però quindi Daniele, scusa, io sono completamente d'accordo con te, tant'è che dicevo appunto, vedi, cioè nel senso noi fino al 17-19 siamo altamente competitivi, poi succede qualcosa. Allora però il punto è, e un po' è una provocazione, diciamo, la faccio a te in quanto, come dire, rappresentante per noi degli addetti ai lavori, no?
6: Addetti ai lavori,
2: esatto.
6: Sì.
2: Dico, ok, che un appassionato non conosca il nome degli under 17 ci può stare, perché magari non avete... Il problema è, ma gli addetti ai lavori in questa transizione tra i 17 e i 19 dove stanno? O meglio, non sarà che forse noi abbiamo un sistema qui in Italia, siccome comincia a uscire da più di qualcuno questa voce, il fatto più di qualcuno dall'interno, il fatto che il nostro calcio ormai da più di 10 anni sia in mano a procuratori che fanno il bello e il cattivo tempo perché un affare si conclude economicamente in un modo più vantaggioso all'estero. Insomma, io credo che alla fine è inutile che ci cominciamo a dividere sta responsabilità. Cominciamo a dare percentuali. Una percentuale è assolutamente degli addetti ai lavori, e poi c'è sta anche, no, il dirigente. Ma se tu, arrivato a 17-18, non riesci a rendere sostenibile l'immissione di un ragazzo in una qualsiasi squadra professionistica italiana, c'è un problema.
6: Concordo, sottoscrivo, chiaramente le responsabilità, ha detto bene Silvio Baldini, il calcio italiano ha una problematica sostanziale, cioè che è in mano a persone che monetizzano in maniera assolutamente unilaterale. La problematica non sta soltanto nelle persone, ma anche nel sistema inteso in senso generale, ovvero Marco Giampaolo, allenatore, insomma, che conoscete tutti, ovviamente, anni fa in un'intervista disse una cosa molto chiara: non vi arrabbiate se gli italiani non giocano, perché gli italiani non giocano perché per le società non conviene prendere giocatori italiani. Non conviene, e quindi diciamo che se non conviene è il termine, diciamo, di profitto massimo, certo, che cui si possa parlare a livello calcistico, allora forse il concetto è facciamo in modo che convenga. Cioè la riforma non può partire soltanto dal fatto che Roberto Baggio ha scritto 15 anni fa. Ormai quella è diventata una sorta di è come quando si parla di Vangeli apocrifi, capito?
2: Sì.
6: Ci stanno, ma
2: oppure Daniele, perdonami, visto che in questo paese a volte funziona sempre solo con un primo periodo di imposizione, e facciamo che pure se non conviene io te obbligo, per cui tu nei 26 che iscrivi al campionato, facciamo che 13 devono essere italiani, di cui 6 provenienti dal settore giovanile, per tutti però. No, perché noi santifichiamo. Per me Pantaleo Corvino è un bravissimo dirigente ed è uno che di calcio ne capisce proprio tanto, è molto
6: però
2: bravo.
6: Però un'altra cosa, capirci di calcio però, è una cosa, però fare Pantaleo il bene del Corvino, calcio italiano è un'altra.
2: Pantaleo Corvino fa le vagonate dei calciatori da tutti gli altri continenti, ne pia 3.000 e 10 gli funzionano.
6: No,
2: capito?
6: Abbiamo santificato la bravura degli scout dell'Udinese per 25 anni.
2: E fa le vagonate di calciatori dall'Africa e dall'Est Europa, vagonate.
1: Bene, qualcuno dice
6: tutti i ragazzi africani, poi adesso arrivano tutti quanti dall'est, ma perché appunto c'è un discorso di convenienza economica, quindi l'imposizione federale deve essere inevitabilmente forte, però per imporla devono fare in modo che se io compro un ventenne italiano non può costarmi 5 volte di più tra commissioni, controcommissioni, premi, indennità di formazione rispetto a un ventenne maliano. Perché chiaramente una società poi si fa due conti, a parità di livello, ma non me ne frega neanche niente della testa del dirigente, capito? Io faccio un investimento e costa 5 volte di meno.
2: Io aggiungo un piccolo dettaglio, io per esempio sui premi di valorizzazione non sono d'accordo, sono d'accordo e li aumenterei, perché le società, per esempio, certo, adesso non è perché ci stai tu, però una società come, diciamo così, il Cinecittà Bettini San Lorenzo o altre che fanno attività, vanno premiate, e vanno premiate coi soldi che possono essere reinvestiti per continuare a fare questo lavoro. Il cancro di questo calcio sono le commissioni, ragazzi. C'è, se voi vedete i conti delle campagne acquisti,
1: è un mondo dietro sta roba qua.
2: Cioè, le società pagano 30-40 milioni l'anno di commissioni. Oh,
1: ragazzi, abbiamo purtroppo.
6: Se volete, racconto la nostra esperienza. Vi lascio perché so che il dato tempistica è quella che è, però noi abbiamo un'esperienza chiara sui premi di indennità. Abbiamo ragazzi nostri da Cinecittà Bettini che sono andati a giocare in società professionistiche. Le società professionistiche, quando ti devono pagare 1.000 euro, non 50.000 euro, ti telefonano dicendo: senti, ma ci possiamo mettere d'accordo, te ne do 500, 400.
2: Mamma mia.
6: È questo il livello del calcio italiano, quindi dobbiamo entrare pure in quest'ottica qua.
2: Magari lunedì ne parliamo in modo più approfondito.
1: Sì, ne riparliamo assolutamente.
6: Quando volete, con piacere.
1: Daniele Andreozzi, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini, che sta al nostro fianco e che ogni settimana ci presenta delle prospettive. Naturalmente adesso il campionato è fermo, quindi poi continueremo a parlare anche di come si sta muovendo, no, in estate, la vostra attività, e poi naturalmente quando riprenderà il campionato, se lo vorrete, saremo di nuovo al vostro fianco. Intanto
6: non vedo l'ora.
1: Ci salutiamo e ci ritroviamo lunedì prossimo, caro Daniele, grazie mille.
6: Grazie,
1: Daniele.
6: Grazie a voi.
1: A presto. Ciao.
6: The Rock Show Reloaded.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android.
2: Ma Radio Rock
1: è anche social. Cercaci su Facebook,
2: Instagram,
1: X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6.
2: Clicca su Segui
1: e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post,
2: le nostre foto,
1: le dirette. Radio Rock è sempre con te.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldomoro dalle 10 alle 12. E scopri se lo sei veramente.

0: Mente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
2: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
4: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio, tutto incluso.
3: Solo da Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: Rock Show Reloaded.
1: Un po', questa mattina abbiamo chiesto, siccome sono stati presentati, cioè in realtà ragazzi non è che al Exence 2026, la fiera internazionale della profumeria artistica che si è appena conclusa a Milano, come riporta la DN Cronos, non è che sono stati molto più, come dire, creativi dei nostri ascoltatori, hanno volato, oppure possiamo dire sono stati meno provocatori dei nostri ascoltatori, non credo proprio, perché fragranza di feci, frutti tropicali, l'officina del meccanico, i funerali, le secrezioni corporee varie, gli insetti, insomma beh, adesso ve ne dico anche qualche altra, cola ghiacciata. Ecco, buono. Sarà proposta al Exence 2026, fiera internazionale della profumeria artistica, e poi Bubble tea.
2: Che adesso va un sacco di moda.
3: Però Bubble tea non cambia di gusto in gusto.
1: Archetipi maschili.
2: Archetipi maschili. Vorrei sapere di che cosa sa l'archetipo.
1: Archetipi maschili, dai avanti. La prima a catturare l'attenzione sarà la Cola Addict del marchio coreano Born to Stand Out, una eau de parfum dedicata agli amanti della celebre bevanda gassata, pronta ad arrivare presto sul mercato. Guaia a perderla, guaia comperarla. E già tra le novità più chiacchierate dello evento. Allora, vediamo un po' ancora. Melena, feci con emoglobina metabolizzata. Questa è la traduzione, diciamo, volgare, no? Perché
3: ci vuole un gran bel... Tu immagina la mattina prima di uscire, ma è la spruzzatona di feci.
1: Allora, cosa ci propongono i nostri ascoltatori? Profumo di asfalto d'estate subito dopo la pioggia. È bellissimo. Molto poetico.
2: Sì, però te lo metteresti addosso.
1: Molto romano. Tanto. Come no? E chi vi ha detto che non me la sono già messa addosso, no?
3: Chi va detto?
1: L'odore della pioggia. Perché magari non lo percepisci, no? Come tale.
3: Ma perché? Che vuol dire?
1: Ragioniamo, sentiamo.
4: Fragranza Stadio Olimpico.
1: Sì?
4: 2026, posto 6, tipo Chanel.
1: Bello.
3: Fumogeno,
1: l'odore del libro aperto quando lo hai appena comperato.
2: Stupendo.
1: Si scrive Andrea.
3: E poi con la carta.
2: Non lo so, però è buonissimo.
1: Però è come Paul McCartney, John Lennon.
5: Stampata.
1: Ma che cazzo sono? No, sono i Beatles, capito? E tu c'hai con la carta, che è? No, è lì.
3: È
1: quella chimica che non sai spiegare, no? Vai.
4: Uno buono e uno caghereccio.
1: Vai.
4: Odore di basilico appena annaffiato.
2: Buono, buonissimo,
1: ma buono, ma te lo metteresti addosso?
2: No, addosso non.
4: Odore di dito passato dietro all'orecchio.
1: Sì, ragazzi, ma stiamo parlando di profumi da indossare.
2: Ma secondo me non è chiaro questo concetto.
1: Forse non è chiaro. Alzo io il livello perché stamattina mi pare si vada un po' bassino. Profumo di pane pugliese appena sfornato. Poesia. Ragazzi... progressivo.
5: Allora, molto me devi dire, no?
1: Sì.
5: Che cazzarola di differenza c'è tra il pane pugliese e il pane del resto d'Italia.
1: È diverso.
5: Sarà un pane come tutti gli altri pani.
1: Ma quello
5: pani.
1: Pugliese è diverso.
5: Ma che è diverso?
3: I pugliesi si sentono depositari di tutto il meglio del
1: mondo. Io sono andato una volta a
5: pensare che mangiano solo loro.
1: No, ragazzi, io ho fatto un weekend a Bari, ragazzi, io mi sono mangiato un pane che era una cosa...
3: Ma sicuramente è buonissimo.
1: Oddio
5: mio. Perché a Roma non compri il pane buono, fammi capire.
2: Però è quella qualità lì che magari è buono.
5: Ma il profumo del pane, punto.
1: Non è che quel pane è diverso dagli altri. Non è che ho detto che è più buono, ho detto che è diverso dagli altri.
2: Mauri, dai.
1: Mauri, falla finita così, dai.
2: Sto per la Puglia.
6: Bamba tu madre.
1: Forza.
6: Una busta de bamba tu madre.
1: Bene. Allora, l'Enrico Mentana honduregno, ci scrivono. Allora, ma visto che stai giustamente in fissa con Caetano Veloso e MPB, ma che ne dici di mettere un pondi Rauseisas?
3: Ma no,
1: l'odore del sesso che hai addosso, no? Come diceva.
3: L'odore del sesso.
1: Profumo di benzina in fiamme. odore del napalm alla mattina.
2: alla mattina.
1: Vai, sentiamo ancora, vai.
7: L'odore dei gentilini appena sfornati su via di Burtina.
1: Monica, te le metteresti addosso, Silvia?
2: Guarda, dai, forse sì.
1: I gentilini.
2: Il biscotto dolce,
5: sì. No, ma ti sei scordata di dire che so pugliesi, però.
1: Vabbè,
2: la
1: polemica di Maurizio è un tripugliese.
8: Uno di quel pane di cazzo era lì da Puglia.
1: No,
8: che volete mettere il pane di gesso?
2: Pane di cazzo.
8: Fatta legna.
3: Genzano,
8: Genzano, la Puglia. Cazzo, i pugliesi.
2: Oh, ma perché?
1: Bravo, bravo.
2: Vabbè, no, ragazzi, però dai,
1: non è possibile, no.
3: Facciamo sta crociata contro i pugliesi.
1: Ma stai calmo, Panigoni, scrive Loris.
2: Ma il Genzano manca anche, secondo me.
1: Vai calmo. Allora, odore di sottounghie dei piedi, ci scrivono, attenzione. Abbattete il colombiano, poi sentiamo ancora.
0: Odore del tubo delle palline da tennis appena aperto.
3: È vero.
1: Allora, le birre che profumano. Le palline da tennis sono molto buone.
2: Sì.
1: Le birre che profumano di banana sono le Weiss.
2: Le Weiss, sì, anche un po' di vomito sanno quelle.
1: Vomito e banana.
2: Vomito e banana.
1: Banana vomitata. Oh,
2: bravo,
1: banana
2: bravo. Vomitata. Sì, sì, le Weiss. Sì.
5: Fate sta bevuta.
1: Eh no, fate sta bevuta. Fate sta fragranza, no, Mori?
3: Ah, che bontà.
1: Bella fragranza.
3: Ah, che bontà.
1: Buongiorno, il profumo di resina è pino nelle pinete. Pino
3: vero, buono,
1: nelle
3: buono.
1: Pinete. Abete nelle abetete. Allora, oltre delle pagine di un libro, fragranza di pane e pizza. Molta la mattina tu te metti la
5: pugliese.
1: Di pane e pizza pugliese appena sfornata.
3: Ma vuoi mettere la focaccia pugliese?
2: No, la pizza più buona quella romana.
1: Lo pugliese. Sporco delle dita fra i piedi.
5: Abbiamo
1: lo
5: detto,
1: sporco già. Delle dita fra i piedi.
2: 60 persone l'hanno detto.
3: Lo allora. Sporco della coppa.
1: Schweppes e gnocca della Thurman. Schweppes e gnocca della Thurman.
3: Ma perché? Ma che è una
2: binata?
3: Oddio
2: mio,
3: oddio mio.
2: Che è successo?
3: È bestemmiato.
1: No, c'è una parola.
3: Ma che bestemmiato?
1: Allora, no, ho detto gnocca della Thurman.
3: No, ho detto
2: Oddio.
1: Allora, cosa pensate dell'odore che si sente quando aprite una vecchietta di prosciutto?
3: No. Vecchietta di prosciutto?
2: Ma chi è?
3: Chi è la vecchietta?
1: Ah, io sono te.
3: La vaschetta,
1: vaschetta di prosciutto.
2: No, vecchietta.
3: Oddio, non è...
1: No, perché te sei vegana. Non lo compri mai.
3: Però scusa, non è...
1: La vaschetta di prosciutto, la vecchietta.
2: Ah, ecco, vedi, non
3: sapevo. Sì, si dice dappertutto, no?
1: Comunque, i vecchi puzzano, io
2: allora,
1: dire
2: sì, è vero.
1: I vecchi puzzano tantissimo, poverini.
3: Allora, ho capito che secondo me... No, secondo me non è...
2: Non lo sentono più.
1: Non depressi perché sono vecchi e non se lavano.
3: Secondo me non è una puzza, è una roba di... Lasciato là.
1: Ma fammi capire una cosa, abbi pazienza. Ma tu la mattina ti svegli, fammi capire, e ti metti il profumo del prosciutto. Ma come funziona
3: per
1: sta
3: quanto?
1: Cosa?
3: Quanto quello della vecchietta non è mai come quello appena tagliato.
1: Ma quale per quanto? Quale per quanto? Quanto? L'odore di asfalto dopo la pioggia si chiama petricore.
2: Ah,
1: o petricore, non lo so.
3: Ah, sì?
1: Sì.
2: Bello.
3: Oh mio Dio.
1: L'odore della benzina. Stamattina sembrate medicina 33, ci scrivono. L'odore della benzina. Ma ragazzi, vi mettete l'odore della benzina in faccia?
3: Emiliano
1: Pagallo. Vai, sentiamo.
9: L'odore del libricino dei CD.
1: Sì, bello.
9: Però... Quelli della SPV Record, della Steam,
1: rigorosamente.
9: Sì, scusa, SPV vero. Che facevano uscire.
1: Bravo, l'SPV. SPV Hammer, attenzione, rigorosamente. Allora, l'odore del chili sulle dita dopo il bidet. Il chili,
2: il detergente
1: intimo,
2: sì.
1: Molto profumo, molto profumoso.
2: Sì, sì, è molto profumoso.
1: Molto buono, molto buono. Sentiamo ancora velocemente, vai, sentiamo.
10: Le Spall Parfum, l'odore che esce dalla custodia della Gibson Les Paul appena comprata.
1: Ci siamo
10: è qualcosa
1: capiti,
10: di fantastico e lo metterei addosso.
1: Allora,
10: anzi, ho anche cercato di farlo rifare da
1: siamo capiti. Proprio capiti perfettamente.
10: Ovviamente bravo. Non esiste.
1: Bravo, non esiste. Bravo.
10: Comunque sono stato a Bari, ho mangiato il pane, una merda terribile, proprio una cagata di pane rispetto a quello nostro.
1: Che è diverso, questo volevo dire io, che è diverso.
2: Quello di Lariano.
3: Che ci hanno stancato gli amici pugliesi, è diverso. Fatto che ci hanno fatto loro. The Rock Show, Reloaded.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Kingfisher, che ieri hanno debuttato nel loro tour irlandese con, ragazzi, vi ho mandato un video, c'è una praticamente una platea sconfinata, saranno non so 15.000 persone a guardarli, una band che veramente è cresciuta tantissimo nel
2: bellissime immagini.
1: Che, e chissà che io non faccia un salto da quelle parti per documentare
3: perché
1: per il The Rock Show uno dei prossimi show appunto della band di Limerick.
4: Buongiorno a tutti, sono la signora dell'appartamento sopra Emilio.
1: Attenzione,
4: che,
1: non è sopra Emilio, è sotto, la scala E.
4: Casa, c'era l'ambulanza a fermare tutto. Chiedo scusa per aver rovinato la festa di piccoli bambini 12 anni pieni di birra. Scusate tanto, meno male che c'era Andrea. Ciao, sono Andrea, meno male che c'era
1: Andrea.
4: Panicone schifo.
1: Tanto, Andrea lo fai bene, ed è quello che mi ha detto a me l'altro giorno, ma è Panicone schifo. Allora, ma è una storia incredibile. Netflix dovrebbe farci una serie in stile Fargo. Non volevo spoilerare, ma questa storia, la storia della signora e dell'ambulanza e della via tenuta
2: bloccata.
1: Bloccata sarà proprio la stura di una nuova serie americana con protagonisti, lo vogliamo dire, l'attore di Ozark Maurizio Paniconi quell'attore famoso
2: Robert De Niro.
1: Questa serie uscita a settembre per Netflix, che si chiamerà appunto la signora, l'ambulanza e la via bloccata.
2: Con Andrea,
3: bellissimo titolo,
2: non vedo l'ora.
1: No, bravo, bravissimo. La signora, l'ambulanza e la via bloccata con Andrea.
3: Con Andrea, bello.
5: E l'autista ambulanza superdotata.
2: Beh, bellissimo. Una
3: serie di
5: 70. Sembrano quei film. La soldatessa.
2: Che aggiunta?
1: No. Perché hai spoilerato? Questo è il primo episodio. Il primo episodio si chiama l'autista d'ambulanza superdotata.
2: Non spoilerai l'episodio.
1: Dai.
6: Sono signora, sono cascata. Non si decidevano se mi dovevano ricoverare oppure no. Mi dispiace che hai dovuto aspettare. Se si saranno scaldate e bite.
1: Allora, infatti,
2: fa nessuno sforzo.
1: Allora, io avevo molta paura che mi si scaldassero le bile.
3: Certo, poi...
1: E pertanto ho chiesto ad Andrea di accompagnarmi, perché ho detto: se mi si scaldano le bile per colpa della signora, è una tragedia.
3: Bambini poi si arrabbiano.
1: Pappi Corsicato sarà il regista dell'opera. Attenzione,
2: bello. Non
1: dell'opera, di uno degli episodi.
2: Sì.
1: Di uno degli episodi dell'opera. Vai, sentiamo. Dell'opera.
7: Ambulanza, cuore giallo rosso.
1: Cosa? Vabbè, ancora, vai, sentiamo.
8: La signora è morta, c'era Radio Rock, è pure tutta putrefatta.
1: Allora, l'odore di Radio Rock quando ci state voi dentro, attenzione, odore di salsa teriyaki, ci dice qualcun altro, poi odore dei piedi di Pinocchio.
2: Pinocchio
1: quando si addormentò davanti al camino.
5: Bruciati.
1: Al camino. Oh, invece io vi dico che... tra le proposte più originali, vere, ragazzi, alla Eggsense 2026, la fiera internazionale della profumeria artistica, che si è appena conclusa a Milano, c'è anche alla mod di Perfumer's Journey, marchio thailandese fondato da due amici conosciutisi durante la pandemia alla scuola di profumeria. La fragranza, appunto alla mod, trae ispirazione dalle formiche tessitrici dell'Isan, la zona a nord-est della Thailandia. Lo racconta il cofondatore di Perfumer's Journey, che hanno appunto lanciato alla mod, tratto che trae ispirazione dalle formiche tessitrici dell'Isan, Eak Chocalom. La fragranza è ispirata alle formiche tessitrici che intrecciano le foglie di mango trasformandole in un rifugio sospeso.
3: Ah sì, sono bellissime.
1: Allo stesso modo uniamo competenze trasformandole in un rifugio sospeso.
2: Quindi salta
3: sono
2: mango.
3: Stupende quelle cose che fanno, però sapranno de mango.
1: Uniamo competenze, ciao, salta una riga.
3: No.
2: Salta mango,
1: uniamo competenze e gesti per realizzare qualcosa di più grande della somma delle sue parti.
3: Ah.
1: Anche le superstizioni trovano spazio ad Eggsense. Nobile 1942, Maurizio, si ispira al folklore napoletano con questa bellissima profumo che si chiama Antimalocchio.
3: Ah, bello, vedi.
1: Praticamente è parte di un trittico composto da Agrazia, a dea bendata e antimalocchio.
9: Ah, grazie.
1: La novità è però Sine Gloria, fragranza dedicata alla figura dell'antieroe, è nata dopo l'ascolto di Volevo essere un duro, sa di Lucio Corsi.
3: Ah,
1: questo profumo.
3: Interessante.
1: E abbiamo anche Jungle Jezebel del marchio britannico Sarah Barker, ispirato a questa iconica drag queen, quindi è profumo di drag queen, profumo di divine, con una nota animale che ricorda un po' le feci.
3: No, ma come ricordate?
1: Giuro. Per poi evolvere in un'esplosione di frutti tropicali. Che puttana.
3: Cioè, e frutti tropicali e feci.
1: Scioccante, provocatorio al tempo stesso, Alessandro, irresistibile.
9: Perché c'è sta voglia a tutti i costi di provocare senza senso.
1: Allora, e invece c'è questo bellissimo profumo che ti regalerò al compleanno. A settembre ti regalerò questo Polish Potatoes, che è profumo di mercati polacchi.
5: Ah.
1: Odore di terra, ortaggi appena raccolti e atmosfere rurali.
9: Vabbè, quindi un minestrone alla mensa.
3: Sì, esatto.
1: Ragazzi, vi devo dire, è una cosa.
3: A casa di riposo.
1: È una cosa, ti posso dire, meravigliosa.
0: The Rock Show Reloaded.
10: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
0: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
11: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Gazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: mi fa tutto un po' più grosso.
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
9: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
14: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
15: It's on Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Allora, come detto, abbiamo torna a trovarci Paolo Vita, amico di Radio Rock in primis, e poi sì, va bene, possiamo dire anche direttore artistico di Lazio Sound, ma sì, insomma, sì, la qualifica d'accordo. Principale è amico di Radio Rock. Gli abbiamo dato già le chiavi, no?
2: Sono d'accordo.
1: Sì, puoi entrare
3: intanto
1: quando
3: di cerimonie
1: vuoi.
3: E fascia tricolore.
1: Esatto, quindi insomma, Lazio Sound 2026, ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora chiaramente a lungo. Siamo quasi alla conclusione, non tanto alla finalissima, che sarà, poi ne parliamo, il 16 luglio al 15 luglio al Castello di Santa Severa, ma alla conclusione delle finali di categoria. E allora, Paolo, raccontaci come sta andando, come stanno andando queste finali di categoria. Mi pare ne manchi una sola, quella del jazz, dico bene?
2: Mancano due. Intanto, ciao a tutti, grazie,
3: buongiorno,
2: bentrovati,
3: buongiorno.
2: Grande
1: jazz
2: Emilio,
1: interpreti, sì, hai ragione tu, bravo,
2: complimenti intanto per... Casualmente questa mattina sono incappato nei nuovi, no,
1: dati d'ascolto. Grazie.
2: E quindi Radio Rock si è guadagnata sto podio. Ormai sei sopra il podio.
1: Sì. Siamo vicinissimi alla vetta a Roma.
2: Alla vetta, quindi.
1: Dai.
2: Bravi,
1: grazie,
2: complimenti.
1: Paolo.
2: E quindi vuol dire che avete fatto un lavoro impeccabile. E quando poi il lavoro viene fatto bene, alla fine esce
1: i risultati arrivano, eppure sai qualcosa. Adesso ci facciamo, come dire, i complimenti a vicenda,
2: sì.
1: No? Diciamo, però è giusto che sia così, insomma.
2: Allora, Lazio Sound è che in questa seconda edizione, sesta ma seconda che sto seguendo, e diciamo sorrido tutti i giorni, ma perché ho tanti motivi per farlo. Insomma, sta andando benissimo. Ci sono stati più iscritti dell'anno scorso, ogni data è sempre più bella ed emozionante, e sicuramente il livello di chi partecipa, di chi si è candidato, di chi è stato poi selezionato, è decisamente molto alto, e di questo sono orgoglioso. Sono orgoglioso della giuria che ho, perché sono persone, insomma, uno sta scrivendo e tuttora la storia della musica italiana, che è Maurizio Fabrizio, conduttrici come Federica Gentile di Rai 1, e
1: cara amica anche lei,
2: Giorgiana Cristalli, Ansa, il maestro Campagnoli, cioè quanti ne vuoi, Andrea Esu, insomma, che sapete, personaggio di spicco della musica elettronica, Gianni Testa, produttore, ce n'è, ognuno ci ha messo la faccia, e quindi non possiamo fare cose fatte male.
1: No, io per dire Maurizio Fabrizio, magari qualcuno non sa, è quello che ha scritto Storia di tutti i giorni, Acquarello, sì. Almeno tu nell'universo, sì, di Mia Martini, portata al successo, insomma, da Mia Martini, sì, e mille altre, i migliori, sì, anni della nostra vita,
2: sì.
1: Portata al successo anche questa da Renato Zero, insomma, veramente tantissime canzoni meravigliose. Che fantastica storia della vita di Venditti, se mi ricordo, scrisse,
2: no,
1: anche lui, insomma,
2: no,
1: un'emozione per sé. Vabbè, insomma, ne ha scritte veramente tantissime,
2: roba.
1: Veramente un grande la nostra musica. E a proposito di amici,
2: sì,
1: qualcuno mi scrive: belli amici, complimenti. Non pensavo si potesse cadere così in basso. Firmato Luca Fornari.
2: Ma lo sapevo, lo sapevo.
1: Commento del nostro,
2: allora,
1: Luca Fornari un po' mancare.
2: Innanzitutto,
3: buongiorno anche a Luca.
2: Fornari ormai per me è un amico, lo dico pubblicamente. E
3: questa cosa la vivi male?
2: No, assolutamente. Anzi, devo dire che alla fine Lazio Sound va bene, ma va bene perché ci sono una serie di macchine, no,
1: certo,
2: intorno. Beh, innanzitutto la Regione Lazio, l'assessore Baldassarre, che ha insistito tanto per fare questo carrozzone, e le sono molto grato. E Lazio Crea, anzi saluto anche Riccardo Moloni, che è alla guida in questo momento, che ci ascolta, che poverino è stressato quanto me, perché e poi una spalla che non ultima, assolutamente ultima ma non ultima, è ATCL, che ritengo sia una realtà per chi fa musica, teatro, spettacolo, importantissima e fondamentale. E quindi, appunto, nel mitico Luca Fornari ho trovato un amico, una persona su cui contare.
1: Guarda, tra l'altro, Luca che è stato nostro ospite qualche giorno fa per presentare il progetto Teatri in Rete, insomma, la TCL è una realtà importantissima, sì, per quanto riguarda, insomma, il teatro, lo spettacolo dal vivo. E quindi sono contento che tu l'abbia citati. Lazio Sound 2026, fra l'altro, ricordiamolo a chi non ci ha seguito, insomma ai più distratti, diciamo così, perché ne abbiamo parlato tanto, è il contest della Regione Lazio. Si dice sempre, spesso, e a volte giustamente, no? si hanno dei sentimenti di antipolitica, di, come dire, di schifo nei confronti di quello che accade ai massimi livelli delle istituzioni, però bisogna anche sottolineare quando vengono create delle iniziative,
2: certo,
1: ragazzi, meritorie, perché qui parliamo di un contest che permette agli under 30, ai musicisti under 35 di farsi valere, di farsi conoscere, di farsi notare, di vincere un contest, ma anche di ottenere poi tangibilmente dei risultati concreti per loro, e quindi insomma è importante. Abbiamo detto che ci sono delle categorie di appartenenza. Quest'anno le categorie erano jazz, urban, cantautorato, classica, elettronica e interpreti, la nuova,
2: sì,
1: che tra l'altro, sì, interpreti mi pare che ci sia
2: lunedì
1: prossimo alla finale, ospite Alexia. Ci sono già state le finali urban, cantautorato, elettronica e classica, e insomma dici un po' com'è andata, insomma un po' fai un riassuntone generale.
2: Guarda, sono state tutte le finali, una più emozionante dell'altra. Stazione Birra è stato uno spettacolo incredibile, poteva essere in programma televisivo, i ragazzi erano bravissimi, da gente emozionata. Irene Grandi è stata veramente generosissima, ma in realtà poi ogni finale ha la sua magia. Domani ci abbiamo il mitico Stefano Di Battista a Fiuggi al Teatro Comunale per la finale jazz. I ragazzi sono strepitosi, veramente strepitosi. E poi lunedì chiudiamo in bellezza, tra l'altro il giorno pure del mio compleanno, lo passo lavorando, ne sono felice, 15 giugno a Wigil, la sesta e ultima finale degli interpreti con la special guest.
1: Quindi festeggi il tuo compleanno il 15 giugno facendo la finale interpreti.
2: È bellissimo.
1: Qualcuno ci chiedeva come mai avete aggiunto la categoria interpreti quest'anno, che è una novità.
2: Sì, semplice. Allora, praticamente quando abbiamo terminato poi l'anno scorso abbiamo avuto una serie di segnalazioni dove appunto dicono: ma il panorama musicale è formato anche da interpreti, c'è Giorgia, c'è Fiorella Mannoia, ci sono tanti nomi, cioè perché non li consideriamo? E quindi ho detto va bene, diamo una possibilità e facciamo anche questa categoria. Magari l'anno prossimo potrebbe esserci anche una categoria rock,
1: sarebbe buono,
3: no, anche in modo
1: perché,
3: imparziale, ti fiamo.
1: No, c'è molto rock in Lazio Sound, anche gli scorsi anni, l'anno scorso, insomma, sono uscite fuori delle cose rock molto interessanti, ma sono all'interno, diciamo, della categoria cantautorato. Io spingo su Paolo Vida per una categoria rock
2: dedicata.
1: Vediamo.
2: Allora, dai, intanto, ecco, scusami, ti interrompo, certo. È importante, ci tengo a dire che Radio Rock, a parte l'amicizia e tutto il resto, ha non un piede ma ben due dentro Lazio Sound. Siamo tutt'uno, perché poi i ragazzi che vinceranno, i finalisti, realizzeranno proprio qui nei vostri studi un live che poi verrà proposto, e quindi questa è una cosa bellissima.
1: Registreremo un bellissimo, sì, live in sala live qui a Radio Rock, che poi sarà loro, nel,
2: sì,
1: senso loro lo potranno,
2: sì,
1: tenere, lo potranno utilizzare, circolare, andrà in onda su Radio Rock, quindi insomma sarà una cosa molto bella che abbiamo pensato insieme. Io direi di ascoltare un po' di musica e torniamo, perché ci sono delle altre
2: che
1: domande,
2: che mi fai sentire, che
1: delle
2: mi
1: altre
2: proponi,
1: curiosità
2: che mi,
1: guarda,
2: proponi,
1: io
2: mi aspetto un livello alto.
1: Allora no, aspetta, allora, chi può scegliere un po' di musica? No, allora voglio sentire una cosa che ascoltai diversi anni fa su Magic TV,
2: addirittura
1: i Black Sabbath di The End that Rocks the Cradle. Mi ricordo,
2: sì,
1: mi vedevo sempre il videoclip, quindi,
2: lo accetto,
1: ok, va bene, ok, arrivo i Black Sabbath.

0: l'abbiamo fatta aperta alle donne, no? Non so se quella a cui hai partecipato tu, Martina,
1: è quella
0: era,
1: a cui ho partecipato io,
0: e
1: sì.
0: Lì sono stati con te, perché sono le donne, perché sono... È chiaro che, ragazzi, noi cerchiamo di, come dire, potenziare, di dare una mano alle categorie di persone che hanno meno accesso, no? Spesso, quindi se i giovani hanno un po' meno accesso, ci sono meno donne, diciamo, no? Rispetto a quelle che noi vorremmo avere in... è chiaro che noi facciamo questo. E mi ricordo anche
2: perché risponde ad una necessità magari aziendale, visto che è una cosa che è, diciamo, lanciata da un privato che potrà decidere cosa
0: no,
2: che
0: in questo
2: serve,
0: caso no, perché c'è la regione Lazio, è chiaro.
2: No, parlo per esempio di
0: Radio
2: Genere,
0: Rock, sì, però al di là del privato, perché sennò poi se la mettiamo sul piano del privato poi la gente dice giustamente lo so, però la mette sul piano quasi della morale. Io ne faccio un discorso invece, ragazzi, cerchiamo di aiutare anche i giovani in questo caso, no?
2: Ma come lo diciamo
0: allora,
2: sempre?
0: Allora però io quando abbiamo fatto questa cosa ho ricevuto contestazioni. Ah, e allora io che sono una DJ 45enne non posso. Questa volta no. Allora leggo il messaggio di Roberto che dice: la cosa sbagliata di Lazio Salde è mettere soglie di età. Non è giusto, esistono i cinquantenni, i sessantenni, lo dice lui giustamente che parla portando l'acqua al suo mulino, che spaccano. Vogliamo mettere
2: certo,
0: una...
2: Ma sono sicuro, io
0: no, allora, non c'è dubbio.
3: Purtroppo, ma parlo pure per me, insomma, non è che io abbia 35 anni, ne ho molti di più. Quindi
0: ma
3: no, quindi
0: 37.
2: Però ma non è vero, smettila, stupido.
3: Questa è una... diciamo, ogni contest che si rispetti, comunque, alla fine, c'ha un limite in qualcosa.
0: Le sue regole, certo.
3: Che
0: certo.
3: Non l'ho messa io questa regola, però del resto quando c'è un contest istituzionale e visto che in questo caso è gestito dalle politiche, è finanziato dalle politiche giovanili, è politiche esatto. Giovanili.
0: Giustamente.
3: È una cosa fatta sì. Non
4: con
3: è
4: politiche giovanili.
3: Politiche
4: punto.
3: Giovanili. Esatto. E quindi questo esclude qualsiasi forma di polemica perché se no avremmo
2: proprio
3: fatto
2: sterile e stupida
3: no, avremmo fatto le politiche
1: senior. Bravo, Lazio Sound senior ti ho risolto.
2: Per esempio vedi, invece di fare polemica proponete e magari tra qualche anno potrebbe entrare una categoria musica over 40 e lì c'entra tutto.
3: La legge Lazio sta facendo un lavoro impeccabile su questa cosa. Io devo dire che io sono quello poi l'operativo, ma posso dirti che ci hanno messo veramente la faccia, l'impegno è una serietà che non è proprio da tutti i giorni, quindi io sono contento di come stanno andando le cose. Poi è chiaro, è in contest delle politiche giovanili e il limite è 35 anni.
0: Allora, intanto ci scrivono grazie per dar voce e spazio ai temi delle donne, dei giovani, di chi ha più necessità di sostegno ulteriore. È anche un po' quello il tema, no? Cioè, i giovani, ragazzi, parliamo sempre. Allora, di Cialan va bene, ma niente.
2: No, capito, mi stupisco.
0: Infatti, no, sono contento che il nostro amico ci abbia scritto: ok, grazie. Gli abbiamo spiegato, nel senso
3: ma
0: che
3: i giovani vanno comunque aiutati. Già chi fa musica oggi rispetto a prima si ritrova in un muro di cemento armato.
2: Sì, abbastanza. Sì.
3: Quindi io non sono d'accordo su dare una possibilità a ragazzi. Cioè, tu pensa quanti ormai poi nell'era. Allora, l'intelligenza artificiale non la considero, per me è una cosa proprio brutta. Tu pensa a fare un pezzo rock con l'intelligenza artificiale?
0: Ci stanno. Cioè, che...
3: Sì, ma per me posso.
0: Vabbè, si perde proprio tutto quello che
3: no,
0: è il.
3: Cioè, il rock è proprio l'anima, il suono. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, è una follia proprio. Cioè, non riesco neanche a pensarlo. Un assolo di chitarra con l'intelligenza artificiale, che schifo. Però. E comunque un ragazzo che deve riporsi da qualche parte, i network passano 20 brani in croce e lì e poi ci sono i contest, che quelli della televisione grossi e dove vanno questi ragazzi? Certo. Cioè, in qualche modo ben vengano in realtà,
0: certo.
3: Che li
2: consenta anche di avere una vetrina e magari costruire una carriera. Cioè,
0: ragazzi, mi viene da dire: non facciamo gli errori fatti nel passato. Esatto. Cioè, se abbiamo dei talenti, cerchiamo di farli uscire, se no, di che parliamo?
3: Stazione Birra, quando abbiamo eletto il vincitore, che è Brezza, è venuto giù il locale perché effettivamente tutta la gente ha riconosciuto che c'era un talento. Maria Faiola, che ha vinto l'anno scorso,
0: come no?
3: Sta andando in giro, suona, ha fatto un bellissimo disco. fatto sì. da noi sì. però è bello, cioè non è
0: no
3: che...
0: ma poi devo dire anche un'altra cosa. Tu hai citato giustamente Maria Faiola, che è la vincitrice, però tutti i finalisti certo. cioè non è che dici sai ne è uscito fuori uno, no, sono usciti fuori tanti sì. cioè tutti i finalisti, e lì veramente c'era l'imbarazzo, cioè io non sta-

0: Avrei voluto, non vorrei essere nei panni di chi dovrà decidere, perché veramente
1: lo so,
0: Paolo, c'avete una responsabilità complicata, perché sono tutti bravi, cioè sono tutti bravi, sono tantissimi talenti
1: competitivi,
0: bravi. Ma quindi è finanziato dalla regione, chiede qualcuno, vuole sapere, qualcuno vuole sapere proprio esattamente i finanziamenti,
2: le cose tecniche, sì.
0: Vuole sapere, sì, trasparenza.
1: Allora, un euro ci ho messo io, uno però,
3: tutti,
0: ci abbiamo visto tutti noi, tutti noi, certo.
1: No, io proprio uno l'ho preso e l'ho donato.
3: Essendo comunque
0: l'hai tirato,
3: l'hai
0: tirato.
3: No, e poi ecco, parlando proprio di quello che la Regione Lazio sta impegnando, è evidente che i soldi sono impegnati veramente, visto quello che stiamo facendo e le vetrine che offriamo, le produzioni, i programmi televisivi, radiofonici, incisioni e circuitazione live, insomma, non è che dice oh, che ce fate, si vede.
0: Bene, ci fermiamo un secondo, c'è la pubblicità.
4: The Rock Show Reloaded. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
11: Always the best music.
10: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Stiamo parlando di Lazio Sound 2026 insieme a Paolo Vita, nostro amico e direttore artistico di Lazio Sound. Vabbè, insomma, che non deve essere presentato
2: che stile,
1: qui
2: gli Anthrax.
1: A Radio Rock. Grandi,
2: che stile.
1: Grandissimi gli Anthrax. Ricordiamo che tu, oltre a essere uno dei volti principali di Magic TV, conducevi anche un programma di rock,
2: Dr. Heavy e Mr. Hard,
1: di hard rock heavy metal, quindi insomma
2: lo adoravo, potevo passare tutta sta roba, ero felicissimo.
1: Insomma, ti capiamo bene. Senti, Paolo, parliamo della finalissima, sì, al Castello di Santa Severa. Raccontaci un po' che cosa è previsto, cos'è in programma.
2: Molto volentieri. Allora, finalissima 15 luglio Castello di Santa Severa, ci saranno Maria Faiola, perché inizierò la finalissima proprio dicendo iniziamo da come ci eravamo lasciati,
1: sì.
2: E quindi Maria Faiola è la testimone che aprirà il contest praticamente. Dopo ci saranno i cinque finalisti, sei finalisti
1: delle sei categorie.
2: E una volta eletto poi il vincitore, vincitrice, quello che sarà, chiudiamo in bellezza con Noemi, con un live acustico in trio molto bello, e quindi finiamo la grande.
1: Quindi diciamo Noemi, i sei finalisti delle sei categorie, sì, si esibiranno, sì, portando il loro pezzo, poi si voterà.
2: E
1: ci sarà una classifica finale,
2: sì,
1: con
2: c'è un vincitore e poi gran finale con Noemi.
1: Con Noemi.
2: E l'evento è gratuito, tra l'altro è già sold out in 4 giorni.
1: Alla grande.
2: Quindi vuol
1: grande.
2: Dire che abbiamo lavorato bene tutti, voi compresi,
1: sì.
2: Vuol dire che
1: sì.
2: Lazio Sound è diventata Noemi poi è un artista straordinario, un'amica, una persona che voglio bene, e quindi sarà sicuramente una serata molto molto bella.
1: Altro,
2: per chiudere
1: questo
2: contest,
1: dice spesso la cornice meravigliosa di, ma insomma quello è uno spazio,
2: è
1: veramente
2: uno spazio
1: molto bello,
2: sì,
1: molto bello il Castello di Santa Severa. In generale è veramente bello.
2: Spero che ci siate anche voi, perché insomma quello è
1: assolutamente
2: riguarda tutti,
1: sì, assolutamente
2: tutti quelli che
1: sì.
2: ci hanno lavorato.
1: Anzi, dico ufficialmente, do ufficialmente questa notizia, ci saremo anche noi.
2: Per forza.
1: Ci sarà anche Radio Rock, ecco, diciamo,
2: forza.
1: Poi spiegheremo bene, racconteremo bene cosa faremo.
2: Perché Radio Rock è Lazio Sound.
1: Lazio Sound. E quindi ci sarà Maurizio Paniconi che salirà sul palco nudo.
3: Già sono salito sul palco del Castello di Santa Severa.
1: Vabbè, però non me lo dico. Come se ti avessi detto
3: mi sono esibito con il coro con il quale
2: però rivestito.
3: Eravamo nudi,
1: noi però sono cambiate
3: altro,
1: tante cose da quel giorno, Mauri.
4: Come sei cambiato
1: nel tuo corpo?
5: Cosa sono cambiate?
2: Io prima ho sentito argomenti strani prima che sono entrato, prima
1: appunto bisogna stare molto attenti, bisogna stare molto attenti con il nostro Maurizio Paniconi. Intanto scrivono molto bene. Qualcuno vuole sapere che dice ci ha guardato dalla TV ed eravamo molto concitati di cosa stavamo parlando. Fatevi affari vostri, altrimenti.
2: Però una cosa
1: la posso dire: stavamo parlando di il mercato musicale, quanto è cambiato negli anni e quanto è ci siamo anche un po' incazzati, a dire il vero,
2: sì,
1: quanto è difficile oggi, sì, riuscire, come dicevi tu prima del muro, no, a sconfiggere questa, a scalfire,
4: paradossalmente,
1: diciamo,
4: si è tanto allargata la possibilità di, ma al tempo stesso quella di arrivare invece è diventata ancora più difficile, proprio perché c'è un frazionamento enorme e tanta roba si perde se non ha il contesto giusto.
2: Io spero che le case discografiche, le major, non caschino, non cadano nel trappolone di questa intelligenza artificiale, che io la vedo come un mezzo. Sai per come la vedo io l'intelligenza artificiale? È quel mezzo per cui tu stai facendo un provino, no? Di brani nuovi, magari non hai la voce di X artista o una chitarra di... e usi l'IA ad appoggio, poi ci metti quella vera, però
1: è un po' come barare,
2: cioè,
1: lo dici,
2: preproduzione,
1: no?
2: Certo. Io la userei per preproduzione, basta, non mai come prodotto finito.
1: Certo.
2: Io spero che le major, le case scuole riflettano
1: su questa
2: cosa. È una cosa orribile. La musica si suona, si studiano gli strumenti, ragazzi, ma non stiamo
1: semplificando troppo.
2: Non si può.
1: Intanto qualcuno ti chiede il tuo secondo anno da direttore artistico di Lazio Sound, ma se già hai notato qualche differenza, no? Qualche un trend, diciamo così, rispetto a cosa abbiamo già accennato, no, insomma, rispetto a come si stanno muovendo i giovani. Beh, chiaro, il giovane l'anno scorso, il giovane di quest'anno, non c'è avuta questa differenza, sì. Però probabilmente qualche trend già l'hai potuto cogliere, forse qualcosa.
2: Guarda, rimane forte la corrente comunque indie, rimane forte il fatto che comunque i ragazzi oggi ancora hanno, ti posso dire in poche parole, la musica ancora oggi può essere inventata e scritta.
1: Ok.
2: Bella. Ok. Questa è la tendenza.
1: A livello delle varie categorie hai notato invece dei cambiamenti? Cioè, che ne so, una categoria che ha fatto il botto quest'anno rispetto all'anno scorso, che è salita molto nelle iscrizioni, un'altra che invece ha perso un po'. Che hai notato?
2: Tutte abbastanza stabili, a parte il cantautorato che ha avuto un'esplosione importante. Cantautorato è stato tanto difficile, comunque ho avuto difficoltà enormi quest'anno
1: per scegliere, selezionare.
2: Sì, enormi. Bene il jazz. Ecco, il jazz per esempio sta andando verso una forma di sperimentazione.
1: Ok.
2: Il jazz, c'è il classicone, la band che sta lì, che suona, che improvvisa, ma c'è anche una sperimentazione di suoni. Si sta andando verso un progressive, anche un po' elettronico.
1: È molto interessante, sì, di commistione, di crossover.
2: Esattamente, ho due band, appunto, che vedremo nella finale di domani a Fiuggi, al Teatro Comunale di Fiuggi, evento gratuito, Stefano Di Battista, special guest. Tra i cinque finalisti ci sono un paio di cose sperimentali molto interessanti, quello sì. Cioè, bene, questa cosa l'ho notata.
1: Io ricordo che in palio per i vincitori ci sono, a parte il fatto di aver vinto naturalmente, produzioni discografiche, formazione professionale Lazio Sound Campus, esibizioni live a Sanremo prossimo 2027, Casa Sanremo, l'accesso a San Marino Song Contest, l'accesso a Radio Rock nella nostra sala live per un live set che sarà poi anche trasmesso sulla radio e registrato in maniera tale che poi la band possa utilizzarlo proprio come vero e proprio showcase, come si faceva una volta,
2: sì,
1: Paolo, gli showcase in radio, che erano dei biglietti da visita mica da poco, mica non indifferenti, diciamo così. Ricordo anche le finali che rimangono, hai detto di domani a Fiuggi, ospite speciale Stefano Di Battista, per la finale jazz naturalmente. Il 15 giugno, giorno del compleanno di Paolo Vita, ci sarà la finale interpreti a Roma, ospite Alexi, e poi la finalissima 15 luglio al Castello di Santa Severa.
2: Siete tutti invitati, naturalmente anche chi ci sta ascoltando in questo momento, l'ingresso è gratuito a Wigil, quindi è un evento gratuito, e l'idea di fare la finale in un museo mi piaceva tanto. E quindi spero di vedervi in tanti anche lunedì 15 alle 21.
1: Sì, Wigil, che tra l'altro è un bello spazio recuperato, sì, e nel quale è bello che ci siano delle attività legate alla cultura, sì. C'è il cinema naturalmente, c'è diciamo l'area museale vera e propria, però c'è anche la possibilità
2: Lì abbiamo già fatto una cosa molto bella quest'inverno con Federico Zampaglione, la notte in musica nei, sì, musei, sì. Ed è stato già bellissimo, quella è stata la prima prova. Adesso con una finale dove costruiamo dentro tanto di palco, di americane, di luci, secondo me potrebbe essere interessante.
1: Sarà molto interessante, quindi chi vuole, ingresso libero, sì, il 15 giugno, quindi vale a dire, sì, il prossimo lunedì al Wigil a Roma, quindi insomma non mancate. Grazie a Paolo Vita,
2: grazie a voi ragazzi, poi preziosi, grazie, sei preziosi.
1: Poi
2: grazie,
1: ci ritroviamo per il bilancio finale, perché ci devi raccontare poi alla fine se non sei distrutto completamente.
2: Beh, come mi vedi? Dai, sii sincero.
1: Un fiore.
2: No,
1: fresco come una rosa.
2: Vabbè, ma ragazzi, scatenatevi anche voi.
1: Ma ragazzi,
4: posso dire una cosa? Migliorato rispetto all'ultima volta.
1: Migliorato, ancora meglio, ringiovanito. Grazie a Paolo Vita, direttore artistico Lazio Sound 2026. Chiudiamo qui il The Rock Show, l'appuntamento è a domani, naturalmente giovedì 11, tra pochissimo con voi Tatiana e Marco in Gagarin. Il The Rock Show finisce appunto, ma ritorniamo domani alle 6, ciao!

Rock Show. Reloaded. Hey, I can't wait for you to rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Radio Rock dal 2018 è green.
5: È green.
4: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Very well. Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: sono autentici. Rockbusters. Music for monsters. Rockbusters. Rockbusters. Rockbusters. Now on Radio Rock. Rockbusters. Sono qui.
1: Siamo proprio qui, buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 9:07 di questo sabato 13 giugno e siamo pronti a trascorrere le prossime 3 ore insieme ed iniziare al meglio questo weekend. Ad avere questo compito siamo in due, io sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Fuffo Bernardini.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Direi di non porre tempo in mezzo e di iniziare subito dalla musica degli Eagles, Peaceful Easy Feeling.
0: Radio Rock, back in time.

0: Coming to Save You, questo è il monito della novità di Radio Rock. Se vi piace, sapete che potete votarla sul nostro sito radiorock.it, ma noi proveremo a salvare la vostra mattinata come di consueto fa Radio Rock.
1: E che mattinata, Nicole! È cominciato questo weekend centrale del mese di giugno, tra una settimana esatta, sarà estate anche per il calendario, di fatto ci siamo già oggi. Bel sole ovunque, io ve lo dico, un modo per uscire, stare all'aria aperta, ma se lavorate, per voi l'aria fresca, il sole potrebbe essere Radio Rock.
0: Esattamente, noi proviamo a fare da colonna sonora la vostra giornata. C'era Sepp, per esempio, che ci faceva sapere che è già pronto di buon mattino all'ascolto di Rockbusters, ma al lavoro, ahimè. Mentre Marco ci dà il buongiorno, che bel modo di cominciare la trasmissione, questa degli Eagles mi sa proprio di una mattina d'estate, che sono ti svegli al campeggio in totale relax e ti metti sul tavolino davanti alla tenda a far colazione.
1: Ed è questa la tua mattina?
0: E questa potrebbe essere, non credo, a naso.
1: A naso.
0: Quella del campeggio, ma queste ed altre considerazioni potete farle al 3899 106 600, numero per interagire con noi tramite WhatsApp e Telegram. Fateci sapere come state affrontando il weekend, sempre se avete magari dei desideri musicali, noi cercheremo di accontentarli. Chissà se tra questi ci sono anche i Blues Brothers con Give Me Some Lovin'.

0: cari vecchi Blues Brothers con Gimme Some Lovin', la loro versione del brano dei The Spencer Davis Group. Nel film, se vi ricordate, loro cantano e suonano questa canzone nel locale che era pieno di cowboy che non apprezzavano il genere perché volevano solo musica country western e quindi gli tirano le bottiglie. E noi diciamo no a no. Tirare le bottiglie ai Blues Brothers,
1: noi
0: cavolo.
1: Diciamo no alla violenza in generale. C'è chi comunque ha un risveglio che non è proprio quello tipico del campeggio, bensì tra strilla e urla di bimbi, che comunque ti sanno scaldare sempre il
0: fanno
1: cuore.
0: Natura.
1: Fanno molta natura. Tra l'altro, devo dire che questa è la fase, siamo entrati nella fase dell'anno in cui c'è l'incubo per molti genitori dei campi estivi. Cioè quel onerosissimo, perché ormai per mandare i figli ai campi estivi bisogna comunque essere, insomma, avere dei petrol dollari e avere così
0: avere le azioni di SpaceX,
1: esattamente,
0: di cui poi parleremo. Invece con la chiusura delle scuole ci sono dei centri della movida e uno è esattamente sotto casa mia,
1: sì.
0: Per cui tutti i giovani della zona hanno deciso di darsi appuntamento sotto il balcone fino a tarda notte. E ti sembra di essere giovane.
1: E ti sembra di essere giovane, ma non lo sei. E quindi vorresti fare l'anziano, esatto, che protesta proprio in maniera vibrante. Io continuerei comunque con questa atmosfera un po' in riva al mare, da campeggio, con Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.

0: City Not the Dock of the Bay, ci scrivono wow, una delle mie canzoni preferite, e noi siamo qui apposta per cercare di tirar fuori una playlist che incontri anche le vostre canzoni preferite.
1: Una playlist di inizio estate, sì. Fine primavera, calendario alla mano.
0: Dove si fischietta, il fischietto ha un potere taumaturgico, riesce sempre, comunque, dovunque lo metti, dovunque lo piazzi, a metterti di buon umore.
1: Un po' come il la la la la all'interno delle canzoni.
0: È vero, è di una banalità disarmante, ma riesce sempre comunque a caricarti di calore e benessere.
1: Una volta all'inizio dell'estate lo segnava anche l'avvio dei mondiali di calcio. Devo dire che mi sto intristendo perché non sento proprio la competizione. Sarà che fanno una partita alle 21, l'altra alle 3 di notte. Però la Rai ha un problema con le esibizioni, perché ieri per il TG1 non è stata proposta l'esibizione di Alanis Morissette. C'è anche Michael Bublé, perché il Canada sfidava la Bosnia e poteva esserci l'Italia, ma non c'era.
0: Non c'era
1: Mike Myers sugli spalti, l'attore di Austin Powers, e vabbè, così.
0: Mi sembra comunque un parterre de roi adesso.
1: Era bello.
0: Tra l'altro,
1: però,
0: io comunque amo sempre le cerimonie d'apertura delle grandi manifestazioni mondiali, le Olimpiadi. Devo dire che a mio avviso questa qui è stata un po' mesta, la prima.
1: Ma perché ne stanno facendo tre? Ne hanno fatta una per il Messico, una per il Canada e stanotte quella degli Stati Uniti con Katy Perry.
0: Non è che si aumenti il numero, però poi comunque la qualità non è eccelsa. Comunque non è che riesci a supplire adeguatamente, quindi la prima mi è sembrata un po' sottotono. Poi la Rai ha avuto anche problemi di audio, quindi le esibizioni non si sentivano al meglio, hanno anche chiesto scusa il giorno dopo, quindi forse anche questo ha contribuito un po' a dare meno pathos.
1: Perché hanno tagliato Shakira, mentre si esibiva, partiva il TG1, quindi hanno detto Shakira. E tra l'altro c'è uno Shakira Gate di cui parleremo
0: ovvero,
1: tra poco.
0: Adesso fra poco vi diamo conto di questo.
1: Perché qualcuno è convinto che non fosse Shakira quella che si è esibita, ma una sosia.
0: La possiamo finire con questa storia?
1: Mi piace molto l'idea.
0: Però fra poco parleremo anche di questa sfiziosa teoria del complotto. Noi arriveremo alla pausa pubblicitaria delle 9.30 con i Dinosaur Junior con Feel the Pain. Ma torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.

0: Popolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
2: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
1: Solo da Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
9: Radio Rock.

0: Questo è Rockbusters. Rockbusters. On Radio Rock.
1: Prosegue il sabato mattina di Radio Rock con Rockbusters e ripartiamo alla grande con la musica di Ozzy Osbourne, I Don't Wanna Stop.
2: Radio Rock, back in time.

0: Osbourne, I Don't Wanna Stop, e non ci fermeremo nemmeno noi, caro fuffo di Rockbuster, saremo con voi fino alle 12 e vi proponiamo anche qualcosa di molto interessante, perché sono tanti gli amici e le amiche all'ascolto, fan sfegatati del podcast On The Rocks.
1: Esattamente, perché Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Perrot Cine Club di San Lorenzo. Quando? Giovedì prossimo, giovedì 18 giugno, dalle 22, Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix, accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Manda ora un messaggio, attenzione, al 3899 106 600 con il tuo nome, cognome e la parola live. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On The Rocks Live Data Zero fa parte della rassegna Blue Bottle, che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Per esempio si parlerà di moda, moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento dunque è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi 6, zona San Lorenzo. Inizio alle ore 18:30.
0: Una ghiotta opportunità e altrettanto ghiotta è una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: John DeBone, Amazons, altra novità che se amate potete votare sul nostro sito radiorock.it.
1: Non ho mai visto una persona più lenta di te nel trascrivere i numeri per la data di On The Rocks Live. Ci hai messo un'ora e quaranta.
0: Ho messo un tempo irragionevole, però l'ho scritti tutti, amici e amiche, non temete, i vostri nomi, i vostri numeri sono al sicuro.
1: Con noi sono protetti.
0: Sì. Diamo il buongiorno a Giuseppe che ci scrive: buongiorno ragazzi, questo messaggio è solo per ringraziarvi per la vostra buona compagnia, la vostra presenza mi rasserena, questo ci scalda il cuore e ce lo riempie di gioia. Grazie mille.
1: Senti, prima abbiamo ascoltato Ozzy Osbourne al rientro dalla pausa. Due settimane fa circa avevamo parlato di questo progetto della famiglia, ovvero di creare un ologramma vero e proprio con le fattezze, la voce, anche l'attitudine di Ozzy Osbourne, con tanto di autorizzazione, che sarà creato dalla società Hyperreal. E si sono scatenate le polemiche, l'avevamo fatta anche leggermente noi, dicendo sì, ma che serve, bla bla bla bla.
0: Neanche troppo leggermente.
1: C'è Sharon, la moglie di Ozzy Osbourne, che oggi contrattacca e dice: la tecnologia va avanti, signori. Mi spiace per quelle persone che non lo capiscono, ma non vi chiedo di venire a vedere l'Ozzy virtuale. Non voglio i vostri soldi, non ho bisogno dei vostri soldi. E per quelli che mi dicono che voglio solo arricchirmi, rispondo no. Non conoscete mio marito, infatti Ozzy continuava a ripetermi: quando sarò morto, per quanto tempo ancora vivrò nel ricordo delle persone? Ecco, questa operazione serve allo scopo, ovvero a far ricordare per sempre Ozzy. Però direi che per quello ci sono le canzoni.
0: C'è la sua arte, la sua musica, quindi penso che quello sia immortale, intramontabile ed è il grande vantaggio, secondo me, degli artisti. Però io mi sento molto rimproverata, mi sento strigliata da Sharon Osbourne. Come i bambini
1: hai detto
0: a
1: voi, in particolare fondato Nicole.
0: No, io non ne ho fatto mai una questione di denaro. Sono certa che non è per quello, che non è che sia un bisogno
1: però,
0: di denaro.
1: Anche
0: e
1: se ci scappa.
0: E comprendo anche la volontà della famiglia comunque di mantenere vivo il ricordo. Secondo me non c'è bisogno di un ologramma, però questa è la mia opinione.
1: Perché l'obiettivo è portare questo ologramma in giro per il mondo, si può interagire, può fare i concerti. Insomma, un Ozzy a disposizione con la personalità, dicono, perché sarà integrata questa applicazione, questa intelligenza artificiale, con tutto il materiale possibile e immaginabile.
0: C'era una richiesta musicale che mi aveva solleticato, di Stefano, sentiamo.
2: Vabbè, visto che parlate di canzoni fischiettate o che mettono un la la la la, a sto punto direi Oh La La dei Faces.
0: E perché no, Oh La La dei Faces sia.

0: I Faces, oh là là, continuiamo con questa voglia comunque di rilassarci, immaginarci magari in riva al mare.
1: Esiste una canzone che si intitola Oh Lele e fai con oh là là.
0: È un'altra storia, quello è tutto un altro tipo di brano e di coro. Ma vedi, per me che sono più scettica sulla storia degli ologrammi, c'è qualcuno che invece apprezza l'idea e ci scrive: ma dai, sarebbe una figata continuare a vedere i concerti live dei nostri musicisti e gruppi amati con loro che suonano sul palco, tra virgolette loro, anche se non ci sono più. Ma quanto sarebbe bello rivedere Linkin Park con Chester, o pensate in Nirvana. Io spero che gli ologrammi che ripropongono gli artisti che non ci sono più in mezzo ai rimanenti membri della band prendano piede.
1: Il primo in assoluto fu Tupac al Coachella, parliamo ormai di oltre 10 anni fa. Poi c'è lo spettacolo degli ABBA e prossimamente quello dei Kiss, nonostante siano vivi la maggior parte dei loro componenti, però è comunque musica fittizia. Anche lo spettacolo degli ABBA, per carità, c'è una band sul palco, però sono ologrammi e voci registrate, quindi boh.
0: Quindi magari per qualcuno può essere allettante effettivamente poterli rivedere. Io trovo sempre che comunque non siano loro.
1: Però magari per qualcuno è uno spettacolo affascinante.
0: Sì,
1: eppure interessante quello di cui parlava Sharon Osbourne, ovvero che Ozzy si interrogava sul futuro, su come lo ricorderanno, cosa lascerà, che adesso ti farò incapricciare.
0: È un pochettino, come sai fare.
1: È un pochettino il tema dei Sepolcri di Foscolo.
0: Ah.
1: Ti è?
0: Ragazzi, ma chi è che vi cita i Sepolcri di Foscolo?
1: Ti sei arricciato i capelli, ah, detto i Sepolcri di Foscolo.
0: Io mi innamoro ogni volta. Su questo, se volete, potete dirci la vostra a riguardo. Intanto noi ascoltiamo i CCCP. Io sto bene.

0: Sto bene, si parlava di tanto Torquato Tasso comunque.
1: Beh, chi non lo
0: no,
1: fa
0: di Foscolo, di Foscolo. Mi
1: Foscolo,
0: è venuto di Foscolo.
1: O Torquato Tasso, no, tu parlavi di Torquato Tasso.
0: Io parlavo
1: durante
0: di
1: la canzone.
0: Tasso durante la pausa perché mi ricordavo che c'era un autore italiano che aveva finto la sua morte per testare l'amore della sorella, che è un modo così garbato e carino di testare l'amore di qualcuno fingendosi morto.
1: E la sorella come reagì? La sorella del Tasso?
0: Male, quindi lui fu anche soddisfatto comunque della reazione della sorella alla
1: male?
0: Fine. Eh beh sì, insomma.
1: Ah, pensavo male nel senso che finalmente
0: era
1: si
0: triste.
1: È levato dalle scatole.
0: Pensa un po', immagini. Giubilo in tutto il regno.
1: Andava
0: no,
1: a dire la era... Gerusalemme liberata, non si poteva leggere.
0: Esattamente. Quindi era lui, ricordavo questo aneddoto, però non ricordavo se fosse legato a Foscolo o al Tasso. Beh. Quindi sono andata a documentarvi per darvi anche questa primizia.
1: Però adesso
0: stamattina
1: dobbiamo abbassare il livello della trasmissione, sì, cortesemente. Grazie.
0: Come possiamo fare? Intanto ci segnalavano, direi che possiamo ascoltarci Urna di Elio e le Storie Tese a proposito dei sepolcri di Foscolo. È vero, veniva chiamato in ballo. Poi, dunque, i CCCP avevano letto i sepolcri prima di scrivere questa canzone, li scrive Amy, anche, quindi rimaniamo in tema, ma usciamo secondo me dal tema dei sepolcri.
1: Dopo però mi fai parlare di Shakira, dello Shakira Gate, del fatto che non fosse lei nella cerimonia di apertura dei mondiali con dei dettagli molto
0: certo
1: importanti.
0: Tra l'altro l'ultima a chiusare così Luigi ci scrive: vabbè, se esistono i musei delle cere e noi ci andiamo per i nostri miti, ben vengano anche nella versione tecnologica avanzata con gli ologrammi.
1: Quello potrebbe di Roma essere, è meraviglioso,
0: ragazzi,
1: del museo delle cere.
0: Non vorrei essere querelato dal museo delle cere di Roma, però effettivamente è un po' minore rispetto alla Madame
1: sì,
0: Tussauds.
1: Il dettaglio non è che spicchi per il dettaglio.
0: Esattamente, ma su questo possiamo andare a arrivare alla pausa delle 10 con i Blink. Torniamo tra poco anche con questo sfizioso approfondimento sulla teoria del complotto di Shakira.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldomoro dalle 10 alle 12. E scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
8: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rockbusters.
1: Rockbusters.
2: On Radio Rock.
0: Ancora buon sabato a tutte e a tutti da Radio Rock e da Rockbusters. Sono le 10:04, siamo in diretta, tanta musica questa mattina per risvegliarsi, ad esempio i Rush con la loro Fly By Night.
2: Radio Rock, back in time.

0: Perfect Circle con Starless, la novità a mio avviso, quella che potreste e dovreste votare sul nostro sito radiorock.it.
1: Lo vai dicendo da qualche giorno.
0: Sì, è vero. Stai, non me ne pento.
1: Stai imbrogliando.
0: Esatto, non me ne pento, ma sentiamo cosa ci dite al 3899106600.
2: Ciao ragazzi, io sto andando a Ferrara proprio a sentire gli A Perfect Circle. Chissà se in scaletta metteranno anche questo nuovo brano che hanno tirato fuori dal cilindro, probabilmente giusto per questo tour. Comunque dai, tenetemi compagnia che ho ancora 2 ore e mezza di viaggio, che mi sto facendo tutta la pianura padana.
0: La ridente pianura padana.
1: Però pensa, se ti mancano ancora 2 ore e qualcosa, che tu arriverai per pranzo a Ferrara, sì, che non è mica male.
0: Acci picchia.
1: Allora, oggi giornata Piazza Ariostea, in cui si esibiranno alle 21 gli A Perfect Circle. Domani invece sarà il turno, sempre a Ferrara, dei Megadeth, degli Anthrax e dei Black Label Society. Quindi domani serata a tutto rock. Non c'è
0: chi è che non c'è? Marilyn Manson
1: non ci sarà. Invece ieri è cominciato il Firenze
0: Rocks.
1: Hanno
0: visto a mangiare una piadina lì
1: con lo squacquerone.
0: Esatto,
1: sotto menti le spoglie. Ieri invece è iniziato Firenze Rocks, 3 giorni, ieri, oggi e domani, con Salmo che ha anticipato l'esibizione di Lenny Kravitz, mentre quest'oggi, se non mi ricordo male, ci sarà Robbie Williams e domani i Cure in Italia, che chiuderanno la manifestazione.
0: Mi hai dato 1 milione di spunti musicali da poter ascoltare. Fra poco li piazzo un po' qua e là, la spicciolata in playlist. Tra l'altro Lenny Kravitz era anche presente alla finale del Roland Garros.
1: È vero,
0: era
1: ma
0: lì.
1: Non invecchia mai,
0: no,
1: quell'uomo maledetto.
0: C'è un ritratto da qualche parte che invecchia al posto suo. Intanto noi ascoltiamo pop punk and theme delle Dire Straits, e fra poco magari inseriamo proprio qualcuno di quegli artisti che ci hai elencato.

0: Sta cominciando l'estate, sono cominciati i grandi festival. Abbiamo parlato di Firenze Rocks, abbiamo parlato di Ferrara. Non so, qual è il prossimo concerto che avete nel mirino, di cui avete già acquistato il biglietto?
1: Quindi il prossimo a cui assisterete.
0: Esatto, abbiamo detto di Firenze, abbiamo detto di Ferrara. Ieri invece a Roma, allo Stadio Olimpico, c'era Luciano Ligabue.
1: Ah sì?
0: Davanti a 54.000 persone. Io non so perché Ligabue, me lo immagino sempre. In ogni posto dove si esibisce, comunque lui saluta Campovolo.
1: Quello sempre.
0: Mi saluta tutto a Campovolo.
1: Per forza, non si scappa da questo stereotipo.
0: Tra l'altro gli hanno chiesto di Campovolo perché è saltato l'Elwatt Festival di Reggio Emilia. Lui ha detto: è un grande peccato che sia saltato Campovolo, perché secondo me si sente un po' il sindaco di quell'area.
1: Ma com'è giusto che sia, concediamo a Ligabue ciò che è di Ligabue. Per quello che ci riguarda, per esempio, il prossimo concerto sarà mercoledì, il concerto dei Nika.
0: Vero, vero.
1: Molto atteso, quindi questo è il nostro. Diteci 3899-106-600 quale sarà il vostro prossimo concerto. Magari sarà un'occasione di inserire qualche brano in playlist per prepararci, scaldare l'ugola e cantare ovunque voi siate. Prima tu mi hai detto Megadeth così, e quindi riascoltiamo molto volentieri Peace Cells.

0: Megadeth, Peace Sells, attesissimi, e devo dire che ci state dando grandissime soddisfazioni al 3899106600. La domanda era semplice: quali sono i prossimi concerti di cui avete i biglietti che state attendendo? E veramente qui abbiamo l'imbarazzo della scelta. Cominciamo con le vostre voci, Riccardo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ho appena sentito che hai fatto questa domanda appunto sui concerti, e io ho già acquistato Bari, weekend prossimo Vasco Rossi, però il 3 giugno sono stato a Bologna a vedere Metallica e ne ho visti tanti dei concerti, ma veramente veramente è stato il concerto grandi.
2: Ti sento ancora emozionato, ne abbiamo parlato la settimana scorsa del concerto dei Metallica ed è uscita anche una notizia bella proprio sul concerto di Bologna, perché attraverso la loro associazione, in ogni città o quasi nella quale si esibiscono, cercano di ridonare qualcosa al comune o a associazioni legate al territorio. In questo caso hanno donato 20.000 euro a Mondo Donna, associazione di Bologna che gestisce la rete di centri antiviolenza chiamata Chiama Chi Ama. Dunque saranno aperti dei nuovi centri attraverso questi soldi, c'è stato il ringraziamento ufficiale, è molto bella perché ad esempio in Germania il mese scorso si sono impegnati sulla donazione del sangue, che è una battaglia storica dei Metallica almeno negli ultimi 2 anni, e attraverso i loro concerti per esempio in Germania 20.000 persone hanno donato il sangue, anche negli States la stessa cosa, e già hanno annunciato che faranno lo stesso per i concerti nel Regno Unito, quindi bravi.
0: Una splendida iniziativa.
2: Che qualcuno dica ai Metallica, gli ho detto bravi, bravi. Grazie, grazie.
0: Otterremo un posto nel loro cuore, probabilmente. C'è Martina che ci scrive: Opeth a Pompei 10 luglio, e perché no, ti ascoltiamo proprio un brano, Slither.

0: A proposito di concerti, ci scrivono: da giovedì a domenica Hellfest in Francia, 180 gruppi, sopravviverò?
1: No,
0: non lo sappiamo, questo ce lo dovrai
1: tu
0: dire
1: vuoi,
0: tu.
1: Vuoi che ti diciamo sì o no?
0: Esatto, ce lo dovrai dire tu.
1: Però
0: secondo me
1: penso che bello la dipartita lì, in mezzo a 180 gruppi, dice: sapete che c'è?
0: Esattamente.
1: Se c'è un modo è questo.
0: Esattamente, però ci dovrai dare conto a questo punto di questa straordinaria, questa 4 giorni di concerti, ce lo dovrai dire tu. A questo punto c'è chi ci diceva che il prossimo concerto è quello dei Linkin Park, e con loro arriviamo alla pausa pubblicitaria One Step Closer. Torniamo tra poco con i vostri messaggi e con l'occasione passare i brani dei concerti, insomma, che vi attendono a breve.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà! Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock. State ascoltando
11: Rockbusters
12: on Radio Rock.
13: 10.37, siete all'ascolto di Radio Rock e di Rockbusters. Fuffo e Nicole saranno con voi ancora fino alle 12. Stiamo parlando di concerti vostri, quelli a cui state andando o andrete nei prossimi giorni. Sarà anche un'occasione per comporre insieme una playlist, ma ripartiamo da un classico degli U2, Mysterious Way.
12: Radio Rock, back in time.

0: 95 Violet Grohl, il cognome dovrebbe suggerirvi qualcosa, è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock, ma sentiamo ancora le vostre voci, leggiamo i vostri messaggi pervenuti al 3899 106 e 600 riguardo i prossimi concerti.
1: In partenza per concerto di Robbie Williams per Firenze. E dai!
0: Ci scrive, me lo chiede
2: prima
0: dell'Europa.
2: Delle dai, ho sentito anche un leggero accento fiorentino.
0: Esatto.
2: Partenza per Firenze, dai!
0: Ci scrive, me lo chiede l'Europa, ma soprattutto la mia signora, non sei solo, sono in tantissimi che si stanno dirigendo verso Firenze. Anche Silvia ci scrive, noi siamo in direzione Firenze per il concerto dei Cure di domani. Aspettative altissime dopo aver visto la scaletta del Primavera Sound.
2: Sì, Primavera Sound, dove si sono esibiti la settimana scorsa. Tantissime canzoni. È uno spettacolo di oltre 2 ore e mezza, quasi 3 ore, quindi in grande... Hanno parlato ha parlato pochissimo Robert Smith.
0: Vabbè, non deve parlare però, con freddezza.
2: Io sei, voglio bene Robert Smith. Dei Gregori, però, non devi parlare.
0: Beh, io voglio bene, ma vorrei abbracciarlo Robert Smith, però devi cantare, non è che devi parlare, è un comizio.
2: Sono d'accordo con te, quindi c'è grande attesa per il concerto di domani che chiuderà Firenze Rock, se ti vai a fare una 2 giorni.
0: E non male. C'era Giorgio invece che salta la data di Firenze Rocks, ma i Cure li va a vedere a Nîmes, quindi una doppietta qui di amiche
2: bello,
0: all'ascolto
2: bello.
0: Che vanno a vedere Cure e mi piacerebbe riascoltarli dall'album, il loro secondo album 17 Seconds con Play for Today, quindi torniamo proprio ai primissimi Cure, quelli degli anni 80.

0: Cure che si esibiranno domani a Firenze. Li abbiamo visti la settimana scorsa al Primavera Sound di Barcellona, venerdì della settimana scorsa per l'esattezza. Ti dicevo, di quasi 3 ore di concerto, 29 brani per la band di Robert Smith. Robert Smith che sarà tra i protagonisti anche del prossimo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, che uscirà il 10 luglio e che sempre al Primavera Sound è salito sul palco insieme alla pop star Olivia Rodrigo, perché hanno fatto un brano insieme. Aveva già detto in tempi non sospetti a marzo che le piacevano le sue canzoni, quindi un Robert Smith sbarazzino
1: e gigione. Siete carichi a mille per questo concerto, questa doppietta, anche so perché sono varie date dei Cure. Ci scrivono anche: io purtroppo sto un po' in bolletta e quindi se ce la faccio gli unici concerti che riuscirò a vedere sono quelli di Frankie Energy e Banda Bardot a gratis. La fortuna è che ci sono diverse manifestazioni che consentono comunque di usufruire della musica gratuitamente, però effettivamente questo è un problema. Ne parlavo giusto nel gruppo delle ragazze di Radio Rock, proprio di tu che concerto vai, e riflettevamo proprio su quello del fatto che comunque adesso gioco forza, uno deve fare delle scelte, quindi cercare di capire, siccome è vastissimo il programma estivo di concerti, dovrei cercare comunque così di fare qualche
0: rinuncia.
1: Infatti,
0: se la musica è la vostra passione, bisogna accumulare denaro in anticipo, perché l'estate costicchia, soprattutto recentemente.
1: Esatto, qui ci scrivono: buongiorno ragazzetti belli, prossimo programma in concerto, concerto in programma Caparezza a Roma, poi 5-6 luglio a Milano Foo Fighters, Idol, System of a Down e Queen of the Stone Age. Tutti i biglietti comprati in vista di questo messaggio per darvi maggiore scelta possibile.
0: Grazie.
1: Lo hai fatto per noi. Grazie. Di questo ti ringraziamo. La scelta è caduta sui System of a Down con Revenga.

0: System of a Down, un altro concerto gettonatissimo tra tutti i messaggi che sono arrivati al 3899 106 600. Linda ci scrive: nel 2026 ho già speso una fortuna in concerti. A proposito, Deftones, Perfect Circle, System of a Down, Jack White, meglio che non faccia le somme. Non le fare, non ti preoccupare, goditi la musica senza andar lì a fare i calcoli. Meglio di
1: ma no. Invece qualche caro vecchio concerto al paesello magari capita d'estate, no? Io una volta mi sono ritrovato i Sud Sound System gratis in Puglia, senza saperlo, nella piazza centrale, sono rimasto lì. Però va per la maggiore nei paesi d'estate, la vecchia gloria.
0: Sì, sì, sì, Nomadi. Io una volta, perché i Nomadi è stato un concerto sublime, mi sono divertita.
1: Una volta ho beccato mal e ho detto, vabbè, posso tirare dritto. Quelle però sono cose divertenti.
0: Sì, sì, sono le grandi soddisfazioni quando magari giri, insomma, fai i viaggi di prossimità e ti ritrovi nella sagra o comunque del concerto.
1: Mi ha detto bene invece una volta a Trieste Edoardo Bennato gratis a Piazza dell'Unità d'Italia. E devo dire, in quel caso fu... Perché,
0: perché ci scrivono i Sud Sound System in Puglia, suonano pure a casa tua se glielo chiedi.
1: È un po' come Venditti. Avete visto Venditti? Che allora, quali erano i concerti grossi di questa estate dei cantanti romani nella città eterna? Achille Lauro si è presentato Venditti.
0: Certo.
1: Con Che tesoro che sei, notte prima degli esami. E ci sarà il concerto il 4 luglio di Ultimo a Tor Vergata con 250.000 persone. E lui ha spoilerato che sarà presente perché...
0: È una clausola.
1: No, perché c'era Ultimo che aveva scritto: ci sarà solo Fabrizio Moro, perché loro sono tipo, no,
0: fratelli.
1: Invece ha spoilerato Venditti. Eh no, ci sono anch'io, perché devi indicare.
0: È un pacchetto premium. Se tu suoni comunque,
1: se sei di Roma e suoni a Roma,
0: devi comunque...
1: Ci sta Venditti.
0: C'è Venditti che fa un duetto. Questo è imprescindibile, sappiatelo. Tra poco continuiamo. Tante curiosità, tanta musica. Continuerò comunque a inserire qualche brano dei concerti che vi attendono. Iniziamo subito e ci conducono alla pausa delle 11. Judas Priest con Living After Midnight.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
1: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
0: Sei su Radio Rock.
12: Get ready.
0: Tutta un'altra storia.
13: Questo è
14: Rockbusters
13: on Radio Rock.
1: Sono le 11:04 di questo sabato mattina, ancora Rockbusters con voi per un'oretta scarsa, ma ci sarà modo di leggere quello che ci scrivete, di ascoltare tanta musica come i Radiohead.
15: Radio Rock, back in time.

0: Blondshell, Heart Has to Work So Hard. Questa è una delle novità che, se vi piace, potete votare sul nostro sito radiorock.it. Stavamo parlando non soltanto dei concerti di quest'estate, ma anche di quei concerti che, in cui ci si imbatte, magari quando si va in una serata in un
1: concerto di paese.
0: Concerto di paese. Ci scrive Daniele: buongiorno Radio Rock, a me più di 25 anni fa in un campeggio è capitato di leggere Stasera musica dal vivo, che è un po' come Serata danzante.
1: Bella Serata danzante, non puoi mancare.
0: Siamo andati e ci siamo ritrovati Dick Dick. Onestamente conoscevo solo la canzone della California. Poi vabbè, con gli amici la serata ha preso una così una strada alcolica e non ricordo molto.
1: Neanche l'isola di Wight.
0: Neanche l'isola di Wight, che comunque Dick Dick, ragazzi, secondo me è un signor concerto.
1: Se sei ubriaco, va bene tutto. Anche i Dick Dick.
0: Mi piace la canzone della California, perché era quel periodo della musica italiana in cui si traduceva proprio di peso canzoni prese dall'est, dal mercato inglese o statunitense, e si traducevano in italiano. Sentiamo ancora le vostre voci, Francesco.
2: Mazza fuffo, se te dice bene con Edoardo Bennato, quando te dice male ti trovi a cantare Papa Francesco.
0: Allora aspetta che, Edoardo Bennato, però
1: Edoardo Bennato a Trieste gratis ci poteva stare tranquillamente.
0: È un signor musicista. Però a proposito di Papa,
1: sì, non Papa Francesco, che penso sia difficile sentirlo cantare in questo momento. È successa una cosa molto curiosa a Papa Leone ieri, di ritorno da Tenerife. Ma non te la dico adesso, faccio come Gerry Scotti.
0: Ah, fai che l'hype?
1: Te la dico tra poco.
0: Te lo dice dopo. Dopo i Marlene Kunz, qualcuno, Giacomo se non erro, andrà al concerto proprio loro, e quindi riascoltiamo con Festa Mesta.

0: di Marlene Kunz. Ti volevo parlare di Papa Leone. Cosa è successo? Che ieri si è chiuso il viaggio di diversi giorni del Papa in Spagna e si è chiuso a Tenerife, quindi nelle Canarie, e doveva prendere alle 16 ora locale il volo Iberia per Roma, 4 ore e 40 di viaggio. Già è arrivato in ritardo il Papa. E il Papa che arriva in ritardo... Perché la messa che ha tenuto è cominciata con qualche minuto di ritardo, per l'appunto, ed è finita ancora più in là.
1: Però immagino che si faccia un'eccezione, si attenda il
0: no,
1: Papa.
0: Io sarei fiscalista. Paolo, ma questa allora arriva. Ma questa, stiamo lavorando. Vabbè, che è successo? Insomma, si presenta lì con Re Felipe che lo accompagna sulle scale e fa adios, mio amico. E quindi il Papa entra all'interno dell'aereo, ma si è presentato un piccolo problema.
1: Aia.
0: Ovvero non funzionava il motore.
1: Che tendenzialmente essere un problema.
0: Tendenzialmente può essere un problema. Quindi c'è stata la scena dopo qualche minuto di Re Felipe che ha rifatto le scalette e è andato a prendere il Papa.
1: E gli ha ridetto adios.
0: Che bello. Facciamola. Rivederci qui. E quindi che è successo? Che si pensava si potesse ovviare in qualche minuto, ma non è stato così. Il volo non poteva ripartire e lì coup de théâtre di Re Felipe che guarda il Papa e fa: Sua Santità, se vuole le presto il mio jet. E il Papa ha detto: che ci ha mandato?
1: Magari ci caschi, ha detto.
0: Perché comunque immagino fare un favore al Papa è qualcosa che, no?
1: Eh beh, sì, comunque insomma
0: è una porta, un passo verso il paradiso.
1: Come dicono i francesi, è un le beau geste.
0: È le beau geste. E il Papa ha detto: sai che c'è?
1: Sai che c'è?
0: Bravo.
1: Sembra un'ottima idea.
0: E invece gli 80 giornalisti e reporter hanno dovuto aspettare il prossimo volo Iberia.
1: Un cargo battente bandiera liberiana, sono dovuti tornare indietro.
0: Però pensa che figa dire questa: ho fatto un favore al Papa.
1: Sì. Soprattutto però stiamo parlando del re di Spagna, non dell'ultimo, no? Ultima ruota del carro.
0: Sì, pensavo lo accompagnasse poi personalmente, invece no. Poi il Papa è arrivato a Roma.
1: Non è che fa un'improvvisata qui a Roma il re, cioè che diceva: faccio una capatina. Una capatina a Roma. È una storia bellissima, lo sai, questa qui
0: Fare favori al Papa.
1: Di fare favori al Papa. Noi invece andiamo avanti con la musica, sempre inserendo alla spicciolata brani di artisti che ci state suggerendo, di concerti a cui andrete a breve. Dropkick Murphys con Smash It Up.

0: Smash Shit Up, Dropkick Murphys. Stiamo parlando della Spagna, di Felipe il re, che ha concesso il proprio jet al pontefice. E a proposito di mondiali, che insomma sono alto argomento di attualità in questi giorni, proprio la Spagna, sai dov'è in ritiro?
1: Dimmi.
0: A Chattanooga in Tennessee.
1: E abbiamo parlato la settimana scorsa.
0: Completamente senza senso, mi era venuto in mente da un cassetto della memoria remoto la pubblicità del Lipton Ice Tea con protagonista Dan Peterson, e la cosa che mi faceva più ridere era questo spot in cui lui parlava di Chattanooga in Tennessee.
1: E adesso c'è la Spagna, Chattanooga, Tennessee.
0: E c'è la Spagna, e sono rimasta molto sorpresa perché Rockbusters anticipa, sì, i tempi, è sul pezzo prima ancora.
1: Quindi
0: che le cose
1: Lipton Ice Tea.
0: Nessuno parlava più di Chattanooga in Tennessee da secoli.
1: Invece c'è Infantino, che è il presidente della FIFA, che aveva omaggiato con il finto Nobel per la pace, creato ad hoc, sì, Donald Trump qualche tempo fa, che ha preso in giro l'Italia ieri.
0: Pure.
1: In conferenza stampa gli hanno chiesto della possibilità di allargare ulteriormente il numero delle nazionali al mondiale, che secondo me già adesso è troppo, perché sono 48 squadre, tu comunque diluisci la qualità. Una cosa bella del mondiale era anche che prima c'erano solo le eccellenze. Poi sono d'accordo che bisogna allargare ad altri continenti, però insomma ci sono anche partite un po' così, però va bene. Quindi c'è questa ipotesi di allargarlo a 64 squadre. Infantino ha detto, vediamo se così l'Italia si qualifica al prossimo mondiale. Lo allarghiamo a 64, oppure addirittura potremmo metterle a 208 squadre per vedere se ci riusciranno. Ma che vuoi? Cioè, per carità, ce lo meritiamo. Ma non da te.
0: Torna a inventare premi da regalare a Donald Trump per
1: ingraziarlo. Ma poi perché con noi? Da solo l'ha detto. Vediamo se si qualificano.
0: È come sparare sulla Croce Rossa.
1: Cioè, già siamo veramente a pezzi. Poi arrivi tu, no, dall'alto di non si sa che cosa.
0: Se avete qualche cosa da rivolgere in maniera molto garbata ed educata ad Infantino, fatelo.
1: Invece prima abbiamo parlato del Papa in Spagna. Hai visto che il Papa ha fatto il gesto, quello del 6-7,
0: sì,
1: che è un gesto che non vuol dire nulla, che però va per la maggiore tra i ragazzi della generazione alfa, non lo saprei ben identificare.
0: Sembra la bilancia di Forum, brava, un po' soppesare, brava, un po' con la bilancia 6-7. Ma a questo punto direi che incombe su di noi la pausa pubblicitaria delle 11.30. Ci arriviamo con Marilyn Manson, che sta lì a Ferrara, escluso dal convento, ma canterà forse The Beautiful People.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12. E scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
2: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
1: Venerdì 19 giugno.
2: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC, in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
7: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni.

0: E pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
0: Solo da Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rockbusters. Rockbusters.
1: On Radio Rock. Le 11.35 il sabato di Radio Rock prosegue con Rockbusters. Fuffo e Nicola arriveranno con voi fino alle 12, poi passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dalla musica dei Korn, Freak on a Leash.
2: Radio Rock, back in time.

0: Unleash i Korn. Dovrebbe essere già sold out l'unica data prevista per il loro tour qui in Italia, il 21 novembre del 2026 all'Unipol Forum di Assago a Milano, quindi già biglietti tutti.
1: Non riesco a pensare a novembre, però, sai.
0: È vero, noi stiamo ragionando una settimana alla volta, due giorni per volta. E a proposito di eventi, di cose edificanti, Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, che è la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cineclub di San Lorenzo.
1: Infatti giovedì 18 giugno dalle 22 Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix, accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Attenzione, mandate ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, cognome e la parola live. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. Fatelo adesso. On The Rocks Live, data zero, fa parte della rassegna Blue Bottle, che animerà il Parrot Cineclub fin dal tardo pomeriggio con tutta una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni, e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cineclub in via dei Bruzzi 6, zona San Lorenzo, con inizio dalle ore 18.30.
0: Per voi invece in arrivo la novità di Greta Van Fleet.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su...

0: Greta Van Fleet, Play Your Games, altra novità tra le 15 in alta rotazione che trovate e potete votare sul sito radiorock.it.
1: Ieri per caso eri a New York e sei tornata in tempo per la trasmissione?
0: Sì, come hai fatto a scoprirmi?
1: Perché ieri c'è stata la quotazione in borsa di SpaceX, la società di Elon Musk. Le azioni hanno debuttato al Nasdaq, che è il listino della borsa di New York, quello per le compagnie tecnologiche, ed è stata la più grande offerta pubblica iniziale della storia della finanza, ovvero l'IPO. L'IPO sarebbe l'offerta pubblica iniziale. SpaceX ha raccolto 75 miliardi di dollari dagli investitori, si era partiti da 130 dollari ad azione, a fine giornata si è arrivati a 175 dollari. Questo che vuol dire che Elon Musk è il primo uomo nella storia a diventare trilionario, ossia ad avere un patrimonio oltre i 1.000 miliardi di dollari. È stato calcolato che è il PIL della Svizzera. In pratica Musk da solo è come una delle nazioni più ricche poi nel nostro continente, pur essendo piccolina, e questo dovrebbe far riflettere. E lui ha citato Buzz Lightyear. Come... non era presente a New York, era in collegamento dal Texas.
0: E neanche si è presentato.
1: Neanche c'era la mamma, però, May Musk.
0: Ci ha mandato la mamma.
1: Ci ha mandato mamma.
0: Suo.
1: E ha detto su SpaceX: vi porteremo sulla Luna, su Marte, in definitiva, verso l'infinito e oltre.
0: Guarda, noi basta che ci vai tu sulla Luna. Guarda, se puoi cominciare ad andare, per noi va bene.
1: Hai comprato le azioni di
0: SpaceX?
1: No.
0: Mi sarebbe piaciuto magari così investire.
1: Tra l'altro c'era stato il giorno prima una manifestazione di un busto gonfiabile enorme di Musk a torso nudo, sorridente.
0: Che cavolata, scusa.
1: Contro Musk c'era la scritta, contro Grok che è il suo chatbot.
0: Ah, okay.
1: Ovvero sul fatto che faccia i deepfake sessuali anche sui minori, secondo l'accusa. E quindi se
0: sì,
1: vedete
0: quello
1: immagini,
0: però non è Grok, cioè, quelle sono le persone che lo fanno. Adesso non demonizziamo però l'applicazione.
1: Infatti c'è X che dice abbiamo ovviato a questa cosa. E
0: ma devi spezzare una lancia, lì non è mai un'applicazione.
1: Nicola
0: che
1: sta diventando azionista di SpaceX,
0: no,
1: adesso
0: però,
1: si va a comprare le azioni.
0: Non è che magicamente queste cose appaiono, c'è qualcuno che si mette lì e lo fa, quindi è sempre una mano umana.
1: Comunque qualcuno si chiederà, ma ha soldi contanti questi 1.000 miliardi? Sono la maggior parte azioni, quindi per far soldi le deve vendere e poi si va a togliere uno sfizio,
0: una cosa. Noi ci togliamo lo sfizio di riascoltare Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult.

0: Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Stavamo parlando delle accuse mosse verso Grok ed Elon Musk in quanto non ha un sistema che ti impedisce di generare delle immagini pedopornografiche. C'è Carmen che ci fa una rettifica interessante, ovvero in realtà non è propriamente così, Nicky, nel senso che chiaramente parte da una perversione umana, ma molte altre intelligenze artificiali hanno un sistema che ti impedisce di generare immagini pedopornografiche. E questo senza dubbio, ti ringrazio di aver rettificato, perché...
1: Allora, in realtà era molto più permissivo all'inizio. Grok è il chatbot di X, del social network. Quindi sostanzialmente che succedeva? Molte persone davano una foto di un amico, un'amica, un conoscente, chiunque, e chiedevano di metterlo in abiti intimi. E all'inizio pare sia successo anche per under 18. Poi X ci ha messo mano e questa cosa non si può più fare. Però da lì sono nate le accuse, perché lo avete concesso all'inizio, non avete messo dei blocchi e via
0: questo
1: dicendo.
0: Sicuramente è una cosa che va verificata anche per tutto quello che riguarda il deepfake. Io ce l'avevo più che altro con i titoli a volte dei giornali, delle testate, che si concentrano molto su Grok o l'applicazione tal de tali e responsabilizza un po' invece poi la mano umana che fa queste cose, quindi che ha questo tipo di perversioni.
1: Ma però tu dovresti sapere che ci sono le perversioni,
0: certo.
1: Ma invece non abbiamo detto del perché si pensava che Shakira non fosse Shakira
0: all'apertura di questo hype
1: a Città del Messico, perché sono andati a prendere la foto, allora, e anche il video, e dicevano si muove peggio della Shakira che conosciamo, perché ha sbagliato un passo all'inizio. Dico, Shakira non lo avrebbe mai sbagliato.
0: Le concediamo di sbagliare a questa
1: poi
0: donna.
1: È più alta di quello che era solitamente. Però qui c'è Fanpage che dice è perché indossava la zeppa, ovvero le scarpe da ginnastica con un rialzo. Poi hanno inquadrato la faccia e sembrava un po' più gonfia del solito. Diciamo, vedete, indossava pure gli occhiali da sole. Quella non è Shakira, quella è una sosia. E andava avanti così il dibattito su X. Però aveva gli occhiali da sole perché c'era il sole. Comunque, questo è il motivo per cui li aveva.
0: Sono andati a fare una perizia alle guance, al volto di
1: Al volto di Shakira. Vabbè, quindi alla fine possiamo dedurre che era realmente Shakira.
0: Secondo me era Shakira.
1: Anche se era want to believe.
0: Era come tutta la polemica che era nata sul Jim Carrey, che in realtà l'avessero sostituito, che non era Jim Carrey. Lasciamo questo interrogativo a ciò che è. A questo punto, prima degli ultimi saluti, Lucas Tate, More Than This.

0: giunti, caro Fuffo, allo scadere delle 3 ore a nostra disposizione per questo sabato. Noi vi salutiamo e vi lasciamo in compagnia di Jacopo Morroni con Animal House e vi rinnoviamo per quando l'appuntamento?
1: Domani dalle 9 alle 12. Passare un bel sabato, ciao a tutti!
0: Ciao!
2: Avete ascoltato Rockbusters.
3: On Radio Rock.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: domanda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: Laminectomia lombare.
4: Oh. Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
10: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
11: We can have a party in there.
10: Stai ascoltando
11: Radio Rock,
10: tutta un'altra storia.
12: Animal House.
10: Ora su Radio Rock. Animal House, la fiera delle fiere.
11: On Radio Rock.
13: 4 minuti dopo le 12 in questo sabato 13 di giugno, ladies and gentlemen, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e fino alle ore 15 vi porterò a spasso fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Faccio gli onori di casa come al solito, inizio trasmissione, quindi vi ricordo il 3899106600, il numero per WhatsApp e Telegram per chiacchierare insieme in diretta. Accetta sì anche richieste musicali. B, vi ricordo che abbiamo una bellissima Radio Rock TV, potete seguirci anche in visual radio, come, ma è facile, scaricando l'app gratuita di Radio Rock per iOS e Android, cosa che dovreste già aver fatto naturalmente, e cliccando su Radio Rock TV, andando sul nostro sito radiorock.it e andando su Twitch e cercando Radio Rock 106.6, oppure se siete a Frosinone, Rieti e provincia, sul canale 180 del digitale terrestre. Di quale bestiaccia parleremo oggi? Beh, ve lo racconto fra poco. Prima ci sono i Rolling Stone, che entrano comunque in qualche modo a tema con la puntata.
11: Radio Rock, back in time.

Beast of Burden, i Rolling Stones. Signore e signori, ora che sono le 12:09 questo sabato 13 di giugno. Bene, di solito questo è il momento in cui iniziamo a fare il nostro simpatico giuoco, ovvero quello in cui vi sfido a indovinare quale bestia, di quale bestia parlerò. No, non sono asini e muli in questa puntata. Ma naturalmente oggi, naturalmente, beh, no, per voi non è naturalmente, non è solo nella mia testa, perché io so quello che sto per fare. Insomma, oggi non posso farlo perché questa bestia non ha un propriamente un verso, e questo già vi fa capire qualcosa. Le bestie che non hanno veri e propri versi in nessun modo, di media vivono in acqua, e questo fra i vari animali acquatici è un animale che io adoro profondamente. Fra poco vi spiego anche perché, perché ritengo che riassuma un'intera filosofia di vita sociale solo nella sua, anche solo nella sua forma e nel modo in cui vi guarda circospetto quando vi avvicinate. Oggi sarà però anche una puntata particolare, perché oggi accenneremo, inizieremo a parlare di questo animale. Alle 12:30 avremo un ospite interessantissimo, in aggiunta al solito appuntamento alle 14 con Antonio Albanesi. Quindi oggi particolari fuochi d'artificio, che tra l'altro si accompagnano perfettamente a Jack White, che torna fra le nostre novità in alta rotazione. Con evidente soddisfazione del sottoscritto, questa è Dollar Bill. Brand new music right here. Brand new.

Ladies and gentlemen, Jack Wyatt, che meraviglia, mi scrivete, ci siamo quasi il 19 dietro l'angolo, immagino che ovviamente vi riferiate al live di Jack Wyatt in Italia, che se non sbaglio è al Lido di Camaiore, si chiama così, aspettate, ve lo recupero, Lido di Camaiore, sì, esattamente, che è proprio il 19, beh, siamo immagino in molti ansiosi di sentire il nostro caro Jack, che io fra l'altro non ho mai visto dal vivo, così, tanto per dire, poi io aspetto con ansia naturalmente il 6 luglio per il System of a Down, ma quello lo sapete ormai, ho anche fatto, diciamo, una testa così, va, siamo più eleganti in apertura di trasmissione quantomeno. Allora, in questa prima mezz'oretta di trasmissione, prima di introdurre l'interessantissimo ospite che arriverà oggi alle 12.30, provo a farvi indovinare l'animale sulla base di una vaga descrizione, ma non è una descrizione dell'animale in sé, se no è facile da riconoscere, non è un animale particolarissimo, particolarmente strano, è molto conosciuto, ma dalla descrizione sociale che mi viene in mente di questo animale, perché questo animale io lo potrei descrivere come il cactus del regno animale. In particolare vi ho già detto che vive nell'acqua più o meno, quindi il cactus del mare, in qualche modo vivo, del regno animale. Perché? Perché qual è la caratteristica di un cactus? Cioè, proprio a vederlo subito, no? C'ha le spine, è chiaro, sta là, c'ha le spine, è una pianta che ti sta dicendo un passo indietro, stai sereno, non lascia, faccio le spine, lo so ovunque, te le faccio vedere, non sono neanche nascoste, guarda, fai un passo indietro. Ecco, questo animaletto secondo me ha la stessa essenza, ma trasposta appunto nel regno animale. Vi do anche un indizio, diciamo, sonoro, anche se dovreste più pensare a copertine che a note.

Ta-ta, i prodigi. E allora avete scritto una serie di cose che effettivamente ci stanno molto bene, no? Il pesce scorpione o il riccio, ad esempio, la tracina, il pesce palla. Perché? Perché avete pensato naturalmente al cactus, le spine, il stamme lontano, il pesce palla che si gonfia, il pesce scorpione indubitabilmente pieno zeppo di spine, tutti animali che ti mandano un pochino in là. Però c'era anche un indizio musicale e io non voglio credere che nessuno di voi conosca la copertina di questo disco qua, signore e signori. Ora, il punto non sono le spine, il punto è proprio il modo di essere fatto. È un animale che, fra l'altro, vi ho dato un altro piccolo indizio, vive parzialmente in acqua, cioè deve vivere a mare, sta a mare, è un animale dell'estate, per capirci, ma non per forza tutto il tempo in acqua. Ed ha proprio quel suo atteggiamento, un atteggiamento che te sta dicendo: guarda, io non voglio vicini, non te voglio, guarda, sto qua, guarda. Ma oh, e se ti avvicini troppo questa cosa diventa a un certo punto quasi aggressiva, nonostante l'evidente differenza di stazza. Non sto parlando dunque di pesci spinati, ma propriamente non sto neanche parlando di pesci, come già detto. Signore e signori, ma veramente non conosciamo i prodigi a nessun livello? Non ci credo, sono sicuro che adesso arriverà immediatamente la risposta corretta mentre ascoltiamo un'altra mania del sottoscritto, dopo Jack White e anche i prodigi, che devo dire niente male. Eccole, arrivate, la risposta giusta. Eccoci, ascoltiamo dei System of a Down. A vincere il nostro gioco, signore e signori, è stato Jimmy, che dice: ah, ma certo, era facile, il granchio, sì, il granchio, ragazzi.

Vicinity of Obscenity, System of a Down. Signore e signori, ma sì, ma come poteva non essere il granchio? Il granchio chiaramente dice in ogni modo, almeno questa è la mia interpretazione, a chiunque di non stargli vicino, ok? Perché, prima cosa, sono tutto corazzato, appiattito, vivo, in mezzo agli scogli che già a noi ci aprono i piedi, ci fanno cascare, ci ammazzano. Quindi partiamo dal presupposto, vivo in un habitat in cui tu non ci dovresti proprio venire a rompere le scatole. Ma noi siamo piccoli, soprattutto quando siamo bambini, che siamo lì granchietti, ce ne stiamo fra gli scogli, tanto che te importa se caschi, se fatto de gomma, mentre se casco adesso io sugli scogli mi danno 65 giorni di prognosi e andiamo a rompergli le palle. E a quel punto il granchio chiaramente fa due mosse che chiunque, qualunque essere, dovrebbe interpretare come devi sta lontano, ovvero: primo, sono corazzato, mi chiudo a riccio e mi infilo in una piccola fessura nello scoglio. Come si fa a comunicare più chiaramente in una difficile, complessa comunicazione interspecie che non me devi... Vabbè, avete capito insomma il senso. Perfetto, non c'è un modo più chiaro a questo punto. Se voi ancora come me, per carità, come me quando ero bambino e scemo, andate lì vicino, provate a rompergli un altro pochetto di licohomberis, che cosa fa? A un certo punto alza due chele taglienti, chiaramente due robe che sono fatte per tagliare e fare male, e ve le punta contro. Sto in una fessura, sono corazzato, chiuso a riccio, e ti punto contro quella che tecnicamente è un'arma da taglio. E noi da bambini ancora che andiamo là e gli strufoliamo, ma proprio di coccio, eh.

American Girl, Tom Petty and the Heartbreakers. Vabbè, ma se lui. Bene, allora qualcuno mi dice: ma perché i cactus? Allora, forse non ho capito perché. Perché una pianta non può mica infilarsi in un buco nella roccia e puntarti contro un'arma da taglio. Il massimo che può fare per farti capire che devi star lontano è riempirsi di spine lunghe 5 cm, tipo alcuni cactus che ho in terrazzo. Perché è una pianta? Ma cosa ti sta comunicando? Ti sta comunicando: io sto i cazzi miei, sono un cactus, ma accumulo l'acqua, sto qui nel mio deserto, vaffanculo, stammi lontano. Benissimo. Ecco, secondo me il granchio comunica esattamente la stessa cosa, al meglio nell'ambito animale. È un animale che può ritirarsi in una corazza completa, in una fessura, in uno scoglio tagliente e scivoloso, puntarti contro un'arma da taglio. È il miglior modo che ha il regno animale di dirti, come dicevano gli Alma Negretta, fatta là. Anzi, mo ce l'ascoltiamo pure, e visto che sta proprio a tema, direi perfettamente. Quindi, insomma, io ho sempre amato questo incredibile modo di essere del granchio, ok? Questo suo rifiuto di tutte le socialità, questo suo essere felicissimo, a quanto pare, quantomeno, nel starsene nel suo bellissimo piccolo spazietto nello scoglio e non sentire nessuno, perché io ho un lato che è tanto, tanto granchio. Cioè, io mi aggranchio dentro casa, mi chiudo là dentro, e meno male che devo lavorare, perché altrimenti inizierei a diventare sempre, mi spunterebbe una corazza sulla schiena. Insomma, capite, mi sento emotivamente vicino a quella piccola bestiola. Fop!

non me la dà sta vibrazione il granchio terribilmente. Non so se è una cosa solo mia, perché per esempio tempo fa vi dissi che secondo me la seppia è supponente e voi mi disse che invece non la vedevate sta cosa, anche se c'ho quell'occhietto un po' così con quei tentacolini tenuti un po' tipo le manine del signor Barnes. Insomma, però a me questo è quello che comunica il granchio e di conseguenza è per questo che sento vicinanza emotiva con questo animaletto. Ne parleremo dopo le 12:30. Arriviamo prima alla pausa con una vostra richiesta. Quell'occhietto un po' così.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0-100.
8: E usata da 0-100.
7: Assistenza e ricambi da 0-100.

0: veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
0: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
0: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
0: Gruppo 0100.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Enough talk! It's time to rock!
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere on Radio Rock.
1: 12.36 signori, questo sabato 13 giugno siete collegati con la fiera delle fiere Animal House, ma fra poco ci fermiamo un attimo, smetteremo di parlare di bestiacce e riprenderemo fra pochissimo il discorso su quella bestia del mare che io tanto adoro, che è il granchio, per presentarvi un ospite che viene qui in virtù di una nostra collaborazione di tutta l'emittente, ovviamente felicemente sposata da tutti noi speaker in occasione del Pride Month. Ma non vi racconto altro, prima vi faccio ascoltare un brano dei Ram. Questa, ladies and gentlemen, è Imitation of Life. Radio Rock, back in time.

0: Imitation of Life, ladies and gentlemen. E allora, in occasione del Pride Month, Radio Rock è orgogliosa di collaborare attivamente con il Gay Center, una realtà che io ho conosciuto io stesso grazie alla collaborazione che la radio sta portando avanti. Quindi vedete che è utile sin dal principio, sin dalla radice. E ho scoperto effettivamente un mondo molto più ampio, molto più interessante, molto più a 360 gradi rispetto al rapporto con la comunità di quello che mi sarei aspettato. Quindi a dimostrazione interna che queste cose hanno un vero senso, soprattutto quando in virtù di queste collaborazioni vengono persone come Simone Romano, a cui do il benvenuto a Radio Rock. Simone, buongiorno, buon pomeriggio, a seconda di come preferisci, e benvenuto.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi, grazie per avermi invitato.
0: Ma figurati, figurati, siamo molto molto contenti, anche perché, ti dico la verità, quando ci siamo sentiti prima dell'intervista, perché io quasi sempre faccio uno squillo all'ospite, capire un attimo chi è, che cosa fa, non arrivare qui completamente naive della questione, ho scoperto una persona incredibile a 360 gradi, a parte le tue tante passioni che qui trovano fra l'altro spazio perché sono principalmente artistiche, anche proprio quello che fai nell'ambito della collaborazione con il Gay Center mi ha stupito moltissimo proprio per l'ampiezza delle cose che fate. Quindi ti ringrazio di essere qui, ci darai un sacco di informazioni che secondo me pochissimi dei nostri ascoltatori conoscono, e l'unica cosa che vi dico già è che Simone non è, me lo confermi, un grande ascoltatore di rock, vero?
1: Non ascolto molto rock, lo ammetto.
0: Ecco, e allora facciamo così, ti facciamo subito entrare in tema della radio, mo ti sparo le cuffie a manetta, così ti entri nell'atmosfera con un gruppo tranquillo, è proprio uno slow rock delicatino, quasi acustico, i Mastodon.
2: Brand new music right here. Brand

0: Yo, Ghost again in Mastodon, ladies and gentlemen. Anche se, anzi, Simone, si è beccata pure una tranquilla dei Mastodon, ti dico la verità. Senti, Simone, allora, noi siamo qua per parlare un pochino della tua attività all'interno di quello che è il Gay Center e di conseguenza anche dell'attività del Gay Center. E, insomma, guarda, io ti dico proprio quello che hai detto a me, con la stessa identica schiettezza, dillo anche ai nostri ascoltatori, perché a me effettivamente ha aperto un piccolo mondo. Quindi, che cosa fai tu all'interno del Gay Center? Come ti sei avvicinato a questa realtà? E poi andremo a vedere un pochino tutto quello che è questo mondo.
1: È iniziata un po' di tempo fa, volevo dare una mano e contribuire alla mia comunità, quella della comunità LGBTQ+, e ho risposto a un annuncio che era sui social al servizio della Gay Helpline,
0: okay,
1: che è un numero verde, è 800 713 713. Rispondiamo a tutta Italia ed è un servizio di ascolto per la comunità LGBTQ+.
0: Quindi tu fisicamente sei una delle persone che risponde alla Gay Helpline.
1: Esattamente.
0: Senti, qua entro proprio io, ho un difetto e un pregio, cioè una brutale sincerità e sì. Chiederti è proprio nel chiedere le cose così un po' terra terra, e ti chiedo, a parte che io vivendo nella mia bolla sono veramente stupito e addolorato che serva ancora una Gay Helpline, però evidentemente tu dedichi parte della tua vita volontariamente a questa cosa, serve. Qual è il tipo di cosa che ti arriva più spesso? Qual è il tipo di sfida, di difficoltà che si può ancora oggi, a me sembra assurdo ma evidentemente è così, affrontare, per cui è necessario un supporto? Chi ti chiama? Che cosa cerca?
1: È una risposta ampia da dare, però generalmente sono persone della comunità che hanno difficoltà magari a fare coming out, oppure che ricevono degli insulti, mobbing sul lavoro, omofobia generalizzata, e ci chiamano a volte semplicemente per raccontare, a volte anche per chiedere un consiglio, un parere ed essere magari guidati all'interno di queste situazioni. Però riceviamo anche delle belle telefonate, come per esempio i ragazzi giovani che si innamorano del compagno di classe e non hanno nessuno a cui dirlo, perché appunto nessuno di loro, cioè nessuno in famiglia, gli amici sanno che sono gay ad esempio, allora chiamano semplicemente per avere un ascolto, un amico con cui parlare. Quindi ci sono sì purtroppo situazioni di drammaticità quotidiana che noi come comunità, chi ci sta ascoltando sa benissimo di cosa parlo, che viviamo sulla nostra pelle, però ci sono anche dei bei momenti, perché è vero, essere parte della comunità significa vivere in una società che in qualche modo ci rifiuta, ci stigmatizza, però è vero anche che viviamo delle vite piene e felici. Quindi diciamo che vivere all'interno della nostra comunità e stare al telefono per ascoltarlo mi dà molte molte emozioni e molte molte esperienze diverse.
0: Senti, ci ascoltiamo un brano dei Linkin Park e poi voglio entrare un pochino in un altro dettaglio che mi hai detto ieri, che riguarda anche chi è intorno,
1: sì,
0: a queste situazioni. È veramente molto molto bello. Ci ascoltiamo Giving Up a Linkin Park e poi rientriamo

0: Give it up, Linkin Park. E allora siamo ancora in diretta con Simone Romano del Gay Center, che è qui per questa collaborazione, per questo diciamo cercare un po' di conoscere che cosa fate in questa realtà. E ora appunto tu mi raccontavi un pochino ancora di questa difficoltà e isolamento in qualche modo che evidentemente molti ragazzi, ragazze, omosessuali, transgender, eccetera, eccetera, di qualsiasi indirizzo, identità, possono subire, possono vivere in evidentemente dei contesti che ancora valutano questa cosa con un giudizio di valore. Tu mi hai parlato addirittura di mobbing sul lavoro, il che mi lascia davvero colpito, persino sul posto di lavoro ancora oggi. Evidentemente c'è. Però c'è una realtà che mi raccontavi ieri, che è intorno alle persone che per esempio fanno coming out in famiglia, con gli amici, all'interno di una situazione lavorativa, o per esempio che vogliono, si avviano a fare una transizione, che magari è una cosa che ancora di più impatta su chi è intorno. Io non voglio manco neanche demonizzare chi magari ha un figlio, ha proiettato un futuro, i nipotini, una vita che nella sua testa è molto bella e si ritrova, no, un po' fuori asse. Voi state lì anche per il resto della comunità, quindi.
1: Esattamente. Diciamo che quando una persona fa coming out in famiglia, ovviamente le risposte possono essere diverse. Noi abbiamo anche un servizio di refuge, perché purtroppo molti genitori non accettano il coming out del figlio, arrivano addirittura a cacciarli di casa. Quindi noi abbiamo questo servizio che è di utilità per queste persone, questi giovani ragazzi tra i 18 e i 26 anni che vengono accolti e vengono aiutati a ricostruire una vita. Però non sempre sono così drammatici. Ci sono genitori invece che accolgono la cosa, ma si rendono conto di non avere gli strumenti necessari per avvicinare il figlio con questa sua nuova realtà. Anche se poi, parliamoci chiaro, io lo dico sempre, il genitore quando riceve il coming out del figlio ha solamente una conferma di un sospetto che ha sempre avuto: mamma e papà ci conoscono da sempre. Secondo me in realtà...
0: E come ci conoscono loro,
1: accidenti. Esatto. Però a volte vogliono capire, ma non hanno gli strumenti per farlo. Ecco, per esempio, noi al Gay Center da pochissimo hanno aperto, dei genitori che sono venuti da noi hanno aperto un gruppo che appunto si pone come obiettivo quello di aiutare altri genitori che verranno da noi a seguire il percorso di accettazione, per esempio, perché ora continuiamo purtroppo a parlare di accettazione. Non dobbiamo essere accettati, dobbiamo solamente essere accolti per quello che siamo. Però daranno gli strumenti ad altri genitori per affrontare questa esperienza, che poi diventa bellissima. Noi, per esempio, io sono molto orgoglioso di altri volontari che vengono da noi e sono proprio genitori. Parlo di Barbara, Bruno, Valentina, Patrizia, sono tutti genitori di figli omosessuali, lesbiche, transgender, che vengono da noi perché hanno capito quanto c'è bisogno anche del supporto della comunità da parte di questi genitori, che vengono proprio a portare un po' di paternità, un po' di maternità alle nostre linee telefoniche per aiutare, perché essere ascoltato magari da un padre o da una madre quando ti chiamo per dirti mio papà e la mia mamma non mi vogliono perché sono gay, lesbica e trans, è molto importante. Quindi invito i genitori, ecco, appunto, delle persone della comunità, che se vogliono venire da noi siamo tutti ben accetti, ovviamente.
0: Ecco, appunto, è un servizio di comunità, anche di comunità generale, perché sia, come mi dicevi, voi accettate la chiamata anche di un genitore, di un qualcuno che, sì, dice sono a contatto con questa realtà, ho delle difficoltà, qualsiasi essa sia, o anche solo ho bisogno di qualcuno con cui parlare, banale, sì, semplice, sì. E insieme, per esempio, fate anche un'altra cosa. Tu mi hai parlato di un servizio medico, sì, che è fondamentale, che piano piano sta effettivamente diventando un vero e proprio servizio di comunità generale, non solo legato alla comunità LGBTQ+.
1: Eh sì, esatto, si chiama Roma Checkpoint ed è un servizio co-gestito da Gay Center ed Arcigay Roma, di cui io faccio parte, sono orgogliosissimo, ed è un servizio di test. Noi facciamo test per le infezioni sessualmente trasmissibili, HIV, sifilide e da poco anche epatite C. Sono test di quarta generazione. Con un pungidito preleviamo pochissime gocce di sangue e nel giro di 20 minuti circa diamo un responso. Noi non facciamo diagnosi, però attenzione, noi diamo una reattività.
0: Certo,
1: se non c'è reattività, certo, è sicuramente negativo, insomma.
0: E se c'è qualcosa devi approfondire in sede medica.
1: Esattamente.
0: ed è per tutti, però, appunto, cioè chiunque può venire a farsi controllare.
1: È chiaro che è un servizio nato dalla comunità LGBTQ+, ma è estesa a chiunque, perché le malattie, scusatemi, le infezioni sono purtroppo non guardano in faccia all'orientamento, all'identità di genere, colpiscono tutti, quindi è bene fare screening, perché prima si viene a conoscenza di essere entrati in contatto con un'infezione, prima si può interagire e prima si può curare.
0: Assolutamente sì, è molto, quindi insomma mi piace molto questa vostra voglia di comunque guardare fuori. E quindi innanzitutto vi ricordo che per qualsiasi cosa, qualsiasi questione, che sia riguardante voi stessi, che sia riguardante una vostra difficoltà, qualcuno che avete accanto, qualcuno che avete accanto che è in difficoltà, c'è la Gay Helpline,
1: ed ricordaci, il numero è 800 713 713.
0: Quindi andate, chiamate senza remore, senza problemi. Ci sono persone come Simone che sta dall'altra parte del telefono, e che, vi devo dire la verità, c'è proprio anche dalle chiacchiere fuori onda, trasmette una, un entusiasmo in quello che fa, un senso di necessità di quello che fa, che è bellissimo. Quindi grazie, senza dubbio vi potrà aiutare. E vi ricordo Roma Checkpoint, quindi un punto in cui andare tranquilli, rinominato, a levarsi un dubbio che può portarsi dietro, che può essere pesante. Al di fuori nessuno vi chiederà che orientamento sessuale avete, nessuno vi chiederà niente.
1: È tutto anonimo.
0: È tutto anonimo. Gay Center è lì, principalmente, chiaro, nato dalla comunità LGBTQ+, ma per tutti quanti. Ed è una cosa veramente bella, Simone. Io non so, non posso fare altro che ringraziarti. E se hai qualche altro riferimento che vuoi dare, prego, hai gli ultimi secondi di questo blocco.
1: Allora, guardate, noi abbiamo anche un gruppo di lettura, si intitola Legger, molto interessante, ci vediamo una volta al mese, scegliamo libri molto piccoli, sotto le 200 pagine, per dare la possibilità a tutti di poterlo leggere. E dovete solamente seguirci sui nostri social e vedrete tutti gli appuntamenti, perché c'è anche Interloqueer, gruppi per persone sopra i 30 anni.
0: Come li troviamo? Gay Center?
1: Gay Center, esattamente, solo Gay Center, cercateci su Instagram, ci trovate. E c'è anche Contatto, che è una bellissima realtà per persone che convivono con HIV, e quindi parliamo di superamento di pregiudizi e di stigma. Quindi venite,
0: quindi,
1: venite,
0: ragazzi,
1: da noi,
0: vedete,
1: siamo
0: veramente una comunità attiva a 360, sì, a 360 gradi, anche in ambiti un pochino più, diciamo, umani, privati, come quello di recuperare la lettura, anche perché sappiamo tutti che più recuperiamo informazioni, bellezza, meno i pregiudizi l'avranno vinta. Simone, ti ringrazio veramente tantissimo di questa mezz'ora.
1: Grazie
0: insieme
1: a voi.
0: E allora, ancora Radio Rock per il Pride Month è accanto a Gay Center, andate a cercare sui social a vedere tutte le loro belle iniziative. Adesso un po' di Ramones. Oh yeah.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: Allora, animali, tutti in pista e fate come al solito.
8: Animal House,
5: la fiera delle fiere
6: on Radio Rock.
9: 3 minuti dopo le 13, ladies and gentlemen, è sabato, siete collegati con la Fiera delle Fiere. Abbiamo appena parlato con Simone Romano del Gay Center in questa collaborazione che la radio ha deciso di sposare per il Pride Month. Abbiamo scoperto una realtà ampia, non rivolta esclusivamente alle persone della comunità LGBTQ+, penso di sì, ma insomma una realtà di comunità, che una rete che effettivamente serve tantissimo. Purtroppo esiste solo tramite il volontariato e tramite il tempo che le persone decidono di impiegare, e non esiste un qualcosa di un po' più organizzato come probabilmente dovrebbe. Quindi doppio ringraziamento agli esseri umani che come Simone decidono di adoperare parte della propria esistenza nella difficoltà della vita che tutti noi possiamo constatare nell'aiutare il prossimo. Io non posso fare altro che levarmi il cappello, che al momento non ho, ma il metaforico cappello me lo levo. E come? In ogni caso, noi in questa oretta, prima che arrivi Antonio Albanese, continuiamo a parlare di bestie e ritorniamo sul granchio, su quella figura acquatica che tanto tanto adoro, che poi è acquatica, mica solo acquatica. Ve ne parlo fra un attimo, prima un po' di Oasis.
6: Radio Rock, back in time.

Sonic, ladies and gentlemen, gli Oasis. Io non ho ancora capito, ma sono insieme, che fanno? Ogni volta che il conto in banca scende sotto i 190 milioni di sterline rifanno un tour, vabbè. In ogni caso ci godiamo i grandi classici del passato di questa band, che oggettivamente, nonostante la non propria simpatia dei suoi frontman, è stato uno dei grandi, grandissimi fenomeni a cavallo fra gli anni 90 e i 2000. In ogni caso, miei cari ascoltatori, quest'oretta la passiamo sul granchio subito dopo avervi ricordato un qualcosa di piuttosto importante, ovvero di Bernardo Bertolucci, il Novecento, la grande mostra al Palazzo del Governatore di Parma fino al 26 luglio. Parma celebra uno dei suoi più grandi maestri, un regista visionario riconosciuto e acclamato in tutto il mondo, con la più ampia esposizione a lui mai dedicata, un viaggio incredibile che intreccia cinema, arte, letteratura, musica e fotografia nel segno dei 50 anni del suo film più iconico, simbolo di una stagione irripetibile della storia del cinema. Bernardo Bertolucci, il Novecento, è promossa dal Comune di Parma e dalla Fondazione Bertolucci, organizzata da Elect, e arricchita da un programma ricco di eventi e incontri, sostenuto dalla Fondazione Cari Parma e curata

da Fondamenta. Bernardo Bertolucci, il 900 è fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore di Parma, in piazza Garibaldi 19 a Parma. Il programma completo potete scoprirlo su fondazionefondamenta.it. E adesso le nostre novità in alta rotazione. Brand new music right here.

Ignorance, ladies and gentlemen, in Europa, fra le nostre novità in alta rotazione. Vi sta piacendo, fra l'altro, questo brano? Perché vi ricordo sempre che potete andare sul sito radiorock.it e votare la vostra novità preferita, facendo in modo, col vostro voto, che resti una settimana in più nell'alta rotazione. Bene, 13:14, iniziamo ad accennare in questa trasmissione particolare di sabato 13 giugno qualcosina sul nostro amico Granchio. Partiamo dal presupposto che il Granchio è un decapode, così viene detto, ovvero è quello che ha delle zampe, ce n'ha più di tutte, perché noi abbiamo 4 arti, gli insetti 6, i ragni 8, loro in realtà 10 propriamente, nel senso che effettivamente ci sono anche i ragni, hanno degli altri arti, ma il granchio è proprio tipico, ha i suoi 4 e 4 zampe ai lati del carapace e poi le due chele, quindi ovviamente in totale vanno a 10. Un decapode, un crostaceo che ha effettivamente sviluppato anch'esso una sorta di carapace molto molto robusto, un qualcosa di simile, se vogliamo, alla tartaruga nel mondo dei

rettili, ma fatto ovviamente su scale differenti. Le chele sono una delle caratteristiche fondamentali, lo sappiamo, di questi crostacei, che però in realtà di caratteristica ne hanno un'altra, ovvero quello di essere principalmente acquatici, ma non solo. Innanzitutto perché anche i granchi acquatici sopravvivono molto a lungo fuori dall'acqua, il loro problema è più di idratazione che di respirazione, ed è una differenza molto importante con la maggior parte degli animali che devono per forza respirare solo ed esclusivamente in acqua. Ma esistono anche granchi, e ne ho avuto esperienza diversa, che l'acqua non la vedono, come si dice a Roma, manco un cartolina.

that, ladies and gentlemen, gli Offspring. Dunque, crostacei decapodi dotati di un carapace e di due di solito chele. Perché dico due? In realtà le chele sono sempre due, ma a volte una delle due diventa molto più grande e molto più evidente, tipo Kingler per gli appassionati di Pokémon, ma in ogni caso, o granchio violinista per quelli di biologia. Benissimo, ma in ogni caso una delle caratteristiche di questo stranissimo animale è quella di essere un animale acquatico, poco acquatico. Vi do la mia esperienza, personalissima esperienza. Ero ormai credo 6-7 anni fa in Vietnam in un viaggio con mia moglie e stavamo girando un'isoletta, però quando dico isoletta intendo comunque che da un lato all'altro sono 3-4 km di isola, ok? Non proprio un atollo minuscolo, ok? Un'isola che oltretutto al suo centro vede una foresta arroccata su una montagna non particolarmente alta, 400-500 metri forse al massimo, ma insomma questa montagna che divide in due l'isola, classica isola vulcanica per capirci. Io ero andato in quell'isoletta lì in Vietnam, ho scelto proprio quel posto che si chiama Con Dao per una sola ragione: ci stavano le scimmie e io volevo tantissimo vedere le scimmie, essendo altri animali cui mi rivedo molti miei comportamenti. Voi non mi avete mai visto sul divano, ma insomma se mi vedeste e faceste un macaco potreste facilmente confondervi anche data la villosità del sottoscritto, ma in ogni caso volevo tantissimo vedere le scimmie. Quindi che facciamo? Le scimmie dove vivono? Nel fitto della foresta. Quindi una giornata, anziché andare al mare paradisiaco, ci infiliamo sul cucuzzolo della montagna nel fitto della foresta e arriviamo circa a metà percorso, stanchi morti su sto cucuzzolo della montagna con il mare a 2 chilometri da un lato, 2 chilometri dall'altro, cercando ovviamente di guardare bene dove mettevamo i piedi, perché liane, tronchi, magari serpenti. A un certo punto faccio mezzo metro di salto da terra perché vedo chiaramente un ragno enorme, gigantesco e arancione a un centimetro dal mio piede. Faccio un salto gigantesco, lo guardo e il mio cervello ha uno di quei momenti tipo di errore, tipo 404, tipo il droide nel primo Star Wars La minaccia fantasma. Vado completamente in palla perché penso ho visto un ragno, guardo, non è un ragno e il mio cervello non riesce a capire che diavolo ho davanti. Qualche secondo di crack finché una vocina dentro di me non dice: lo so che siamo in mezzo alla foresta su una montagna, ma quello, ragazzo mio, è un granchio. È chiaramente un granchio.

16 e 25 Bock at the Moon. Mi fate un po' di richieste musicali che fra pochissimo vedrò di favorire, miei cari. Giusto il tempo di metterle un pochino in fila, perché come immaginate siete in molti. Al 3899 106 e 600 ce n'è un po' di tutto, da Rino Gaetano a Michael Jackson, passando per ovviamente un po' di bei classiconi rock che sarò felicissimo di passare fra pochissimo. Bene, allora, il mio cervello naturalmente è andato in tilt, perché immaginate, è un pochino come, per me che al tempo non sapevo questa cosa, è un pochino come fare un, non so, un'immersione, fare snorkeling, stare lì con la maschera, con le pinne e fucile, ma senza fucile, con le pinne ed occhiali, andare sott'acqua e vedere un, so, passerotto, cioè, no, annegato, dico, vedere un passerotto che sta lì e si guarda intorno. Un attimo il cervello dice ok, non può essere un passerotto, e quindi ho passato questi secondi in cui i miei occhi dicevano guarda che è un granchio, e il mio cervello diceva che stai a dista, ma 2 chilometri dal mare, ma che granchio, stiamo in mezzo alla foresta, su una montagna, ma che granchio. No, era un granchio, era chiaramente un granchio. Cioè, una volta che gli occhi hanno placato quella parte di cervello dicendogli sì sì è tutto bello, ma lo sto vedendo, sta qua, fotoni che raggiungono la retina, capisci, non è che c'è il dubbio. Benissimo, a quel punto ho accettato che era un granchio e naturalmente sono andato a informarmi. Ho scoperto che per esempio su quell'isola c'è una colonia di granchi che vive nel bosco, ma proprio nel bosco, cioè non ci vanno mai al mare, ma mai, intendo mai, mai e poi mai, ci vanno per deporre le uova, solo ed esclusivamente quello, e poi vivono nel bosco. Perché? Perché per un granchio non è tanto importante che ci sia l'acqua, la cosa fondamentale è che ci sia umidità, al contrario di noi, insomma, è proprio il contrario. Il problema non è il caldo, è l'umidità. No, per loro è la questione che va bene è l'umidità. E quindi Condao, isola tropicale in mezzo all'oceano dove piove per 62 mesi all'anno, è perfetto, possono vivere anche nel bosco. Insomma, i granchi sopravvivono fuori dall'acqua perfettamente, un po' meglio in acqua, ma fuori dall'acqua respirano, le loro branchie funzionano finché è tutto abbastanza umido.

0: ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso.
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
7: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
6: Solo da Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Sei su Radio Rock.
10: More music now.
9: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
11: Uno zoo. Io lo so.
9: This is Animal House on Radio Rock.
12: 13:34 minuti questo sabato 13 di giugno, ladies and gentlemen, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Parliamo del granchio, ma visto il prossimo Back in Time, vi ricordo anche che questo giovedì, così sorpresa, ve l'abbiamo lanciata un po' dall'alto, che questo giovedì c'è On The Rocks Live, la data zero, una data a cui invitiamo 15 di voi, i primi che scriveranno al 3899 106 e 600 la parola live, e potrete venire a assistere alla data zero, la prova generale del format che partirà l'anno prossimo. On The Rocks Live, trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo a Roma, in via dei Bruzzi 6. Sarà questo giovedì, ci sarò io a raccontare i testi di Daniele Innocenti e la chitarra live di Fabio Di Michele. Che cosa vi racconteremo? L'incredibile parabola di questo signore qui.

0: naturalmente Jimi Hendrix, signore e signori. E beh, è lui, è del grande Jimi che vi parleremo dal vivo questo giovedì. Un progetto che avevamo già da un po', quello di provare a portare il podcast dal vivo insieme a un chitarrista, insieme alla bellissima chitarra di Fabio Di Michele, che mi accompagnerà. E quindi data 0 a giugno, poi iniziamo la programmazione, ma ne saprete di più naturalmente proprio da questa emittente, da credo fine settembre in poi. Però appunto l'occasione è, se volete, visto che avete seguito questo podcast sin dalla sua nascita, un posto per la data 0 sarà questo giovedì al Parrot Cineclub a Roma, intorno alle ore 22 più o meno. Un'oretta di spettacolo, voce e chitarra dal vivo per parlare del probabilmente più amato e più acclamato chitarrista della storia del rock. In ogni caso, adesso da On The Rocks Live mi risposto su su Jimi Hendrix, già sto là con la testa, mi risposto sul granchio per raccontarvi perché questo animale può vivere effettivamente anche fuori dall'acqua, se è in un posto come Condao. Ora, il granchio respira tramite le branchie, quindi più o meno un organo simile a quello dei pesci. E voi mi direte, ma le branchie non funzionano solo in acqua? Sì, di base sì, perché le branchie sono delle strutture molto delicate, delle strutture molto leggere, quasi fra virgolette fibrose. Le avrete viste come sono fatte le branchie di un pesce, anche magari il pesce che vi siete mangiati la sera a cena. Benissimo, queste strutture riescono ad assorbire l'ossigeno finché sono continuamente idratate, continuamente immerse in un fluido, belle, espanse, larghe. Quando un pesce esce fuori dall'acqua, le branchie sostanzialmente collassano su se stesse e di conseguenza diminuisce la superficie deputata allo scambio con i gas, perché non si regge la pressione dell'atmosfera, dell'aria, se non si è immersi in un fluido come l'acqua, e di conseguenza il pesce non può respirare fuori dall'acqua. Anche il granchio ha le branchie, ma ha delle branchie protette in qualche modo, cioè sono sistemate in una zona diversa all'interno di una camera branchiale, viene detta così, non esposte, e di conseguenza il granchio in qualche modo riesce a regolare la pressione che arriva alle branchie. Le branchie, finché restano umide, possono funzionare anche fuori dall'acqua, di conseguenza in un ambiente fresco e con, non so, per esempio l'85% dell'umidità, potenzialmente un granchio, anche un granchio acquatico, potrebbe non avere mai bisogno di tornare all'acqua. Il nemico del granchio di per sé non è l'aria, ma è solo la disidratazione.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

is coming, Savior e Carriers, ladies and gentlemen, fra le nostre novità in altissima rotazione. E allora, alle 13:46, continuiamo a scoprire qualcosina del granchio. Innanzitutto c'è un messaggio ricorrente che è arrivato in questa prima mezz'ora, ovvero tanto alla fine diventeremo tutti dei granchi, oppure esistono articoli scientifici che descrivono il granchio come forma finale dell'evoluzione. Ora attenzione, come leggere questi articoli scientifici, perché questo è il punto fondamentale. Il granchio, da un certo punto di vista, è una forma finale dell'evoluzione per una ragione che diciamo molto spesso, ovvero animali che esistono da milioni, milioni, milioni e milioni di anni, evidentemente funzionano molto molto bene. Ed effettivamente i primi fossili di similgranchi risalgono a circa 100 milioni di anni fa, che non è malaccio, insomma, e non è che sono tanti gli animali a essere rimasti. Non è rimasto del tutto unchanged il granchio, rispetto ad altri come il coccodrillo, però diciamo rimasti più o meno con quella forma per 100 milioni di anni. Naturalmente però bisogna sempre ricordare che l'evoluzione non funziona così, non funziona, non va verso il meglio o verso una forma finale, non funziona come in Dragon Ball, in cui tutti i boss hanno poi una forma finale che è la migliore, cioè il granchio ad oggi nei suoi ambienti funziona benissimo. Ma basta un piccolo cambiamento domani che il granchio si estingue completamente e magari inizia ad avere successo, che ne so, il picchio canterino del Guatemala, che diventa il nuovo animale più diffuso sul pianeta. Quindi ricordatevi sempre, l'evoluzione non è una gara, non va in un unico verso, va, come diceva una grandissima persona purtroppo scomparsa, Giangiulio Castagna, ad penis segugium. E se non sapete il latino, ci pensa René Ferretti a tradurvelo con un bel a cazzo de cane, insomma.

Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, ovviamente. Però attenzione, in questa curiosità che avete portato alla mia attenzione c'è una parte di verità, ovvero il granchio è la forma finale dell'evoluzione. Diciamo che il granchio, la forma granchio, quindi decapode, esoscheletro, due chele, le zampe sistemate in quella maniera che a noi sembra buffa, infunzionale e cammina solo di lato, ecco, in realtà è una forma evolutivamente conveniente. C'è un fenomeno in biologia evolutiva che viene proprio detto carcinizzazione, che significa che più volte la natura, in maniera indipendente, è andata a convergere su quella forma là. Cioè, i granchi veri e propri, i brachiuri, per usare il termine corretto, sono una linea evolutiva ben precisa, con la sua identità, che si è mantenuta da circa 100-110 milioni di anni fa fino ad oggi. Ma tanti altri animali, tante altre linee evolutive di per sé diverse, parallele, hanno iniziato a convergere e a dire, non in questa maniera naturalmente, sempre per selezione casuale, ma nella nostra metafora in cui la natura ha una coscienza, a dire: ma guarda i granchi, quelli stanno una pacchia, ma sai che forse conviene avere 8 zampe, il carapace e 2 chele, avere questa forma qua? Di conseguenza è una delle cose che è avvenuta più spesso, come alcune forme che sono del tutto comuni, che si sono evolute indipendentemente più e più volte. Fra queste, le due strutture classiche per vivere non sulla terraferma ma in acqua o in aria. È lo stesso caso delle ali e delle pinne, che si sono evolute più volte in maniera indipendente. Le balene hanno formato le pinne a partire dalle braccia, i pesci per le braccia non ci sono mai passati. La carcinizzazione in biologia evolutiva è questo, è alla fine finisci per assomigliare a un granchio, perché spesso quella forma conviene un sacco.

rana, signore e signori. Insomma, animaletti peculiari, effettivamente, che hanno molte convenienze. Perché? Beh, perché possono respirare sott'acqua, respirare in aria, hanno un carapace molto resistente per le loro dimensioni, tante zampe che in realtà li fanno muovere in maniera strana, ma se ci pensate in maniera molto tridimensionale, cioè riescono a muoversi in un secondo in qualunque direzione, a scalare scogli, a restare appunto abbarbicati in qualsiasi, su qualsiasi tipo di superficie, a ridurre le proprie dimensioni ritraendo quasi le zampe sotto l'addome e infilandosi in delle fessure, eppure sono animali che hanno un forte potenziale offensivo proprio dato dalle loro chele. Di conseguenza è chiaro che la carcinizzazione è un fenomeno di evoluzione convergente piuttosto forte, cioè una forma molto buona che conviene, che ha un solo problema, di cui parleremo poi più approfonditamente domani, perché adesso è arrivato Antonio Albanese, ma gli ho appena fatto vedere un video ad Antonio. Neanche Antonio lo sapeva, ma nemmeno io, prima di preparare la puntata. L'unico problema del granchio, l'unico, è che in realtà il carapace, quindi tutto questo esoscheletro chitinoso, è forte, è resistente, è fighissimo, non cresce, non cresce. E quindi il granchio ogni tot deve fare la muta. Ora, la muta del granchio non è tipo la muta del serpente, cioè tipo casca uno strato di guscio e sotto c'è il guscio nuovo, no? È fisicamente. Il granchio una volta ogni tot deve fare un'operazione, fra l'altro rischiosissima, in cui rischia ogni volta di schiattare e deve letteralmente spaccare posteriormente il carapace e sfilarsi. Esce praticamente da dentro il carapace un granchio che è impressionante, potete vedere le chele, quelle che noi conosciamo le chele, sfilate come se in realtà fossero un paio di guanti. È veramente un esoscheletro un po' come quelli della fantascienza. Si deve levare la tuta e per qualche ora o qualche giorno resta sto coso stranissimo con le chele a forma di chele ma molle e gelatinose, finché non ricalcifica tutto. Insomma, quella forma è molto conveniente, però è anche un po' una rottura di...

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 al Leur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
0: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere on Radio Rock.
1: 6 minuti dopo le 14, questo sabato 13 di giugno, ladies and gentlemen, come al solito il sabato subito dopo le 14, lo sapete, arriva in studio il nostro Antonio Albanese, il direttore di ADC Communication, per parlare di geopolitica. Mio caro Antonio, buongiorno!
2: Buongiorno a tutti e bentrovati su questa assolata e solatia giornata finalmente pre-estiva.
1: Perché... Mamma mia, mamma, estiva piena! Senti Antonio, qua l'unica cosa che voglio citare è, ci dicono, ho visto il video della muta del granchio, ma è fighissima come cosa.
2: No, è fantastica.
1: Anche io e Antonio abbiamo fatto la stessa cosa, siamo là a guardare, oh mamma mia!
2: Ma è incredibile! Inimmaginabile, cioè... Non credo mai che un granchio spaccasse il carapace e uscisse come direttivo.
1: Uscisse come le mani dai guanti.
2: No, ma le chele sono fantastiche, escono le chele come se fosse... Ma dai,
1: mamma mia, questa cosa ci ha colpito tutti quanti noi. Ma adesso dai granchi passiamo al massimo ai granchi numerosi che ha preso Donaldone negli ultimi giorni. Ecco, a quelli metaforici e a quelli geopolitici. Lo facciamo fra pochissimo con le nostre coordinate del caffè geopolitico. E prima di ciò ci ascoltiamo un brano dei Beatles che riassume più o meno la sensazione che tutti abbiamo quando apriamo la pagina.
2: Esatto.
1: Internazionale.
2: Vai, manda.

0: Falls, ladies and gentlemen. E allora, noi come al solito prendiamo i passi a partire dalle coordinate dei nostri amici del Caffè Geopolitico, che come al solito ringraziamo del contributo che ci danno ogni sabato, soprattutto nella figura del loro presidente Davide Tentori, che ci introdurranno un pochino l'argomento molto ampio di cui parleremo oggi. Fra l'altro, restate collegati subito dopo, perché ho un po' di novità da raccontarvi proprio sul Caffè Geopolitico, su alcune newsletter, soprattutto che in questo periodo di mondiali forse vorrete ricevere. Ma prima diamo voce al nostro Davide, signore e signori, sigla.
1: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
2: Ogni mondiale racconta molto più di semplici partite di calcio, racconta il mondo. E quello che si è aperto il 12 giugno e che si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico forse lo racconta meglio di qualsiasi edizione precedente. E forse anche per questo che, dopo tutto, anche se l'Italia per la terza volta consecutiva non vi partecipa, vale sempre la pena di seguire un mondiale di calcio. Da una parte c'è la FIFA, diventata una vera superpotenza economica globale, capace di muovere miliardi di dollari e influenzare governi e mercati. Una FIFA che, nonostante la retorica dell'autonomia dello sport, sembra sempre più attenta a non entrare in collisione con Donald Trump, che alcuni mesi fa è stato addirittura insignito dal presidente della FIFA Infantino di un premio per la pace istituito apposta per lui. Dall'altra parte ci sono le contraddizioni della geopolitica, come il caso dell'arbitro somalo escluso dall'ingresso negli USA a causa delle restrizioni che colpiscono alcuni paesi considerati ad alto rischio per l'estremismo islamico, o come il caso della nazionale iraniana, che fino all'ultimo momento non era sicura di ottenere i visti d'ingresso necessari per gli Stati Uniti, nonostante i continui proclami di pace e di accordo di cui Trump continua a parlare anche in queste ore. Ma questo non sarà solo il mondiale delle superpotenze geopolitiche e o sportive, bensì anche quello delle piccole nazioni, proprio grazie all'allargamento a 48 squadre. Capo Verde, Haiti, Curaçao e altre realtà demograficamente minuscole sfideranno giganti come Brasile, Germania o Argentina. Un fenomeno che racconta il peso crescente delle diaspore e delle comunità sparse nel mondo. Perché il vero protagonista di questo torneo potrebbe essere proprio l'identità. Molti giocatori hanno due, tre o perfino quattro cittadinanze possibili, essendo figli di immigranti ed esponenti delle cosiddette seconde generazioni. Nascono in un paese, crescono in un altro e giocano per un terzo. Paradossalmente, mentre il nazionalismo torna di moda in molte parti del pianeta, questo potrebbe essere il mondiale più cosmopolita della storia, un torneo che ci costringe a chiederci se abbia ancora senso parlare di nazionali come un tempo. Insomma, ogni 4 anni il mondo si ferma davanti a un pallone, ma spesso, osservando dove quel pallone rotola, si capisce qualcosa di più su dove stia andando il mondo stesso, perché il mondiale, in fondo, non è mai soltanto calcio.
3: Brand new music right here.

0: Week, Ice Age, The Week come il debole, non la settimana. Tanto per essere chiari, 14 e 16, insomma, il nostro Davide ci ha portato nel mondo dei mondiali. Mondiali stranissimi, ti posso dire la verità, fra l'altro, perché sono fatti praticamente non in una nazione ma in un intero continente, perché alla fine è fatto Canada, States,
1: esatto,
0: e Messico,
1: sì. Sì, la parte nord del continente americano, esatto,
0: sostanzialmente. Mondiali che oggettivamente secondo me si pongono in una certa linea in questo momento, a parte mondiale a cui partecipa l'Iran in casa degli Stati Uniti, che già fa strano, ma che si pongono nella linea della rumorosità di quell'uomo che è Donald Trump. Rumorosità intendo proprio fisica, cioè sta sempre a chiacchierare, sta sempre a dire qualcosa, c'è sempre un annuncio, c'è sempre the biggest, the greatest e cose del genere, tanto che praticamente il giorno in cui partivano i mondiali ha annunciato così d'amblè, avrebbero detto a Boris così de botto, senza senso, la guerra è finita, la guerra è finita, è finita la guerra, abbiamo vinto la guerra, è finita la guerra, non è finita la guerra, è una mossa per i mondiali, una mossa con... Come ci dobbiamo porre in questa follia in cui non capiamo più cosa è spettacolo, cosa è politica?
1: C'era una canzone di Bennato, se non ricordo mai, che diceva favole, favole, favole, favole, esatto. E quindi la situazione è pressoché, diciamo, non è cambiata, per farla proprio, proprio molto molto breve. Ovvero sia, anche stanotte ci sono stati attacchi da una parte e dall'altra, l'Iran ha lanciato i suoi bravi droni e ovviamente gli USA li hanno abbattuti, tutti dicono. Però, guarda caso, hanno avuto grossi problemi con l'India, che ha richiamato e ha avuto proteste contro gli americani perché hanno colpito una nave e hanno fatto del male a marinai indiani, che non c'entravano assolutamente nulla.
0: Ho sentito, sì.
1: Altra cosa interessante è lo schema che stanno seguendo gli americani, che non cambiano mai dagli anni 50 in avanti. Ovvero sia, per farvela estremamente proprio molto molto molto breve, hanno attaccato anche stavolta, che ne dicono loro, ma è vero, le strutture idriche ed elettriche di una parte del paese. Hanno fatto la stessa cosa nella guerra di Bosnia, purtroppo io c'ero, e quindi ovviamente fecero la stessa cosa con la Serbia, attaccarono le strutture idriche e le strutture diciamo sì, elettriche, e fecero la stessa cosa ancora prima con la Vietnam, Corea, però gli andò un po' male con l'Afghanistan. Ma
0: tra l'altro è una delle cose che giustamente, attenzione, non fretterevi, giustamente è ritenuto un crimine di guerra, e quando
1: guerra
0: lo fa la Russia sull'Ucraina, giustamente
1: gli viene ricordato. E purtroppo qui nessuno si altera.
0: Ecco, lo fanno anche gli americani.
1: No, esatto, lo hanno fatto perché la loro tattica, che fino ad oggi è stata vincente a metà, è che praticamente alzando la temperatura di fatto, quindi privando dell'acqua e dell'elettricità zone che sono densamente popolate e ad alta concentrazione industriale, cercano di ammorbidire quindi il governo, perché ovviamente devi trovare una soluzione, altrimenti la gente ti si rivolta contro.
0: Oh, quindi non è, però la guerra non è finita, cioè non è riuscita,
1: la guerra non
0: sta,
1: è finita, no, ma che è finita? Se sono popolati pure, cioè io invito chiunque ci ascolti a prendere qualsiasi pagina dei giornali che non siano italiani ma di alta lingua, dai francesi in avanti, e trovate che si sono bombardati regolarmente anche stanotte.
0: Quindi, anche stanotte?
1: Sì, sì, sì, no, senza problemi. Non... Cioè, la guerra
0: la
1: è finita.
0: Poi l'ha annunciato due giorni fa, cioè ha annunciato dicendo la guerra è finita.
1: Ma io gli risponderei con la canzone che
0: ormai
1: è di Gregori, generale dietro la collina.
0: Sì, a quanto pare
1: sì. Stiamo messi così.
0: Fra l'altro, scusami, poi ci ascoltiamo un breve dei Motorhead, ma ti voglio dire un'altra cosa che ho letto adesso, perché appunto inizio dei mondiali, ha annunciato tutto con la firma a Ginevra dell'accordo entro 48 ore, poi non si sa, forse adesso pare, l'ultima cosa che ho letto, e vorrei che tu subito dopo un brano dei Motorhead commentassi, dicono no, guarda, lo firmano, ma a distanza. A me viene da pensare, sì, con lo speed lo firmano, ma che è? Ma
1: prima digitale.

0: Tracy T, la stessa che probabilmente non c'è in metà della provincia di Fars in questo momento.
1: No, non c'è.
0: Hanno bombardato. Bene, allora, quindi, di conseguenza, lo show dei mondiali si interseca in un momento particolare. Perché, sì, fra l'altro, perché ti dico, sono voluto partire dai mondiali con Davide. Ah, fra parentesi, vi ricordo che proprio in questi giorni il Caffè Geopolitico ha la sua newsletter speciale World Coffee Cup, quindi speciale del Caffè Geopolitico dedicato al Mondiale FIFA 26, una rubrica gratuita che vi accompagna con approfondimenti per capire il Mondiale nordamericano e perché non sia solo un gioco. Quindi su ilcaffegeopolitico.net potete iscrivervi a questa rubrica. In questo, ecco appunto, parlando proprio
1: allora
0: di
1: adesso
0: mondiali.
1: Io vorrei spiegare, noi siamo stati fatti fuori perché ovviamente, come hanno detto giustamente sui social, l'Italia boicotta i mondiali dove non sono rispettati i diritti umani, quindi
0: giusto,
1: anche gli USA ovviamente
0: gli USA non si può
1: andare, ma che i tifosi USA siano in delirio per la vittoria con il Paraguay, che notoriamente dopo il Brasile viene il Paraguay,
0: certo,
1: quindi giusto, sono quattro gatti in croce coi cani, detto in maniera sportiva e molto geopolitica, diciamo che non sanno nemmeno in che mondo stanno,
0: no,
1: comunque
0: non sanno
1: sia, no, non lo sanno proprio, per cui è quello.
0: Comunque ti dicevo, rumore perché insieme ai mondiali, l'annuncio della pace, però che poi ci sono le bombe e gli 80 anni di Trump domani.
1: Esatto, cioè, è il delirio.
0: Cioè, sto weekend è gli Stati Uniti al loro massimo livello proprio.
1: Al massimo, proprio.
0: Senti,
1: il top del top.
0: Come stanno andando tutti questi preparativi, tutte queste questioni? Anche perché so, per esempio, che Donald Trump si è organizzato una sorta di arena con i gladiatori privata.
1: Sì, ha fatto delle cose, voleva affittare il Colosseo, ma non gliel'abbiamo dato.
0: Davvero?
1: No, sto scherzando.
0: Ok, no, non si sa mai, si sa mai, guarda che
1: no,
0: ci inizia a credere,
1: lo voleva prendere Elon Musk per fare altre cose.
0: Appunto, lo voleva prendere Elon Musk per picchiare Mark Zuckerberg.
1: Esatto,
0: dice, quindi ormai non mi stupisco più.
1: Allora, no, diciamo che ha voluto ricreare un'atmosfera un po' da gladiatore, molto cinematografica e non capendo nulla di storia romana, questi sono altri discorsi. E ovviamente né lui né chi gli è accanto. E quello che è interessante è che lettura che danno degli avvenimenti sportivi è prettamente politica, non geopolitica, politica interna pura. Lo ricordava anche Davide, ma la cosa più interessante è stata e più imbarazzante a mio avviso è stata il rifiuto di entrata all'arbitro somalo. Ora non è un qualsiasi arbitro,
0: è
1: il
0: mondo.
1: Miglior arbitro somalo FIFA, il mio arbitro africano premiato dalla FIFA praticamente neanche un mese fa, forse 6 mesi fa.
0: Capito.
1: Il che significa che Infantino lo ha premiato davanti al mondo come il miglior arbitro per sportività, professionalità o altro, indipendentemente dalla sua nazionalità.
0: Come mai non è entrato?
1: Perché
0: è
1: la Somalia è in lista nera.
0: La Somalia sì, ma lui mica leva il fischietto e prende il
1: Kalashnikov. La Somalia è purtroppo, secondo gli americani, è quello. Resta da pensare un'altra cosa, l'arbitro in questione, Omar, entrava negli States con un passaporto diplomatico, non entrava con un passaporto somalo, il che vuol dire che gli States hanno rifiutato la entrata ad una persona che godeva della immunità diplomatica a grandi linee.
0: Ma ora spiegami,
1: quindi
0: non è che abbiamo visto, in questo periodo Israele assaltare imbarcazioni private in acque internazionali senza nessuna ripercussione, però effettivamente è una cosa abbastanza grave che fra l'altro mi dà idea che sia molto legata direttamente al personaggio, perché mi ricordo 6 mesi fa, quant'era, forse meno, Trump che sproloquiava dicendo in Somalia sono tutti criminali, tutti terroristi,
1: esatto.
0: La Somalia è un paese schifoso.
1: Diciamo così,
0: sembrano proprio decisioni personalistiche,
1: vero? Ed è questa la linea su cui si sta muovendo l'opposizione, democrat e repubblicana anche, per cui stanno cercando di bloccare e ci sono forse quasi riusciti con un voto che deve essere confermato dal Senato, se ben ricordo, i poteri del Presidente, il quale non può decidere il bello e il cattivo tempo, secondo loro, e ovviamente neanche in questo caso, perché l'imbarazzo è stato grande. La cosa che più, per chi si occupa di sport, è stata ancora più, grave, è che la FIFA non è intervenuta.
0: Vabbè, la FIFA non è intervenuta, allora facciamo una cosa, una nuova regola che facciamo fra me e te, cioè non si può citare colui che... Da oggi in poi Infantino diventerà colui che non deve essere nominato, perché sennò io mi piglio la
1: l'innominato
0: denuncia. Esatto, bravissimo.
1: Il manzoniano illuminato.
0: Però diciamo che quando un'organizzazione decide di, sto tentando di adoperare un lessico che, di cui il mio avvocato sarebbe d'accordo, e decide di lustrare un capo politico di un premio inventato ad hoc, a me viene in mente che quel famoso detto che vede che il moto tipico dell'ombrico non prevede di cadere sia piuttosto vero.
1: È usato tipico una dell'innominato, mi sembra che Manzoni ha fatto le cose in questa maniera, insomma,
0: uguale, no? Uguale. Ciao.

0: banda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
9: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
10: Always the best music.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
12: Allora, animali, tutti in pista e fate come al solito.
13: Animal House.
9: La fiera delle fiere.
11: On Radio Rock.
14: 14 e 34 minuti in questo sabato 13 di giugno, siete collegati con la Fiera delle Fiere come al solito il sabato dopo le 14. Non sono più solo, c'è davanti a me Antonio Albanese, il direttore di AGC Communication, che ci parla naturalmente di che cosa? Della sua expertise geopolitica e geoeconomia nella settimana del mondiale e della teorica finalizzazione dell'accordo con la firma digitale a distanza. A me sta cosa mi continua a fare.
15: È un matrimonio per procura praticamente.
14: Mi fa impazzire questa cosa, capito? Devono fare lo speed, poi arriva il messaggino sul telefono.
15: Esatto.
14: Degli ayatollah incrociato e si fanno. Ma che cavolo è? Con l'OTP si fa la firma oggi, va bene. A quanto pare verrà stato raggiunto, secondo il Pakistan, un testo definitivo. E domani ci sono gli 80 anni di Trump. Quindi domani la guerra sarà di nuovo finita con una grande vittoria americana. E poi immagino se bombarderanno domani.
15: Sì, esatto,
14: no?
15: Dopodiché le navi americane bombarderanno e i droni iraniani voleranno sul Kuwait e su altri paesi. Ma comunque sia,
14: è veramente difficile orientarsi tutto questo.
15: Ma diciamo che George Orwell insegna, ovvero sia, io vi invito a leggere un testo divertentissimo che è anche ha più di 100 anni. È una utopia che si chiama, distopia che si chiama Noi di Zamiatin. Noi è l'antisignano di 1984 di Orwell.
14: Ah, vedi, ma
15: quindi trovate che la realtà non è quella che viene fatta, è quella che viene narrata. Quindi se ha vinto la guerra, ha vinto la guerra, appunto. Ma che di che fai? Di che fai questioni, scusa?
14: Ah, io no, figurati, per me ormai cioè, è proprio dimostrato che ogni parola che dice Donald è poi effettivamente
15: smentita dai fatti.
14: Bravo.
15: Detto così alla
14: bravo.
15: Grande.
14: La mia non è sfiducia, Antonio, ti dico questo prima di ascoltare Joy Division, è molto più semplice, la mia è empirismo. Cioè, 99%

0: Le volte che ha detto nasceva una cosa,
1: bisogna essere scientifici nel dire che ogni volta che dice una cosa è esattamente non il contrario, ma è completamente la inattendibilità fatta persona.
0: Vediamo se adesso il Pakistan, l'ambasciatore.
1: Noi abbiamo le sconfisse sul campionato di calcio. Chi è che lo vince?
0: Ah, lasciamo stare, guarda. No,
1: cioè,
0: no.
1: Se gli States non arrivano almeno ai quarti, a chi invadiamo stavolta?
0: E c'hai ragione pure te. Come si fa? No, bisogna per forza. Allora, bisogna fare. È un minimo.
1: Abbiamo le scommesse, dai.
0: Vabbè, andiamo. Radio Rock, back in time.

0: Joy Division, ladies and gentlemen, alle 14:40. E dunque, mio caro Antonio, insomma, se ne esce, non se ne esce,
1: no, diciamo che se ne
0: molto
1: esce
0: sicuro,
1: per,
0: ma
1: come diciamo fuori onda, se ne esce perché non conviene a nessuno dei due protrarre troppo a lungo lo scontro. Quindi in questo momento conviene a entrambi da mettere una parola, diciamo, di fine delle ostilità, che si chiama tregua, non si chiama pace.
0: Ma sai, esatto, bravo, ci ho due cose qua, perché uno è, da tutto quello che ho letto, questi sono comunque tipo 60 giorni per poi parlare di,
1: esatto.
0: Quindi non è la pace,
1: no,
0: innanzitutto è una tregua. E la seconda cosa è che già il fatto che venga firmata a distanza, ora scherzi a parte, non è una questione legata alla tecnologia,
1: al di là delle battute,
0: ma
1: è proprio
0: strano, la
1: è strano
0: perché si fa di persona,
1: esatto, si fa di visu, e quindi questo è indice di una cosa che su cui entrambi i due contendenti non sono mai scesi a compromessi. Nessuno si dichiara perdente. Entrambi hanno vinto, quindi se entrambi hanno vinto, se si incontrano, uno dei due deve firmare la resa, di fatto. Allora, che succede? Quindi vanno a distanza, per cui ognuno firma la sua parte, l'hanno accettata, è come un contratto a distanza, ma è una tregua, non è una pace, è diverso. Tant'è che i paesi limitrofi dell'area del Golfo si stanno dotando di sistemi modernissimi, comprati in Israele, comprati negli States, comprati anche in Europa, di sistema di anti-jamming per i droni,
0: okay.
1: Ovvero sia di sistemi antimissile, quindi hanno implementato le difese aeree, cosa che non dovrebbe essere, perché se si parla di pace, punto e basta.
0: Cioè, non è una di quelle, non è quella pace risolutiva.
1: No, assolutamente.
0: È un ok, ci mettiamo ufficialmente una pezza. Poi, tra l'altro, l'altra cosa che non capisco è: non siamo tecnicamente già in una tregua, quindi questa è stata una tregua per poi firmare una tregua, per poi forse fare una pace?
1: Esatto, tecnicamente è quello, ovvero sia noi siamo già, si vive già in questi giorni, di una fase di cessazione delle ostilità e di congelamento del fronte, cosa che non avviene nel Medio Oriente vicino a noi, ovvero sia potremmo dire sul Mediterraneo, quindi l'IDF, quindi gli israeliani continuano a bombardare e ad avanzare nel Libano, e Hezbollah continua a bombardare dal Libano in Israele. E quindi ovviamente la cosa più drammatica e pesante è questa, ovvero sia che uno degli scenari collegati non sta minimamente rispettando gli accordi. Da qui le telefonate di Trump a Netanyahu, tutto arrabbiato, insomma, le cose che ormai fanno molto sceneggiata partenopea della peggio specie, però ovviamente è quello. Il dato interessante è però che questo nuovo accordo prevederebbe anche la cessazione delle ostilità dall'altra parte, e forse questo è un piccolo passo in avanti.
0: Ok, ok, quindi sarebbe una tregua obbligatoriamente
1: rispettata.
0: Okay.
1: Esattamente, per cui se la infrange Israele, ovviamente ricominciamo da capo. A quanto si è capito.
0: Mentre su questa prima tregua non si era capito se il Libano c'era o no.
1: Esatto, cosa è una cosa che... Allora, l'altro dato interessante è ciò che sta avvenendo nel paese limitrofo all'Iran, Iraq. Voi avete una situazione particolare di smilitarizzazione delle milizie, che quindi entreranno a far parte delle forze armate. È un processo che ormai da anni se ne parla e ora comincia a prendere corpo.
0: Lo stesso processo di cui abbiamo detto più volte si dovrebbe fare in Siria.
1: In Siria,
0: e in Libano.
1: Esattamente okay. Lo stesso. E tutti si stanno smobilitando, quindi stanno entrando a far parte delle forze armate, delle forze di sicurezza, tranne le milizie legate all'Iran, le quali sono ovviamente quindi le file Hezbollah, chiamatele come volete, insomma, però le Salah al-Salam, se ricordo bene come il loro nome complessivo, ancorando le armi. Perché? Perché è tutto legato al conflitto che c'è dall'altra parte.
0: Ok, certo,
1: quindi se cedono le armi il conflitto dovrà terminare, se non cedono le armi il conflitto è ancora pronto a riesplodere.
0: Ci sarebbero anche loro forse nell'accordo?
1: No, perché l'Iraq non è stato contemplato, quindi è un altro fronte che si potrebbe riaprire così en passant nei prossimi giorni.
0: Insomma, ti dico la verità, non sembra, poi ci auguriamo tutti quanti di sbagliarci clamorosamente, ma il preludio a un accordo in cui due stati se ne vanno stringendosi la mano e rispettando quello che è stato scritto.
1: Non sono gli accordi di pace di Camp David, insomma, cioè,
0: ma proprio lontani, ma mi sembra siamo lontani.
1: Esatto.
0: Vabbè, ci rientriamo subito dopo la novità degli A Perfect Circle. Questa è Starless. Brand new music right here.

0: It's a perfect circle, ladies and gentlemen. 14:49 minuti, sta volando come al solito il tempo in tua compagnia, mio caro carissimo Antonio. Beh, insomma, cos'altro possiamo aggiungere sulla situazione statunitense? Abbiamo questi 80 allora, anni in grande stile di Trump, che naturalmente lui vorrebbe, non vorrebbe altro, no? Cioè 80 anni, mondiale in casa, accordo raggiunto magari con l'Iran per poter dire di aver vinto la guerra.
1: Cosa?
0: D'accordo.
1: La parata.
0: Ah, la parata. Quella
1: non gliela
0: è
1: fanno
0: problema.
1: Fare.
0: Non gliela fanno fa.
1: Nemmeno per i suoi 80 anni.
0: No. Ho sentito c'è stato un grosso litigio all'interno.
1: Un grosso problema all'interno della struttura di difesa del ministero della guerra, chiamatela come volete.
0: Perché lui voleva una parata militare.
1: Voleva
0: in suo
1: la parata
0: onore
1: militare
0: per,
1: esatto, o al massimo per il 4 di luglio. Ma insomma.
0: Sì, gli hanno ricordato che comunque
1: non
0: questa non è la Germania del 35.
1: E non è manco l'Italia del 2026. Insomma,
0: no, vabbè,
1: questa che rosica per la parata nostra e quella francese. Scusatemi il termine rosica, perché ovviamente ma è uno spontaneo. Perché a leggere la stampa americana sul tema della parata militare. Cose che non hanno mai fatto da anni in memory, sono cose abbastanza risibili, però ovviamente questo è e questo resta.
0: Però fa capire anche, no, davvero tanto del personaggio,
1: il tipo,
0: comunque
1: il tipo del, del politico che è, insomma. E ovviamente può piacere o non può piacere, però può essere simpatico o meno per andarci a prendere un caffè al bar, a andare a parlare di politica internazionale con lui o con Exet, che ha ricordato al sbarco del D-Day che dobbiamo opporci alla invasione da sud, e quindi dalle persone di colore, usando termini che aveva usato la Germania nazista.
0: Bene, vai Pete,
1: quindi,
0: alla grande.
1: Quindi probabilmente tutti i reduci sepolti nelle spiagge della Normandia si sono rivoltati nella tomba. Tutti,
0: molto
1: all'ultimo, sia tedeschi perché li ha ovviamente derubati delle idee, sia ovviamente americani perché sono morti per niente. Capisci, un ministro della difesa che fa questo,
0: già veramente
1: invito a sentirle perché le parole sono molto chiarificatrici piuttosto che quello che
0: posso
1: può dire un
0: Exet sembra scritto in una serie TV, cioè tipo
1: sì.
0: Se tu dovessi scrivere un americano militarista e me ne prendo io la responsabilità,
1: contro Strange Love,
0: peggio. Se tu dovessi fare un americano militarista idiota dalla classica mascella pronunciata, fai un'immagine del più becero militarista maga americano e hai creato Pete Exet. È uscito proprio, è perfetto, è una cosa incredibile. Senti, come a tal proposito, questi mondiali stanno essendo adoperati in qualche modo internamente o si basa più sulla festa?
1: Vengono
0: sulla,
1: usati a livello di gestione anche e controllo del territorio e per la sicurezza. Voi avete uno schieramento che è invisibile durante la partita, ma sia in Messico sia negli States, e in Canada ovviamente non ha ancora fatto dire nulla, ma dovrebbe essere lo stesso, hanno una gestione del controllo della sicurezza capillare. Quello che noi immaginiamo come Grande Fratello è nulla in confronto alle misure messe in campo dagli States, ad esempio, dalla controllo facciale, quindi ovviamente preso in prestito dai cinesi, questo non si dice troppo a alta voce, ovviamente al controllo dei social, delle posizioni di ciascuna persona, al controllo di polizia dei precedenti di tutti i singoli personaggi,
0: compreso il massaggiatore dell'Iran,
1: compreso
0: il massaggiatore
1: che si è fatto 6 ore o 8 ore all'aeroporto. E quello che è interessante è che tutto ciò è possibile grazie alla strombazzata intelligenza artificiale, quindi ovviamente riescono tramite degli strumenti modello Palantir a controllare praticamente ogni singolo diciamo così spettatore agli eventi, e quindi vedere se ci sono rischi o meno. Il tutto poi amplificato da una presenza di forze di sicurezza mai vista negli States, e in Messico ancora di più. Come diciamo prima, il Messico ha tutti i problemi del cartello di Jalisco, di cui abbiamo già parlato, e tutto ciò che ne consegue, quindi la sicurezza è ancora più alta ed elevata anche a livello satellitare. Anche lì abbiamo strumenti di IA notevoli. Quello che è interessante però è che io notavo che non è la prima volta che si fa un mondiale in un paese particolare dove c'è una tensione molto elevata. E per chi, diciamo così, ha una certa età o meno, ricorderei i mondiali di Videla, i mondiali di Argentina, l'Argentina dei colonnelli, l'Argentina che portava dei desaparecidos o meno, organizzò un mondiale. E la cosa interessante fu vedere in quegli esempi di partite La politica fu tenuta fuori o fu lasciata ai margini. Lo sport prevalse il più possibile, seppur in un paese che era ferito da una dittatura militare.
0: Era il 1978, se non, esatto, vado errato. Argentina 78.
1: Esatto, e l'Argentina 78 fu organizzata, dopo si venne a sapere, proprio per aprire il paese ad un certo tipo di presenze di dialogo, ma ovviamente non assistemmo agli spettacoli di potremmo dire politicizzazione estrema di qualsiasi elemento sportivo. Ci provò Videla, ma gli andò male, per cui ovviamente la FIFA era molto più forte rispetto a quella che potrebbe essere oggi.
0: La FIFA oggi ha...
1: è FIFA proprio,
0: sì, appunto,
1: nel senso del termine.
0: Guarda, credo che non dobbiamo aggiungere altro dopo questa cosa qua. Perfetto.

0: Shore the Devil, che fra l'altro, se non vado errato, gli argentini fecero il mondiale nel 78 sperando di farne una grande occasione politica. Non gli andò bene e decisero che forse, se non gli era andato bene con i mondiali, potevano sbarcare alle Falkland.
1: E gli andò male ancora peggio. E gli andò ancora peggio. Dopodiché Videra di lì a poco salutò tutto.
0: Esatto, quindi ci auguriamo che il nostro amico Donald impari dagli errori.
1: Ma la storia non è molto forte nella Casa Bianca.
0: Tu dici?
1: Visto che gli USA e Roma erano, l'Italia erano alleati fin dai tempi degli antichi romani, quindi ovviamente
0: è una cosa che abbiamo sentito.
1: Ovviamente adesso, giusto per non parlare male, ma la cosa interessante è che i mondiali hanno una valenza geopolitica. Io vi invito a rivedere la partita Stati Uniti contro Iran, non di questo mondiale ma di quello di un po' di anni fa, per farvi comprendere quando, nonostante ci fossero anche all'epoca tensioni e scontri, era diversa proprio la stessa strutturazione della politica interna di tutti e due gli stati, perché non è che il male sta solo da una parte e il bene solo dall'altra.
0: Chiaro.
1: Quindi
0: chiaro.
1: Ovviamente quella fu una partita, fu un partitone, sportivamente parlando fu un incontro molto molto bello da vedere ancora oggi dopo oltre 20 anni, ma il dato più interessante è che non ci furono scorrettezze gratuite slegate dall'evento sportivo, sia negli spalti sia ovviamente sul campo.
0: Non so se sarebbe la stessa cosa.
1: No, diciamo che oggi sarebbe molto più problematico trattenere quelli in campo che negli spalti.
0: Bene, signore e signori, come al solito, purtroppo il tempo è tiranno quando ci raggiunge Antonio Albanese. Abbiamo finito anche in questo sabato la nostra oretta insieme. Io, Antonio, innanzitutto ti ringrazio moltissimo. Ci vediamo sabato prossimo, ci sei?
1: Yeah, sì, sono.
0: Perfetto, fantastico, sempre il sabato dalle 14. Antonio, lo trovate qua. Vi ricordo che se volete seguire i servizi dell'agenzia di cui Antonio è direttore, almeno i servizi insomma aperti al pubblico, potete andare sul sito www.agcnews.eu, oppure iscrivervi al canale Telegram Spigolature Geopolitiche. Per quanto ci riguarda, direi che è tutto. Il sottoscritto torna domani, sempre dalle 12 alle ore 15, per parlare di bestiacce. E allora vi lascio con i racconti della Scolopendra. A tutti voi, ciao!
1: Ciao!
2: Avete ascoltato Animal House?
3: Animal House!
2: On Radio Rock.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Give me that
3: brand new music.
1: La musica nuova su Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
4: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
7: Radio Rock.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
10: E usata? Da 0100.
9: Assistenza e ricambi? Da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
10: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
6: Sei su Radio Rock.
11: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
12: Scolopendra.
6: Scolopendroidi. I racconti della scolopendra.
13: On Radio Rock.
14: 19 minuti di questo sabato 13 di giugno. Ododone sta per iniziare ennesimo disdicevole appuntamento con i racconti della scolopendra. Saremo qui fino alle 18. Iniziamo dopo i sfiori Iron Maiden.
13: Radio Rock. Back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: riproduttori realizzati in mollica di pane.
1: Proprio così, è meraviglioso, i bambini ci amano proprio per questo motivo,
0: anche.
1: Ci toccano, ci mangiano molto lentamente mentre ci guardano e soffrire. Anche una trasmissione realizzata da ungulati per ungulati, racconti della scolopendra o dodone, che rimane qui fino alle 18, cioè tu ti rendi conto la quantità di spazio che è stata data a questo ambiente, a questo, chiamiamolo così, questo ambiente, questo ambientino.
0: E qualcuno scrive già buon appetito, Matteo.
1: Questo è fondamentale, questo è fondamentale. Poi, diciamo la verità, le 15:15 è ancora assolutamente un momento in cui si può iniziare a pranzare, eh? Fatevi sotto, fino alle 17:30 si può fare.
2: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
3: Always the best music.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Signori Amazons, questa è la loro novità, Blood on the Bone. Dodone, quando succede, cavolo, di solito non è un bel momento, cioè non è da farci una canzone.
1: No, Emilio dice pulite, mi raccomando, dopo, insomma, ad esempio.
0: Quindi fate quello che
1: fate
0: volete,
1: canzoni, pulite.
0: Con quel blood e con quelle bones, ma poi l'importante è che pulite tutto. 15 e 19 minuti, Dodone.
1: Comunque, dicevamo fuori onda, meno sì, male che gamberetti, granchi, insetti vari sono piccoli. È bene che rimangano piccoli, Matteo, che non diventino, che so, tipo grandi come cani.
0: Vengono i brividi.
1: Sarebbe un
0: brividi.
1: Problemone. Sarebbe un problemone andare in spiaggia, che ne so, tu, con un granchio grosso quanto un cane corso.
0: Ma probabilmente vivremmo già tutti sotto la terra. Se
1: credo
0: così.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: sicuramente, anch'io. Io sicuramente. Credo anche che, se non sbaglio, Dodone, ci sia stato un periodo del passato, proprio del passatissimo, grazie a Dio.
1: Bene,
0: e fra una catastrofe naturale e l'altra, che ha contraddistinto i primi miliardi di anni del nostro pianeta, ecco, credo che ci sia stato un momento in cui, per una presenza un po' sregolata di ossigeno, ci fossero effettivamente scorpioni grossi come cani. Non sono sicuro, verificherò, Dodone.
1: Cavolo, speriamo di no. Caro Cillone, comunque, grandi inchieste, la scolopendra, 3899 106 e 600. Cosa si chiede a questi gamberoni oggi pomeriggio?
0: Allora, dottore, abbiamo già interpellato i nostri ascoltatori della notte riguardo a questo tema, il viaggio fra durissima realtà e sogno. Cosa chiediamo, Dodone?
1: Dove si

0: Signori, yes, su Radio Rock, caro Scillone, 15:24, la scolopendra.
1: Vi stiamo chiedendo di fare un viaggio fra la durissima, freddissima, violentissima realtà e il sogno. Dove siete e dove vorreste essere? Questa è la domanda, Dodone.
0: Esatto, perché potrebbe essere magari che non siate esattamente nel posto più bello del mondo in questo momento.
1: Luca mette insieme un po' le due cose, perché dice sono a casa. E fino a qua, insomma, non abbiamo dettagli ulteriori sulla casa di Luca, ma siamo sicuri che sia una straordinaria, gigantesca magione, almeno della stessa grandezza del palazzo di Putin. E vorrei essere seduto su un riccio. Non so che cosa.
0: E perché?
1: Perché forse se ti siedi sul riccio vuol dire che sei al mare. Dodone, non lo so. È la mente straordinaria e creativa di Luca.
0: Straordinario. Dove siete, ma soprattutto dove vorreste essere in questo preciso istante? Signori, White Town su Radio Rock.

0: Perché devi finire con l'orrore?
1: C'è l'orrore, Matteo.
0: Perché c'è l'orrore?
1: Non lo so, hanno messo così per far sedurisate, evidentemente.
0: Perché fa fico, fa figo.
1: Non ci credo, non ci
0: fa
1: credo.
0: Fare sexo, secondo me, questa stupidaggine.
1: È così, caro Cillone, vi stiamo chiedendo dove siete in questo momento, ma soprattutto dove vorreste essere. La realtà, Matteo, la dura realtà e il sogno.
0: Proprio così, Dodone, c'è la voce, c'è la voce. Lo vuoi sentire? Lo vuoi sentire,
1: sì,
0: con la voce?
1: Sentiamo con la voce, sentiamo con la voce.
2: Ciao, scolopentre.
0: Cos'è?
2: Mi trovo buco del culo del mulo. Vorrei stare proprio nel buco del culo del mulo.
1: Ma vedi, fortunato capacchione,
0: fortunatissimo.
1: Poi facevi notare in 10 secondi, è riuscito a dire ben due volte buco del culo.
0: Ma non è da tutti, eh?
1: Non è da tutti.
0: Assolutamente da tutti. Ci sono delle scuole anche costosissime.
1: E poi, ciao ragazzi, sono al supermercato, vorrei essere al mare, ma soprattutto lontano, tipo Australia, no. per dire. Signore Alex, questo.
0: Però Alex, possiamo dire una cosa? Facciamo supermercato versus Australia, ok? Vabbè, Australia, mare, barriera corallina, supermercato no. Però anche supermercato no, pesce pietra, Australia sì, pesce pietra.
1: E questo è, insomma, è notevole, è notevole.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio, tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario.

0: straordinario, sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
13: Il rock migliore 24 ore al giorno.
14: It's on Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.
2: Da un lato la dura ed infima realtà, dall'altro la fantasia, Dodone, ed il sogno. Dove siete e dove vorreste essere? 3899 106 e 600. Siori Cream e torniamo.

0: I signori Cream, Sunshine of Your Love su Radio Rock, 15:44, la scolopendraccia.
1: Dove è impossibile non sentire aria de Spagna.
0: È così, è così.
1: La Isla Bonita de Radio Rock.
0: Vero, siamo la Isla Bonita.
2: Si voleva un format così ed è stato creato.
0: Allora, dove siete in questo preciso istante, 15:44 di questo sabato 13 di giugno 2026, ma soprattutto dove vorreste essere, quindi la tragica realtà, Matteo, e la finzione, sì, la meraviglia. Magari vi piace pure un posto dove siete in questo momento, raccontatecelo come ci racconta il signore Marco, anche con
3: ciao ragazzi,
0: video.
3: Sempre Marco da Roma, qui a Tivoli, Monterivoli, per Tutti in Volo edizione 2026.
0: Oh, bella iniziativa.
2: Io ho i brividi.
0: Credo già. Parapendio, se non ricordo male, dovrebbe essere questa l'iniziativa.
2: Persone che non amano davvero la loro stessa vita. No, vabbè, cioè io... penso che veramente, guarda, non tanto,
0: bisogna avere coraggio,
2: bisogna avere coraggio, non tanto per le altezze quanto per il solito problema. Il solito problema, Totone, è il problema per cui non sopporto l'aereo. Se devo scendere, non voglio neanche dire scendere, se devo scendere, addirittura se devo scendere, non posso farlo. E questo è un enorme, gigantesco problema di claustrofobia per me. Brand new music right here.

0: Deep Purple, questa è Diablo, la loro novità, novità da votare sul sito, sempre ride Diablo, novità da votare sul sito radiorock.it. 15:49 minuti, oh Dodone, cosa stiamo chiedendo,
1: allora,
0: questi piccoli?
1: Stiamo chiedendo dove siete in questo momento e dove vorreste essere. Sentiamo, caro Cillone, la vostra viva voce.
0: Sì.
1: Senti qui.
2: Scolopendri del mio cuore, buonasera.
0: Simona
2: dopo
0: del nostro
2: una mezza
0: cuore.
2: Giornata di lavoro, sono buona andata a fare shopping.
0: Ah, vedi.
2: E ora mi trascino sotto il sole verso casa.
0: Attenzione.
2: Vorrei essere al mare,
0: al mare,
2: ma non si può.
0: Al mare? Ma
2: bacioni,
0: semplicemente.
2: Bacioni.
1: Non si può, non si può.
0: Non si può.
1: Non si può, Matteo, non si può più.
0: Bacio e abbraccio straordinario e infinito alla nostra Simona.

0: I signori Uai, questa è Skipper su Radio Rock, la scolopendra.
1: Noi dobbiamo mandare un saluto immenso immenso in direzione del Paraguay, perché ci scrive il signore Jorge e dice: buon pomeriggio, un abbraccio a tutti, sono Jorge del Paraguay. Vabbè, cioè veramente incredibile, straordinario, non staremo qui oggi a ripetere ancora una volta quanto ci emozioni, quanto ci rendiate felici quando ci mandate dei messaggi come questo. Peraltro stanotte, se non sbaglio, sì, stanotte ho visto una partita della nazionale del Paraguay, credo non mi accadesse da, non lo so, almeno 4 anni. E partita purtroppo non è terminata con il risultato di 4-1 per gli Stati Uniti, squadra de casa, casa anche di Donald Trump, fra le altre cose.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto tra noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Very well. Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra on Radio
1: Rock. La realtà, cioè dove siete, ma anche il sogno, cioè dove vorreste essere.
2: Sì.
1: In questo preciso istante, ditelo alla Scolopendra, al nostro numeraccio 3899 106 e 600. Classicone e torniamo.
0: Radio Rock, back in time.

0: Aggiornizia la novità di Tom Morello, Dodone.
1: Va bene, lo facciamo adesso, insomma.
0: Lo facciamo.
1: Ci sbrighiamo pure, Tom, non ti preoccupare, insomma, so che ci tiene. Che lo facciamo anche rapidamente. Caro Cillone, Tom è così, vabbè.
0: Vabbè, che deve fare? Picchia con quelle aste che c'ha. E che poi corrisponde al tasto F5 di internet.
1: Sì, sostanzialmente sì.
0: The Windows. Dodone, momento primo dei tre momenti oscuri della puntata di oggi.
1: Quello
0: lì.
2: Tugerso Recappone, start of episode. Comincia la trasmissione. Quel caffettaccio è un recappone.
1: Ma non è vero. Pannacciano di ferro, sì, il recappone. Pannacciano di ferro.
2: Tu recappone offerto da mollica di pane. Ci toccano, ci mangiano, ungulati per ungulati. Ma quanto spazio è stato dato a questo ambiente, a ambientino,
0: basta.
2: La isla bonita de Radio Rafe. Dove siete, ma dove
0: bonita.
2: Vorreste essere? Buon appetito con scorpioni grandi come cani. Sono a casa e vorrei essere seduto su un riccio. Mi trovo nel buco del culo del mulo. No. Vorrei essere proprio nel buco del culo del mulo.
1: Fortunato Capacchione.
2: Sono al supermercato, vorrei essere al mare, ma proprio lontano, tipo Australia.
1: No.
2: Qui a Tivoli, tutti in volo,
1: quello,
2: 2026.
1: Ridicolo, non si capisce.
2: Sono andato a fare shopping e ora mi trascino sotto il sole verso casa. Vorrei essere al mare, ma non si può.
1: Non si può. Perché?
2: Un abbraccio, sono Jorge al Paraguay.
1: Grande Jorge.
3: Fra un'ora.
0: Ma che era questa cosa? Mi sono sentito molto molto strano, Dodone. Cambiato qualcosa in questo recappone? Chi sarà morto?
1: Capiremo.

0: Instant Karma, il signore John Lennon e purtroppo Yoko Ono.
1: Ma no, dai, no!
0: Purtroppo è stato, insomma, quel periodo in cui
1: ah, no.
0: è andato retta, insomma, vabbè.
1: No, ha inseguito la...
0: Insomma, si è rovinato per colpa per... della...
1: Della?
0: Ha evidentemente perduto tutto perché ha puntato tutto sulla...
1: La fama.
0: È proprio così, caro Cillone, insomma, brutta storia. Purtroppo, 3899106...
1: I Beatles sono finiti, i Beatles per,
0: finiti
1: per la...
0: Beatles per colpa.
1: Per la...
0: Per colpa di quello. Una cosa incredibile.
1: Incredibile, perché già all'epoca...
0: Già all'epoca funzionavano così le cose. 3899106600, che si chiede?
1: Sì, stavo per dire dove sta andando, cosa stai facendo. Naturalmente, Dodone, dove siete? Dove vorreste essere quest'oggi? Fra sogno
2: Ciao,
1: e terribile realtà.
2: Ciao, amici drogati della Scolopendola. Come state? Tutto bene?
1: Tutto bene.
2: Camminiamo tutto tranquillo. Beh, dove sono? Sono a casa che sto preparando tutto il materiale che mi serve per i quattro giorni che farò di vacanza.
0: Ma non è in vacanza,
1: ti dimenticherai sicuramente qualcosa.
2: In montagna, dove vado di solito,
1: dimenticherai tutto.
2: A farmi questo campeggio selvaggio, a fare foto alle stelle, a rilassarmi.
1: Ah, smettere con queste stelle.
2: Non c'è internet, non c'è niente. Proprio
1: fanno niente queste stelle, stanno là, stanno ferme.
2: Una tranquillità.
1: Ormai hai
2: visto? E dove vorrei essere proprio su al Lago d'Agro.
1: Ah,
2: che cazzo, non vedo l'ora che arrivi lunedì. Cribbio.
1: Crivio.
2: E niente.
1: Come niente.
2: Vi auguro un buon lavoro e vabbè, vi vorrei non richiedere un pezzo.
1: Ah, perfetto,
2: così.
1: Non farlo.
2: Non mi sembra neanche giusto che ve lo richieda.
1: No, infatti,
2: quindi
1: no,
2: non vi chiedo una canzone.
1: Bravo, bravissimo.
2: Qualcosa? Che ne so, Tutto il mondo dei Megadeth, ma non ve la chiedo.
1: No, non la chiedo.
2: Tanto
1: non
2: passate. Drogati.
1: Non la possiamo. Tony, che non riesce a stare lontano dalla natura selvaggia, Dodone, per eseguire quella che lui chiama caccia al cucciolo.
0: Mamma mia, è terribile. Allora noi gliela passiamo,
1: mai.
0: No.

0: Azzurro Mondo, signori Megadeth su Radio Rock. Che cazzo è?
1: Sempre, sempre a fare così.
0: Dai.
1: Mamma mia, pure nell'ora del silenzio.
0: Comunque, e Scolopendra qui fino alle 18, caro Cillone, così dicono, così dicono.
1: Così dicono, così dicono, però oggi è ancora così. Dove siete, dove vorreste essere? Rivelatelo senza la paura, senza la paura.
0: Allora, ci scrivono, Matteo.
1: Sì, dov'è il messaggio qua?
0: Sono al mare, a Santa Severa.
1: Ah, vedi, che era il sogno di molti altri.
0: Ma. Quindi non gli basta già essere al mare, caro Cillone. Vorrei essere
1: gordo
0: tra le braccia di una bellissima ragazza colombiana che ho conosciuto su una chat.
1: Una chat.
0: Così.
1: Qual è quella?
0: Lei vive a Medellin, Matteo.
1: Ah, vedi.
0: Non solo che non ho abbastanza danari per raggiungerla.
1: No.
0: Io e i miei amici continuano a mandarmi su WhatsApp le foto dei loro costosi viaggi in tutto, e i miei amici continuano a mandarmi foto su WhatsApp dei loro costosi viaggi in tutto il mondo.
1: E loro sono simpatici.
0: Si rosica.
1: Esiste un bus Santa Severa Medellin? Esiste?
0: Ma sì, bus. Un Cotral?
1: Esiste un Cotral? Comunque, questa cosa di flexare i costosi viaggi, ragazzi, veramente avete rotto le palle. Proprio di flexare, Dodone, io stamattina ho sentito una cosa meravigliosa.
0: Sì.
1: TG La 7 che flexa il numero privato di Donald Trump. Siamo
0: cioè?
1: Solo noi, 6 persone al mondo di cui è stato dato il numero. Ma se lo chiamano tutti,
0: chiunque.
1: E risponde pure a Donny.
0: Cioè, veramente, sì, ragazzi, anche il resto del Carlino ha intervistato Donald Trump ultimamente, insomma, con i giornalisti, da questo punto di vista è molto disponibile. Si fa intervistare veramente da tutti, quindi c'è poco, insomma, da fare i figli.
1: Io ti giuro su Dio, almeno un minuto di telegiornale col mondo che esplode dedicato al perché noi del TG La 7 abbiamo il numero di Donald Trump.
0: È stato dato a noi. Che sfigati.
1: E pensavo di essere io il cazzone. Sai, pensavo di essere io.
0: No, Matteo, non è assolutamente così. Tornando ai viaggi, invece, effettivamente c'è gente che trascorre buona parte della vita a viaggiare. Cioè, almeno così sembrerebbe, insomma, dalle risultanze sui social.
1: Sì,
0: soprattutto viaggi in terre lontane, in Asia, Matteo.
1: Fa fico. Giappone.
0: Come è possibile? Com'è sostenibile questa cosa?
1: È un po'
0: scemi noi.
1: È un po'
0: scemi noi.
1: Mi sa di sì.
0: Ricchi de famiglia. Non lo so, Matteo, non lo so.
1: O cazzate sui social. Cioè, non lo so, anche quello, no? Nel senso.
0: Sì, può essere. Può
1: effettivamente
0: essere.
1: Guardando i social network si passa da una festa a un viaggio in Giappone a una nuotata nel mare Baltico. Cioè, sono solo queste cose qui. Non è la vita, generalmente.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12. E scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio dal
1: per distinguerti.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio.

0: Puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
3: E usata? Da 0100.
2: Assistenza e ricambi? Da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
3: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: i racconti della Scolopendra on Radio
1: Rock. Giro della boa per la Scolopendra in questo sabato 13 di giugno, 1:30 alle nostre spalle, 1:30 di fronte a noi. ZZ Top e torniamo. Radio Rock, back in time.

0: Signori, ZZ Top, questa era Legs su Radio Rock, 16:39 minuti, la scolopendra.
1: Però così, Dodone, la Svizzera, non so se hai sentito, fa davvero di tutto per non essere considerata il paese più antipatico mai esistito in 5.500 anni di civiltà umana. E in linea con questo progetto andrà nel futuro prossimo, cioè domani, se non sbaglio,
0: domani.
1: Al voto sul referendum anti-migranti. No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti.
0: Sì, vogliono mettere un tetto ai residenti in Svizzera. La Svizzera non potrà avere più di 10 milioni di abitanti. Insomma, poca gente tra le palle, Matteo.
1: Questo è un po' la linea.
0: Progetto. La Svizzera si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domani, domenica, i cittadini saranno chiamati a esprimersi sull'iniziativa promossa dal Partito Popolare Svizzero, che chiede di limitare appunto a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050.
1: Vedi, popolare.
0: Il testo prevede una stretta sull'immigrazione e potrebbe portare alla rescissione dell'accordo sulla libera circolazione tra le persone in Unione Europea e Svizzera, in vigore dal 2002, quindi insomma cambierebbe non di poco anche come ci si sposta qua in Unione Europea.
1: I oppositori fanno sommessamente notare che la proposta potrebbe in qualche modo essere un'iniziativa del caos, così la chiamano, perché temono che la stretta sull'immigrazione possa avere pesanti conseguenze sull'economia. Sulla stessa linea, fra gli altri, anche gli operatori sanitari, che fanno notare che quasi la metà dei medici attivi in Svizzera è di nazionalità straniera e una riduzione del numero di immigrati potrebbe anche incidere sui servizi, senza considerare insomma l'aspetto etico di tutto questo, su cui qualcuno potrebbe avere qualcosa da ridire. Non alcuni esponenti di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, però insomma è una cosa che sta avendo successo veramente in tutto il mondo, Dodone, questa storia.
0: Sì, ricordiamo che ad esempio in Germania il partito AfD di estrema destra, in qualche modo neonazista, caro Cellone, nei sondaggi a livello nazionale è al 29%.
1: Oh mio Dio. Evviva.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: Greta Van Fleet.
1: Diciamo i gestacci,
0: alcune novità. Greta Van Fleet, la novità da sul sito Radio Rock. Punto it, Dodone, 16:44 minuti, abbiamo fatto il giro della boa.
1: È proprio così, caro Cillone, siamo andati in Svizzera, la simpatica Svizzera, dove domani si voterà un referendum per porre un limite in qualche modo al numero di abitanti, non più di 10 milioni, caro Cillone. Ma se poi uno figlia, che succede? Lo tolgono, lo portano via, lo portano sul monte, lo iettano, lo mettono su un deltaplano che poi plana fino alla Lombardia. Che si fa in quei casi? Che
0: la
1: si
0: Svizzera fa? Come l'antica Sparta, Dodone, così, per non superare questi 10 milioni, anche perché, Dodone, cioè noi in Svizzera vogliamo avere come minimo 3 giardini a testa.
1: Ci mancherebbe.
0: Quindi, cioè, non vogliamo rotture de palle da questo punto. Da questo punto di vista ci ispiriamo, Dodone, salutando nel frattempo Roberto. Salutiamo Roberto, per
1: salutiamo
0: favore,
1: Roberto,
0: che ci invia una foto.
1: Caro Roberto.
0: Parliamo della foto. Cioè.
1: Il caro Roberto.
0: Il caro Roberto. Meraviglioso Roberto, che ha già dimostrato di essere fantastico e attento a alcune questioni importanti.
1: È vero.
0: Ci invia un'immagine, ho scritto buongiorno, con dietro tazza di caffè e sogni e pensieri di una sognatrice.
1: Allora, vabbè, bellissime, Matteo, queste immagini che circolano sui social, soprattutto, c'è da dirlo, dopo una certa età.
0: Dopo una certa età, bellissimo, Matteo.
1: E soprattutto con buongiorno, buongiornissimo, tazze di caffè e quant'altro. Tutta roba che esiste da prima dell'intelligenza artificiale.
0: Vero, quindi qualcuno,
1: cioè,
0: le produceva
1: qualcuno
0: già all'epoca.
1: Le produceva, si metteva là di buona lena, Matteo, e prendeva la foto della tazzina, prendeva il font giusto e realizzava questi piccoli capolavori.
0: Ci sono anche dei cioccolatini in questa immagine. Vero, si è già da prima, però inviata alle 16:31 c'è ancora più classe, ancora più stile.
1: Assolutamente sì, caro Cillone. Allora partiamo dalla notizia di questo referendum, questa nuova legge che potrebbe essere imposta in Svizzera per chiedere che cosa?
0: Dovete inventarla voi, la vostra legge che vorreste imporre agli altri esseri umani e vostri simili. Via!

0: Red Positive Reality su Radio Rock, 16 e 50 minuti, la vostra legge, quella che vorreste imporre a tutti quanti. Questo vi stiamo chiedendo di inventare al 3899 106 e 600, caro il mio cillone. Allora, ci scrive il signore Valerio intanto, sì, e dice: dittatura ecologica e tecnocratica.
1: Ma tecno come musica tecno, sì, mi sembra. Sì, sì. Di vincere dal modo in cui è stato scritto il messaggio, legge sui piedi che devono sempre essere comodi. Allora, questo naturalmente è complicato secondo me, è complicato da realizzare. Potrebbero venire a mancare dei fondi per la realizzazione di questa legge, caro signore Carlo, ma noi come School Band naturalmente faremo di tutto per promuoverla, un po' come i promotori, dottore, di questo simpaticissimo referendum. Qui andranno a votare i signori, sono chiamati ad andare a votare i simpatici signori svizzeri, e il numero di abitanti non dovrà superare le 10 milioni di unità, nell'idea dei simpaticissimi promotori.

0: Buongiorno, sono i signori Smith. Questa era This Charming Man. Sto Charming Man qua davanti,
1: ragazzi,
0: che non si muove. 16:53 minuti, Dodone, ma se aspetto un altro secondo, 54 sul grande orologio del rock. La vostra legge che vorreste imporre ai vostri amici esseri umani.
1: Proprio così, caro Celio, ne siamo partiti dalla notizia di questo referendum in Svizzera che vuole porre in qualche modo un limite al numero massimo di abitanti nel paese a 10 milioni. Sentiamo un po' di considerazioni anche da parte vostra rispetto a tutto questo.
0: Charming Man.
2: Beh, stanno andando a votare per scegliere. Cosa c'è di più corretto e democratico di questo?
1: Questo va bene.
2: E comunque è una scelta loro.
0: Vabbè, questo, grazie.
2: Non capisco perché la gente si debba così scandalizzare per quello che succede in casa loro. È casa loro, sono scelte loro, sono le loro leggi e regole.
0: Che è successo, Mirko? Scusami.
2: Dov'è la libertà se imponiamo a loro quello che loro devono fare in casa loro?
0: Ma chi lo vuole imporre? Chi?
1: La Scolopendra, Matteo, non lo so.
0: La Scolopendra è mezzo.
2: Anche gli inglesi hanno scelto di uscire dall'Europa.
0: Infatti stanno da paura.
2: Dopo la parola più googolata
0: da paura.
2: Qual era? Che cos'è la Brexit?
0: E
2: si sono trovati col casino in cui si trovano adesso.
0: Appunto.
2: Almeno gli svizzeri hanno l'esempio degli inglesi.
0: Non ho capito niente.
1: Cioè, da un lato la libertà massima, Matteo, è tutto. Dall'altro, però, si ricorda, insomma, che comunque potrebbe essere anche una cazzata la scelta che si fa.
0: Adesso è il grande Mirko che ti propone. Mirko è sempre meraviglioso, questo ascoltatore dalla Florida, che ti propone le due facce della stessa realtà. Poi, insomma, tutta questa libertà di scegliere, a parte che in un mondo che viene definito globalizzato, che effettivamente è globalizzato, diciamo che ogni scelta non è che riguarda proprio solo i cavolacci tuoi, coinvolge anche un po' di altre persone nel mondo.
1: Poi soprattutto commentarla non vuol dire nulla. Cioè, non è che noi vogliamo impedire adesso agli svizzeri di votare, votassero un po' quello che gli pare, e noi diciamo un po' quello che ci viene in mente.
0: Esatto.
1: Grande serenità. Inventate la vostra legge per la Scolopendra, legge che imporreste a tutti. 3899 106 e 600. Via.

0: Edit, questi erano i signori of Montreal su Radio Rock. 16:59 minuti, la scolopendra.
1: La legge che vorreste imporre, signori, inventatela per la scolopendra, 3899106600, molto semplice e chiara, la legge di Anna Lone. Legge per abolizione cuscini.
2: Sì.
1: Troppo bassi e sgonfi. Mi sembra, insomma, una cosa molto, molto chiara che può essere capita ed apprezzata. Almeno io l'apprezzo tantissimo. Veramente da tutti, secondo me.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
10: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
11: That'll be fun.
12: Yeah? Good.
10: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando.
1: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra. On Radio
2: Rock. I racconti della Scolopendra, trasmissione condotta dal duo di professionisti del ballo, il
3: è vero.
2: Duo dei due Tajani, caro Cillone. Vi stiamo chiedendo quale legge vorreste imporre a tutto il paese, la vostra legge. 3899 106 e 600. Signori Blur, e torniamo. Radio Rock, back in time.

0: sono i Blur e questa era Park Life, Dodone, che ci ha portata all'ingresso dell'ultima ora di Scolopendra. Dodone, è l'altro momento oscuro? È arrivato?
1: È arrivato, caro Scillone, il momento del recappone.
0: Eccolo qua.
2: Tugger su recappone.
0: Mille
2: episodi in mezza trasmissione, il numero di Donald Trump è un recappone. Tugger su recappone è offerto da Instant Karma di John Lennon e guarda, purtroppo anche con Yoko Ono.
1: Ma come?
2: È stato quel periodo in cui ha dato retta, insomma, ha inseguito la... insomma, si è rovinato per colpa della... Ha evidentemente perduto tutto perché ha puntato tutto sulla...
0: No, io non ho capito.
2: Fama.
0: A cosa si riferisce?
2: Dove siete? Ma dove vorreste essere? Sono a casa che sto preparando tutto il materiale per andare in vacanza in montagna, campeggio selvaggio, le stelle, non c'è internet, non c'è niente. Dove vorrei essere? Proprio al lago d'Acaro. Io ho capito Acaro. Cribbio. Mi vorrei non chiedere un pezzo, qualcosa, che
0: un
2: ne so,
0: Dracula
2: dei Megadeth, drogati, che in questo caso sostituisce veloci stronzi.
1: Va bene, in questo caso
2: sono al mare a Santa Severa, ma vorrei essere tra le braccia di una bellissima ragazza colombiana, cubana, colombiana, che ha conosciuto, che ho conosciuto su una chat, lei vive a Medellin, solo che non ho abbastanza soldi per raggiungerla e continuo a ricevere foto su WhatsApp dei miei amici e i loro costosi viaggi tutto il mondo. Buongiorno, tazza di caffè con sogni e pensieri di una sognatrice. E ora qualcosa di completamente diverso. La legge che vorreste imporre voi.
0: Dai.
2: Dittatura ecologica, tecnocratica. Bello. Legge sui piedi, che devono sempre essere comodi.
0: Cosa vuol dire?
2: In Svizzera stanno andando a votare per scegliere cosa c'è di più democratico. E comunque è una scelta loro, è casa loro, sono le loro leggi. Anche gli inglesi hanno scelto di uscire dall'Europa e si ritrovano nel casino in cui si trovano adesso. Capito, l'aveva detto quello là, come che si chiama? Ken Loach, mi sembra, che un po' di tanti anni fa già l'aveva detto.
1: Ma che vuole questo?
2: Però non se l'ha inculato nessuno. Legge per abolizione dei cuscini troppo bassi e sgonfi.
0: Sono scandalizzato.
3: Tu Capone torna fra un'ora.
0: Avete ascoltato l'ideologo della remigrazione.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: La novità dei signori Interpol da votare sul sito radiorock.it. 17 e 16 minuti, la scolopendra.
1: Tutto vero, Dodone. Siamo partiti dalla affascinante idea che c'è alla base del referendum anti-immigrati che potrebbe diventare legge domani, quando domani o dopodomani, insomma, quando i signori svizzeri andranno a votare al referendum che la riguarda. Siamo partita qui per chiedervi di inventare i che cosa, Dodone?
0: Una legge che vorreste imporre a tutto il paese, la vostra legge. 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Sentiamo la vostra viva voce. Sentiamo.
2: Buonasera. Allora, secondo me dovrebbero imporre che sui contratti, quasi qualunque tipo di contratto stipuli, sia per comprare una macchina, per comprare una casa, sia scritto in maniera più popolare possibile,
1: detto in stampanello,
2: e portando anche degli esempi a seguito, perché non è possibile che ti ritrovi,
1: porta gli esempi,
2: a scoprire cose di cui non sapevi manco l'esistenza.
1: Beh, sì,
0: è vero anche questo, caro Cilone. Come diceva qualcuno, questi devono da parlare in stampatello.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Li ricorderemo per sempre. Dodone, è vero, molto vero. Ci scrive Silvia, dice: legge, un anno di terapia psicologica e o meditazione di autoconsapevolezza certificata. Dodone, certificata per tutti.
0: Avevo un pedigree.
1: Io sai come rispondo a Silvia, Dodone? Gli antichi romani hanno campato 1000 anni, si sono conquistati mezzo pianeta Terra e non scannavano dallo psicologo. Mo ce devo andare io perché mi sono scordato di andare a mio figlio a scuola.
0: Sì, si spaccavano anche la faccia con le alabarde. Però c'era anche quello.

0: Primus, questa era Lee Van Cleef, dottore su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Inventate una legge da imporre al paese intero. 3899 106 e 600, del resto ce ne occupiamo noi.
1: Sentiamo.
2: Buonasera scolopendra. Buonasera. Che poi c'è già abbastanza a trasformarla. Ci avete presente i segnali quelli stradali quando entri nella città, no? C'è sta quella trombetta con la trombetta. Il divieto. Ecco, questo io leverei quel divieto e obbligherei tutti quelli che stanno nei centri urbani ad alzare a palla il volume con una canzone, però di quelle tamare, quelle stunz
1: e poi anche stunz.
0: Non ho capito il segnale con la trombetta, che cosa vuol dire? Non suonare o clacson?
1: Credo sì, non, assolutamente non suonare il clacson, neanche se dovesse servire, ma andiamo a salvare la vita di un bambino.
0: Ecco perché
1: non suonarlo, quello ti dice il cartello infame.
0: Ecco perché a Roma nessuno utilizza il clacson.
1: È così. Cioè io non... all'interno, all'inizio c'è quel cartello, quindi la gente poi lo rispetta.
0: Certo, perché passano dall'inizio, poi
1: è chiaro.
0: Interiorizzato quel segnale, il comando di quel segnale viene poi rispettato in ogni dove.

0: Capitalismo, il signorino Cigno su Radio Rock, 17:26 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Tutto vero, Dodone, la legge che vorreste imporre al mondo o al paese? Almeno al paese, ragazzi, almeno al paese.
0: Io metterei un test di
1: già
0: cultura
1: paura
0: generale insieme alla scheda elettorale. Se non
1: paura
0: azzecchi le tre domande, il voto non vale. Non vale più, Matteo. Stracciato il diritto di voto. Mille anni di battaglie tutte a fare in culo, perché adesso abbiamo deciso che, cioè, tendenzialmente c'è da dire che la gente, insomma, si può dire, vota male?
1: No, assolutamente.
0: Cosa, cioè, vannacci al 5% nei sondaggi? Cioè, ne vogliamo parlare?
1: Sì,
0: AfD al 29% dei sondaggi in Germania? Ne vogliamo parlare? Insomma, un po' forse è un problema, effettivamente.
1: No, sicuramente, cioè, sicuramente c'è un problema. Cioè, o vota male o ha l'intenzione di farlo.
0: Poi non è che adesso diciamo, vogliamo giudicare nessuno, mettiamo le mani avanti.
1: Assolutamente.
0: Perché, ragazzi, vannacci.
1: Sì,
0: io
1: sì
0: non dico altro. Vannacci.
1: 5%. Adesso e poi domani, chissà. Facciamo un'altra ospitata a 8:30. Arriviamo al 15. No, naturalmente, sì. Sì, sì, naturalmente poi c'è l'ovvio problema che l'accesso alla cultura generale spesso dipende da una situazione economica, ma per colpa naturalmente di un sistema che non funziona, una condizione economica che non è propria di tutti, quindi diciamo creeresti una barriera piuttosto grave, ma questo è ovvio,
0: sì,
1: vabbè, ovvio.
0: Ci sono insomma intere fasce di società che sono lasciate ai margini,
1: esatto,
0: purtroppo anche della cultura, bisognerebbe forse fare qualcosa per tirarle dentro invece
1: sì,
0: che escluderle ulteriormente.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12. E scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando.
1: Stai ascoltando
2: i racconti della Scolopendra on Radio
3: Rock. La simpatica Svizzera domani al voto sul referendum anti-immigrati. Il numero di abitanti non dovrà superare 10 milioni di unità nell'idea dei promotori del referendum. Siamo partiti da qui per chiedervi di utilizzare il 3899 106 e 600 per inventare una legge per la Scolopendra, una legge che vorreste imporre al paese o al mondo intero. Prince, e torniamo.
1: Radio Rock, back in time.

0: Let's go crazy, signore Prince su Radio Rock, 17:40 minuti, la scolopendra.
1: Inventate una bella leggiuzza da imporre al paese intero. 3899 106 e 600 è lo strumento WhatsApp, ma anche Telegram.
0: Allora abbiamo dei chiarimenti da parte del nostro amico Alex. Che voleva abolire in qualche modo il suffragio universale proponendo una scheda con delle domande allegate a quella elettorale. Caro Cillone ci scrive: proprio per ridurre le fasce di popolazione, noi non eravamo troppo d'accordo con
1: zero
0: premesso. E ci scrive: è proprio per ridurre le fasce di popolazione con analfabetismo funzionale che servono governi inizialmente non votati da loro, Matteo. Mi rendo conto che è terrificante da dire,
1: questo è buono.
0: Ma l'altra sera io ho avuto davvero la sensazione di mia mamma e mia zia che cercano di far ragionare un quindicenne arrogante che poi secondo me è in malafede, ma lasciamo stare, lasciamo stare. Effettivamente quando si sentono magari dei quindicenni, appunto, io ho avuto modo di interfacciarmi in qualche modo con dei diciassettenni vannacciani, insomma.
1: Mamma mia,
0: ci sono, sì.
1: Oh mio Dio,
0: c'è un qualcosa di strano.
1: No, ma sicuramente l'impatto emotivo è spaventoso ed è assolutamente comprensibile che ad Alex venga voglia di utilizzare, diciamo, certi strumenti. È normale, cioè, ripeto, emotivamente viene da andare per quella strada lì. Dopodiché poi se uno pensa davvero, no, a mettere in atto questa cosa, insomma, la quantità di problemi ulteriori che vengono fuori, di effetti collaterali, è pressoché infinito. Brand new music right here.

0: scrivi Weezer, we might as well be strangers. Non c'è niente di male, non c'è niente di male. Se ho capito bene il senso della frase, Dodone, cosa stiamo chiedendo a questo popolo di piccolissimissimi generalini, vannacci?
1: Di inventare una vostra legge, caro Cillone.
0: Mi scrive, sento vibra.
1: Vibra? Poi
0: non lo so che sono, adesso controllo. Spero che non sia Fabrizio Guerrieri, perché gli metto le mani addosso. Bambini, non fatelo. Non fatelo.
1: Non mettete le mani addosso a Fabrizio Guerrieri, se non è necessario.
0: Se non per carezzarlo, sì. Naturalmente. Dove ci scrive? Sai chi ci scrive? Ci scrive Ivan. Buonasera. Quindi, la gentilezza c'è. Imporrei il semplice obbligo di versare solo il 5% dei guadagni annui sul mio conto corrente. Ah. Emoticon de faccia con occhiali scuri.
1: Ha già fatto i soldi, quindi Ivan.
0: Poi Ivan vuole utilizzare, Dodone, questo denaro,
1: sì,
0: per acquistare Ronaldino.
1: Ah, Ronaldino, vedi. Anche Mourinho, magari.
0: sì, esatto. Quindi, cioè, facciamoglielo fare, no? Facciamoglielo fare.
1: Ma sì, se lo viene poi a casa sua, Matteo, là, a palleggiare, via.
0: Bellissimo.
1: E se fa una risata quando vuole.

0: It, signori Angie, su Radio Rock, 17 e 50 minuti, la scolopendra che sta per finire, caro Cellone, è finita per la scolopendra.
1: Il più santo dei campi a breve per la scolopendra, almeno per quello che riguarda sabato 13 di giugno, poi rinasceremo domani alle 15.
0: Però vi stiamo chiedendo di raccontarci, anzi di inventare meglio una vostra legge da imporre a tutto il paese. No, non è questa. Non era questa la legge, però so, qualcosa di simile. Sentiamo la vostra viva voce.
1: Oh, sì.
2: Ciao ragazzi della scolopendra. Allora, Arizio, innanzitutto io andrei verso una legge.
1: Andare verso, attenzione.
2: Riguardo le elezioni,
0: sì,
2: che i partiti sono obbligati a presentare dei programmi congrui, fattibili. E se una volta che vanno al governo, comunque fanno parte di una compagine di governo,
1: compagine,
2: e non fanno nulla per realizzare quelle che sono state le loro proposte, vengono radiati a vita dalla politica e devono anche risarcire i soldi che gli sono stati dati. Io penso che è una cosa onesta, perché quindi onesta, perché non ho parlato di mazzettate da baseball sui denti, calci sui reni.
0: Ah, non ne ha parlato, tipo,
2: ci appelliamo semplicemente
0: al fatto
2: di
0: non ne ha parlato,
2: come si dice quando insomma che non sei soddisfatto o rimborsato, attenzione, soddisfatto o rimborsato.
1: Vabbè, c'è sicuramente un tema riguardante il fatto che se i partiti politici non riescono veramente mai a portare avanti quelle che sono le proprie, non posso chiamarle, leggi identitarie, chiamiamole così, naturalmente si crea lo scollamento che stiamo vedendo dalla politica, pochissimi vanno a votare, eccetera, eccetera. Però parla di programmi congrui, il nostro amico Fabrizio, e c'è sempre la solita domanda, purtroppo: congrui secondo chi?
0: E poi rispetto al discorso di pagare per i propri errori, diciamo che anzi questo governo con le proprie mosse sta andando in tutt'altra direzione, ad esempio con l'abolizione del abuso d'ufficio.
1: Certo.
0: Quindi insomma si va verso l'impunità assoluta.
1: È proprio così, tutta vita.
0: Impunità assoluta, caro Cillone?
1: No!
3: Tu che essere capone? E dove episode finisce la trasmissione? Post-capitalismo! Nero, nero! Nero! Vai Matteo! Nero, nero! E ora capone, la legge che vorreste imporre voi sui contratti sta scritto in maniera più popolare possibile, con esempi che non puoi scoprire cose di cui non sapevi neppure l'esistenza. Questi devono da parlare in stampatello.
1: Asso.
3: Un anno di terapia psicologica e o meditazione di autoconsapevolezza certificata per tutti. Matteo Cillario risponde prontamente con: l'antichi romani hanno campato mille anni, se sono conquistati mezzo pianeta Terra e non ci andavano da psicologo. Mo ce ne vanno io perché mi sono scordato da andare a piammi fia a scuola.
1: Sono quelli che ti
3: avete presente
1: così,
3: cartelli stradali con la trombetta, io toglierei il divieto, ma imporrei ai residenti di alzare a palla il volume con una canzone tamarra, quelle tunz tunz tunz. Io metterei un test di cultura generale insieme alla scheda elettorale. Edoardo Conti propugna Vannacci, cioè io non voglio di niente, ma Vannacci, proprio per ridurre le fasce di popolazione analfabetismo funzionale, servono governi inizialmente non votati a loro, è terrificante, ma l'altra sera ho avuto la sensazione di mia mamma e mia zia che cercano di far ragionare un quindicenne arrogante in malafede. Tugersore Cappone si è beccato dei tredicenni che gli cantavano in faccia canzonacce fasciste che non aveva mai sentito, nemmeno lui. Giuro, mi sento vibrare. Spero che non sia Fabrizio Guerrieri, se no gli metto le mani addosso e dirò: viva il Duce!
1: No.
3: Versare solo il 5% dei guadagni annui sul mio conto corrente per acquistare Ronaldino. Tu che storia Cappone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Ho già il primo posto nei gusti di quelli che sono a casa e vorrei essere seduto su un riccio. E nei gusti di quanti imporrebbero una legge sui piedi che devono sempre essere comodi.
1: Comodi.
3: E adesso Ema, Jimmy, Lollo, che da quando ha formato la sua nuova band Le Porte gira a petto nudo con la catenina, il broncio perenne, e scrive canzoni discutibili come Appicciamer Foco, Sponno e Passo dell'A e Agente Strana.
1: Gente
3: e alla cartomante che gli ha predetto il futuro dicendogli che avrà l'asma e tra alcol e fumo alcol soprattutto, perché sappiamo che ma Lollo beve come una spugna, le sue condizioni lo porteranno al cimitero di Père Lachaise, ha risposto con la sua solita calma, dignità e classe: questa è la fine, la mia unica amica, la fine. Per cui oggi, tormentato alla presenza di nugoli e nugoli di donne urlanti, non potrà ancora una volta essere della partita e verrà sostituito da Luciano Rispoli, Rita Forte e Melba Ruffo di Calabria, Vicenza Bello.
1: Enamo.
3: Ora, tappeto volante, ma non troppo. Può cominciare.
1: Rock.
3: Tutto tutto un altro mito. It's the end of Tugger Cappone and I feel fine.
1: Segretari, bravissimo Adone. Commenteremo domani il messaggio che ci è arrivato adesso a Giacomo dalla Lunigiana, perché va capito e studiato attentamente, perché mi sembra una roba enorme.
0: Intanto
1: enorme.
0: Lo salutiamo come salutiamo tutti voi. Noi si torna domani dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
1: Troverete playlist e podcast sul sito radiorock.it.
0: Poi, se per puro caso
1: purissimo
0: Matteo dovesse per caso, ripeto, avanzare del tempo,
1: non fate gli stronzi
0: mai più.

Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
5: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
4: Solo da Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
10: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
15: They play the best music.
14: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. Wasabi. Wasabi on Radio Rock.
1: E cari Radio Rockers, buon sabato 13 giugno da parte mia, che sono Lollo, e da parte di Wasabi. Se ne avete voglia, possiamo stare insieme fino alle ore 21 di questa sera, ma ovviamente non possiamo cominciare se non abbiamo ringraziato gli scolopendri per le tre ore precedenti a queste, e sono stati proprio loro a farvi compagnia. Ma chi insieme a loro? L'ottimo Fabrizio con i suoi recaponi, che quest'oggi devo dire mi ha mosso qualcosa dentro. Secondo me uno dei più bei recaponi, a parte, va bene, lo scherzo di armi paragonato a Jim Morrison dei Doors, un po' un Jim Morrison tutto a cacio e pepe così, però poi mi ha ricordato quella meraviglia che era il tappeto volante, addirittura è arrivato insomma a citare Rita Forte, Mel Baruffo di Calabria, per cui voto assolutamente 10 al recapone di Fabrizio. Vi ricordo il sito web delle radio, radiorock.it, così come 3899 106 e 600, che è il numero per stare in compagnia con il sottoscritto, ma per farlo con tutti quelli di Radio Rock. E un saluto anche a chi la guarda Radio Rock dalla Radio Rock TV. Per noi è Back in Time, come di consueto, il primo per oggi. Ci accompagnano gli Offspring e ci portano indietro fino al 2008, dall'album Rise and Fall, Raise and Grace, You're Gonna Go Far, Kid. Loro sono Offspring. Radio Rock.

0: Gli Offspring da Rise and Fall, Rage and Grace, la loro You're Gonna Go Far Kid, ci hanno portato indietro all'anno 2008, ma così come ce le siamo andati indietro è già tempo per tornare ai giorni nostri, tuffarci all'interno delle 15 novità nell'altra rotazione, dove troviamo Blanchell, Heart Has to Work So Hard.
1: Brand new music right here.

Lancel Hard as to work so hard, da due settimane all'interno delle 15 novità in quell'alta rotazione che noi vi proponiamo, ma che voi colorate e alla quale date forma. Grazie ai vostri voti potete andare su radiorock.it, c'è la lista delle 15 canzoni, scegliete gli artisti o il brano che più vi piace, che più vi convince, fate in modo di far stare più tempo possibile in nostra compagnia proprio quelli che amate di più, e insomma quindi sarete anche più contenti. Fu Manchu intanto, Hands of the Zodiac.

Hands of a Zodiac, Fu Manchu, e anche oggi un bel giretto all'interno della musica del deserto ce lo siamo fatto. Ci avete borracci al collo per non rimanere disidratati, ma penso proprio di sì. Beh, insomma, ormai sicuramente. Un saluto al 3899-106-600 ad Emanuele, che mi dice: ciao Lollo, ho una richiesta per te, Martyrs di Saint Asonia. Accidenti, e come fai a conoscere Saint Asonia? Poi dici che fai il bonifico, ma tu lo scrivi sempre, poi io vado a controllare i movimenti, ma non mi sembra che arrivi una monetina da te.

Effettivamente, prima di lanciare il brano, ho fatto una domanda un po' sciocca, nel senso, perché ho chiesto ad Emanuele come fai a conoscere Sane e Sonia come band, e per la quale peraltro lui ha chiesto questa Martyrs, e poi mi dovevo rispondere da solo, ma è ovvio, perché è un ascoltatore di Radio Rock e soprattutto ascolta Wasabi, e allora ci può stare, e allora ci deve stare che lui li conosca, ma certo che sì. Stone Sour Absolute Zero.

0: Lo zero assoluto, l'absolute zero degli Stone Sour, una delle varie declinazioni di Corey Taylor, una delle voci rock probabilmente più belle e più importanti appunto della musica che noi amiamo di più e che passiamo qui a Radio Rock. I vostri messaggi, Emanuele si giustifica, vediamo un po' in qualche modo, sentiamo cosa dice.
1: Beh, guarda Lollo, per quanto riguarda i bonifici io te li faccio sempre con gruppi rock che
0: quindi
1: questi sono i miei bonifici.
0: Vabbè, però sì, così siamo capaci tutti, però vabbè. Allora saluto anche Luigi che mi manda la foto di uno struzzo fatto di gesso e sotto scrive calcestruzzo. Sei lo scemo. Sei scemo da là allo zinco, capito? Però fa ridere tantissimo sta cosa, perché sono queste le più stupide, le più semplici. È geniale e ti ringrazio assolutamente. Io tra poco vado in pausa perché il brano che sto per mettere dura il tempo necessario per andare in pausa. Vi chiedo solo di scrivermi. Loro si chiamano Australian Crawl e questa è Unpublished Critics. Vi chiedo solo di scrivermi, non lo so, così se vi ricorda qualche cosa, vediamo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: fai? Prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
3: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: listening to Wasabi on Radio Rock.
1: Ed è alle 18.33 di sabato 13 giugno che salutiamo la prima parte.

Pixie Nights e loro sono gli Scorpions da Love at First Sting. E io pensavo ci fosse anche Sting nel disco, però insomma, a quanto meno nel titolo c'è. Sono un cretino, sì, lo possiamo, marchi alla casella, sì. È il nostro Back in Time al 1984, grazie appunto alla band tedesca, Oh, ci sono un bel po' dei vostri messaggi che avete risposto a che cosa vi ricordasse il brano che ho passato prima. Tra poco facciamo tutto quanto, ma intanto vi ricordo una cosa importante, perché Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast podcast al Parro Cine Club di San Lorenzo, Cine Club, diciamolo in italiano, Cine Club di San Lorenzo, giovedì 18 giugno dalle ore 22. Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Se voi mandate ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, cognome e la parola live, e insomma potete partecipare. I vincitori o le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On The Rocks Live, la data zero, fa parte della rassegna Blue Bottle che animerà il Parrot Cinema.

Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine, di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Const di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOPP o DOP, insomma, doppiatori di origine protetta da preservare, diretti da Ilaria Stagni, anzi diretto il podcast da Ilaria Stagni, insomma, voce storica Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo, con inizio dalle ore 18:30, per cui fatevi sotto. Brand new music, right?

Rientra Jack White e la sua Dollar Bill all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock. Prima settimana per lui, ma ovviamente, insomma, a parte che conoscete perfettamente Jack White, sapete quanto vale e soprattutto quanto piace a voi ascoltatori di Radio Rock. Però la scelta è solo ed esclusivamente vostra, per cui se vi va di votarlo andate su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. I vostri messaggi, in parecchi avete risposto e avete risposto correttamente, ad esempio Luigi che scrive Sweet Child Mine, proprio che sì, e poi Giacomo dalla Lunigiana, Guns N' Roses, Sweet Child Mine, poi chi altri mi scrive così, Maurizio mi scrive Sweet Child Mine, punto interrogativo, togli comunque quel punto interrogativo, e poi dice le note sono quelle, mi scrive Mirko. Comunque da uno che la musica la ascolta come se fosse magica, nel senso che non conosco nulla di tecnico, mi ricorda almeno tre altre canzoni al di là di Sweet Child O' Mine. In realtà poi anche Jacopo scrive Sweet Child O' Mine, in realtà avete indovinato, perché proprio il brano degli Australian Crawl Unpublished Critics è stato il brano, e credo siano stati proprio gli Australian Crawl a fare causa ai Guns N' Roses, accusandoli appunto di averli plagiati, cioè, quindi poi la cosa è scemata, perché ovviamente devi andare a conteggiare tutte le note non sono identiche, quindi la causa, arrivederci e grazie, è finita là. Ci sono altre richieste, ci sono anche richieste per brani da parte vostra, per cui vado in ordine di arrivo. Saluto Sofia che mi dice ciao Lollo, potresti mettere questa canzone Scream and Fire di Bullet for My Valentine? E come no, tra l'altro Bullet for My Valentine mi piacciono tantissimo, per cui accontento te ma accontento anche me.

0: Bullet for my Valentine, Scream, Aim, Fire, strilla, mira e fai fuoco. Questa è la richiesta da parte di Sofia, che ci ho accontentato con molto piacere, anche perché appunto è una delle band che mi piacciono di più. E dici, allora sei bravo. No, vabbè, scusate, mica ci sta, ma va bene. Poi mi scrive tra l'altro Mirko, dice: ma questa è la serata delle canzoni che ricordano altre canzoni? No, assolutamente no, ci mancherebbe altro. È solo che c'avevo voglia da un bel po' di tempo di passare quel brano e di giocare con voi sul fatto appunto di capire se la causa che poi è stata fatta dagli Australian Crows in realtà avesse un senso, perché se voi ascoltatori di Radio Rock mi avete detto tutti, ci ricorda, insomma comunque in molti mi avete detto ci ricorda Sweet Child Mine, e beh insomma vabbè, potevano anche dare ragione a quella band. E ancora i vostri messaggi 3899 106 600. Sentiamo che mi racconta Fabio. Ops,
1: diciamo,
0: aspetta, vediamo.
1: Beh, ovviamente diciamo il prequel di Sweet Child of Mine.
0: Ah, addirittura il prequel di
1: senti, quindi ho vinto, no?
0: Ma
1: ho
0: che
1: vinto,
0: hai vinto?
1: Un bel brano,
0: una matita,
1: qualcosa dei Paparucci, per esempio.
0: No, non era un concorso a premi. Comunque ti passo i Paparucci, anche se questa cosa mi uccide, even if it kills me.

0: I Paparuccia, la richiesta di Fabio che dice: ho vinto. Ma che hai vinto? Un set di matite, che cosa? Ma al massimo devi vincere quelle, però va bene, insomma, la richiesta per Papa Roach, Even If It Kills Me, che peraltro, insomma, accontenti te, accontenti me, mi manda i cuori, capito? Gli passo il brano, lui mi manda i cuori, e sono buoni tutti così, ma sono bravi tutti così, mandami i cuori quando non c'è, non ti passo la canzone, se c'hai coraggio. E dai, su, Beggera, non ci venite più a palazzo, mi raccomando. Dicevo, no, però accontento te, accontento te, accontento anche mio figlio, che è amante dei Paparocci. Emanuele, sentiamo che mi dice.
1: Buonasera Manu, tutto bene? Buon weekend.
0: Buon allora, weekend a te.
1: Visto che sei su questo genere, il Godsmack con I Stand Alone.
0: I Stand Alone. E ti piacerebbe?
1: In attesa del bus che mi riporti a
0: Mi sa che è arrivato perché è strombazzato.
1: Un grande bacio e grande tu. Ciao.
0: Bravo, bravo. Un grande io, va bene. Anche con i Godsmack mi toccate il nervo scoperto. Per cui I Stand Alone alla grande, come no?

I Godsmack di I Stand Alone, la richiesta di Emanuele, che proprio mentre mandava il messaggio, ahimè, insomma, è stato messo sotto dal pullman che aspettava per tornare a casa. Avete sentito, era inequivocabile, passando ha strombazzato, quindi evidentemente Emanuele stava, non si è accorto nel mandare il messaggio, stava in mezzo alla strada ed ecco lì che, insomma, può darsi, magari prossima settimana scrive ancora, dice: sai, sto qui in ospedale in trazione. No, speriamo di no, ovviamente sto scherzando. Saluto anche Giorgio che mi manda la foto dei suoi figliuoli a bordo piscina che si godono questo sabato di sole qui nella capitale. Dice: come li alletiamo questi Beach Kids? Walk dei Pantera? Perché no, dico io, da padre del metallo, da padre metallo, dice lui, lui sì, si definisce padre metallo. E allora dai, con Walk dei Pantera noi ce ne andiamo in pausa e chiudiamo così la prima ora di Wasabi per oggi.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
9: E usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
11: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldomoro dalle 10 alle 12. E scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
7: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
12: Stai ascoltando
13: Wasabi
14: on Radio Rock.
15: E ascolti Wasabi, che alle 19.07 di sabato 13 giugno fa partire la sua seconda ora. E questo vuol dire una cosa sola: vuol dire che si va indietro nel tempo. L'anno è il 1992, la band Stone Temple Pilots, che tirano fuori, pubblicano questo libro e questo disco, non libro, addirittura utilizzando una parola romana, del dialetto romanesco, lo intitolano Core. Che bello queste cose qua. E il Back in Time è con Sex Type Thing. Radio Rock.

0: E che non si dica che gli Stone Temple Pilots non cantavano canzoni di core, insomma. Sex Type Thing 1992 ci ha riportato indietro nel tempo, vada sì. Che sto scherzando, l'album in questione si chiama Core. Il fatto che io stia sbagliando parole, come prima ho detto, nel 92 hanno tirato fuori un libro piuttosto che dire un disco, questa cosa mi puzza di tempo che cambia, per cui speriamo io mi sbagli, che sia solo incapace o stanco di questo anno, insomma comunque ci sono arrivato a fine anno e quindi spero solo sia stanchezza, per cui che il sole continui a splendere. Vi ricordo una cosa importante, perché ho salutato prima quelli che Radio Rock se la guardano oltre che ascoltarla, ma vi devo dire anche come riescono a guardarla, perché Radio Rock la trovate in TV. È la vostra radio preferita? Sì, allora la potete ascoltare e guardare. Lo potete fare in tre modi più uno, cioè scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock e cliccando sul bottoncione dove c'è scritto Radio Rock TV, oppure andando sul sito della radio, anche lì trovate uno bello bottoncione che una volta cliccato vi apre tutto il nostro video che poi vedete, oppure lo lasciate lì, fate spicciate in casa, fate robe, ma tardi in versione video, oppure andando su Twitch e cercando Radio Rock 106 e 6 con la congiunzione fra i due 6, ovvero se siete della provincia di Frosinone e di Rieti, lì accendete proprio la TV, canale 180 del digitale terrestre, e Radio Rock ve la vedete fra, che ne so, magari il telegiornale, che ne so, la vostra telenovela preferita, perché sta proprio sulla vostra TV. Radio Rock così si, insomma, conferma essere tutta un'altra storia e lo fa anche in TV.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Anche Gutters rientrano all'interno delle nostre 15 novità nell'alta rotazione. Questa loro Nobody's Coming to Save Ya la trovate e la potete votare se vi piace questa band irlandese, che secondo me, come tante altre, è assoluta scoperta di Radio Rock. I vostri messaggi prima, ad esempio, mi aveva mandato Giorgio la foto dei suoi figlioli e ci tiene a specificare questo.
1: Solo il maschio è mio.
0: Ah, ok.
1: Lei è la fia dello stabilimento, che è il famoso buon partito, che magari sa la cortiva.
0: Ah, addirittura.
1: E sa la sposa, così si mette a posto per tutta la vita.
0: Ah, ho capito. Bravo. Ma no, molto, molto illuminare questa cosa, molto bella. Molto bella. Poi, Max, sentiamo che mi dici.
2: Ciao, cucciolone, sono il Pilas. Ma sai che questa canzone di Jack Black mi ricorda un po' Your Dad di Norma Tanega, tra l'altro usato come sigla di una serie bellissima, What We Do in the Shadows, che se non hai visto ti consiglio, e ti consiglio anche di mettere questa canzone, appunto, se no riceverai gravi ripercussioni.
0: Come gravi ripercussioni? Addirittura le minacce siamo. Va bene, abbassiamo leggermente i BPM, anche il mood. Norma Tanega, Your Dad.

Ma insomma, il BPM neanche tanto, però insomma, un po' mi sono fatto condizionare dal fatto che Norma Tanega, per la sua You're Dead, insomma, utilizza questa bella chitarra acustica, per quindi comunque il mood lo abbiamo un pochino abbassato, il BPM forse no, però il mood sì. Questa era più che la richiesta, era la minaccia da parte di Max. E ancora 3899 106 600, Anto che mi dice: ciao Emanuele, torno adesso dal negozio di bricolage dove sono andata a prendere un po' di aria condizionata. E ma perché, fammi capire, vendono l'aria condizionata nei negozi di bricolage? Vabbè, comunque so, è andata a prendere quest'aria condizionata, dici: mi faresti ascoltare Third Day of a Seven Day Binge di Marilyn Manson? E sì, dai, e facciamo anche che questa, anche per un fatto di minuti, sia l'ultima richiesta per oggi, anche perché tra poco ce ne andiamo al giro di bue di Wasabi, per cui il reverendo ci porta al giro di bue, non proprio, però ci avvicina tanto.

Il reverendo Marilyn Manson, la sua Third Day of a Seven Day Binge, binge che vuol dire abbuffata. Mamma mia, ieri sera una bella abbuffata ci siamo fatti. E l'ho pagata cara. Oggi Anto aggiunge, lei che aveva fatto questa richiesta per il reverendo, la vendono l'aria condizionata, ma io sono andata a rinfrescarmi perché in quel posto sembra proprio di stare in Antartide. È vero, ci sono delle attività commerciali nelle quali non si regolano tantissimo, perché insomma anche io che sono amante dell'aria condizionata devo dire che a volte è veramente alta. Poi se siete per dire nei supermercati dove c'è l'aria condizionata e passate davanti al banco frigo, e allora lì è proprio la fine, perché insomma l'accoppiata banco frigo aria condizionata, e lì ci vuole, ti danno proprio la slitta coi cani husky per poter continuare a fare la spesa. Marco anche lui arriva al 3899 106 e 600, dice per la serie le battute e le barzellette, dice Luca ha 5 album dei Radiohead, ne compra altri 4. Che cos'ha Luca? Dice Luca c'ha la depressione, eccola là, battute e barzellette in quel di Wasabi. Mamma mia, Emilio, non erano questi i patti, va bene? Non erano questi. Le Hole, quelle di Malibu.

Le Hall di Malibu, grosso merito per loro ad averci portato molto vicine alla chiusura, insomma, di questa prima mezz'ora della seconda ora e quindi al giro di bue di Wasabi. E intanto Anto aggiunge, perché non bastava la battuta di prima, di Marco: prima regola del post sbornia, se lo spazzolino non entra in bocca vuol dire che è la spazzola per i capelli. E va, e vabbè, è andata così e sta andando così. E noi, visto che sta andando così, noi invece ce ne andiamo in pausa e ci accompagnano U2 in God's Country.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la
3: guardia. Ma questa creatura ha un potere straordinario, sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia, Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti.

0: 150 grammi a 1,78 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Stai ascoltando
9: Wasabi
10: on Radio Rock.
11: E alle 19.36 Wasabi, credo, il suo giro di bue in questo sabato 13 di giugno. Che vuol dire uscita dalla pubblicità e vuol dire andare indietro nel tempo. Anno 2007, loro sono gli Editors dall'album An End Has a Start e questo è Smoker Outside the Hospital Doors.
10: Radio Rock, back in time.

0: E l'ho detto mille volte, però lo ripeto anche questa volta: Smokers Outside the Hospital Doors è la mia canzone preferita per quello che riguarda il repertorio degli Editors, appunto dall'album del 2007, An End as a Start. E allora, insomma, starei lì secondi e secondi ad ascoltarla senza stancarmi mai. Vi devo ricordare però una cosa bella, utile, importante e utile.
1: Radio Rock Promotion.
0: Eja, perché se hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo, questo annuncio è proprio per te, perché con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 di luglio. Il bando lo trovi su www.atcl-tir.it. Il progetto è finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Brand new music, right?

E anche i Mastodon trovate se andate tra le 15 novità nell'alta rotazione RadioRock.it. Su RadioRock.it nella sezione delle novità in alta rotazione li trovate da 2 settimane. Ma se i Mastodon, cosa che io penso siano, sono tra i vostri preferiti, niente, oggi è un casino, va, vabbè, va bene così, sono tra i vostri preferiti, ovviamente potete votarli, fare in modo che 2 settimane non siano solo queste, quelle di permanenza, ma siano molte e molti di più. Saluti ad Isabella che scrive: crostaceo 1, guarda un po' laggiù, quello non ti pare un leone marino? Crostaceo 2, mamma mia, no, guarda, ti stai sbagliando, hai proprio preso un granchio, mamma mia. Adesso io, questi sono i Dog Star di Breach, io vado a dare una testata ad uno spigolo di marmo.

Breach per Dogstar, prosegue la provocazione, perché qui arriva anche fatti dare un pizzico dal granchio che è là, che è là, sai il granchio, sai la che è la del... Ah signor, non erano questi, non erano per niente questi i patti con Radio Rock, e vabbè. Cold Chamber Fend.

È un angolino ritagliato anche per i Cold Chamber, la loro finta su Radio Rock. Io vi sfido a trovare un'altra radio che vi dà tutta questa musica così diversa e variegata. Io vi sfido qui, no, ma soprattutto vi sfido a mandare battute peggio di quelle che mi sono arrivate. Fremonti, la band, Take You With Me.

Tremonti, Take You With Me. Tremonti è uno di quei chitarristi, Mark Tremonti, del quale io mi piacerebbe saper suonare un'unghia la chitarra, di come la sa suonare lui. Mi basterebbe un'unghia. Beware of a Clown, dei Damn, e noi si va in pausa per aprire poi l'ultima ora di Wasabi.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
7: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
8: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: You are listening to
10: Wasabi
9: on Radio Rock.
11: E alle 20.04 parte l'ultima ora di Wasabi di questo sabato 13 di giugno. E per noi è Back in Time, l'anno il 1988, il disco Up Your Alley. Lei è Joan Jett e questa è, mi dispiace perché pensavo che dopo tutti questi anni le fosse passata, invece I Hate Myself for Loving You. Mi dispiace, John, mi dispiace.
9: Radio Rock, Back in Time.

Vuoi per le 3 settimane all'interno della nostra alta rotazione, vuoi per tutti i commenti che sento da parte vostra, anche quando ci sono in trasmissione i miei colleghi, fatto sta che questa Starless di A Perfect Circle vi sta piacendo, ma non è detto che debba terminare con 3 settimane. E no, perché potete andare tranquillamente su radiorock.it e votarla ancora per farla stare in nostra compagnia. Lo potete fare, non c'è un limite, lo decidete solo e soltanto voi. Fra poco si ritorna con i vostri messaggi, però Manic Street Preachers, Your Love Alone is Not Enough.

Manic Street Preachers, Your Love Alone is Not Enough. 3899 106 e 600. Saluto Silvia ed Alessandro. Non hanno scritto insieme, però più o meno tutti e due hanno scritto la stessa cosa, perché mi mandano i loro saluti. Ciao Lollo, scrive Silvia, buonasera. Wasabi, scrive Alessandro, buonasera a voi ragazzi e spero di farvi compagnia ancora e ancora di più. Chevelle, Face to the Floor.

Chevelle, Face to the Floor, e anche Nicola arriva al 3899 106 e 600, e ti ringrazio per quello che scrivi. Capisci che non lo leggo perché chi si loda si imbroda, però ti ringrazio di cuore. Allora, per te, tutta tua, Sepultura, Roots, Bloody Roots.

Sepultura, Roots, Bloody Roots. Ovviamente la dedica era per Nicola, che mi ha scritto delle cose molto molto belle al 3899 106 e 600. Però chiunque si voglia prendere, insomma, un minimo di dedica con i Sepultura è ben libero di farlo, e ci mancherebbe altro. I Deftones, Milk of the Madonna.

come direbbe Alessandro Borghese, voto 10 per i Deftones e la loro Milk of Madonna, che ci hanno portato molto molto vicini alla chiusura di questa penultima mezz'ora di Wasabi in questo sabato 13 di giugno. Ma ad andare in pausa mi faccio accompagnare da una band storica, i Cure, In Between Days, e noi ci si risente dopo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
10: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando.
1: Stai ascoltando
0: Wasabi. Wasabi on
2: Radio Rock. E ascolti Wasabi che alle 20:34 di sabato 13 di giugno apre la sua ultima mezz'ora, ma voi dovete stare più che tranquilli perché dalle 21 alla mezzanotte vi fa compagnia Simone Maurovic che apre le...
0: Ascoltando?
1: Stai ascoltando
0: Wasabi.
3: Wasabi on Radio Rock.
2: E ascolti Wasabi che alle 20:34 di sabato 13 di giugno apre la sua ultima mezz'ora, ma voi dovete stare più che tranquilli perché dalle 21 alla mezzanotte vi fa compagnia Simone Maurovic.

0: tac, mi ha ficcato un Back in Time del 1979, The Police, dall'album Regatta de Blanc. Questa è Message in a Bottle.
1: Radio Rock, Back in Time.

È il Back in Time che ci ha portato indietro fino al 1979, Message in a Bottle dei Police, dall'album Regatta de Giada de Blanc, e insomma, tra l'altro, disco al quale io sono molto molto affezionato. Vi voglio ricordare una cosa importante nostra di Radio Rock. Perché? Perché? Mo ve lo dico, mamma mia, un attimo che ve lo dico, perché Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cineclub di San Lorenzo, giovedì 18 giugno dalle ore 22. Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix, accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Manda ora un messaggio WhatsApp al 3899 100

0: 6600 con il tuo nome e cognome e la parola live. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On the Rocks Live Data Zero fa parte della rassegna Blue Bottle, che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Ad esempio si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOPP, doppiatori di origine protetta e da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo, con inizio alle ore 18:30. Roba nuova, ce n'abbiamo, guarda qua, in 3, 2, 1, via!
1: Brand new music right here. Brand.

The Cult of Ignorance per una band storica quale gli Europe, da due settimane all'interno della nostra alta rotazione dei nostri 15 brani ai quali forma e colori glieli date solo e soltanto voi. Faccio un saluto al volo 3899 106 600 a Cinzia, col TH, quindi dico Cinzia, che oltre ad essersi prenotata per, appunto, per On The Rocks Live, ha scritto buonasera, ed è una cosa meravigliosa, perché lei giustamente dice: io entro in casa Radio Rock, quindi buonasera. Bellissimo, meraviglioso. Machine Head, Bone Scraper.

Machine Head, Bone Scraper. Stavo guardando Sky TG24, c'è il meteo che praticamente annuncia delle temperature caldissime, il che vuol dire che se prima sbagliavo a parlare, la colpa è solo della mia stanchezza e non sta per cambiare il tempo. Who's got my back? Loro sono i Creed.

I Creed di Who's Got My Back, terzo ultimo brano per questa sera. Vi ripeto, voi dovete stare super tranquilli perché Radio Rock non vi lascia da soli, in quanto subito dopo di me aprono le porte della casa dell'inclusività con l'ottimo Simone Maurovic all'interno del suo citofonare Maurovic. Loro sono i Foo Fighters, Rescue.

0: Rescue Foo Fighters per ultimo brano di questa sera, è in linea proprio, addirittura d'arrivo, 3899 106 600. Un saluto a Daniele che mi dice ciao Wasabi, ciao Daniele, grazie per essere stato in mia compagnia. Tra poco, dicevo, vi lascio con l'ottimo Simone Maurovic, ma l'appuntamento con Wasabi rinnovato a domani sera dalle 18 alle 21. Trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. Vi lascio con Simone, vi lascio insieme ai Megadeth di We'll Be Back. Al mio consueto, fate i bravi, ma non troppo, ma non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12. E scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Sei su Radio Rock.
4: Get ready to...
3: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock citofonare Maurovic.
1: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività.
1: On Radio Rock.
3: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Sabato 13 giugno 2026. Sono 4 minuti dopo le ore 21 all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic, che come sempre, come ogni fine settimana, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte vi tiene compagnia. Siete con il vostro Simone Maurovic. Ma ovviamente prima di iniziare, grazie al meraviglioso Emanuele Dottor House Lollobrigida, che con il suo Wasabi vi ha intrattenuto tra le 18 e le ore 21. Iniziamo subito con un bel salto indietro nel tempo. 1989, in Nirvana, About a Girl.
1: Radio Rock, back in time.
4: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Nirvana con la loro About a Girl ad iniziare questo appuntamento di Citofonare Maurovic. Subito una delle nostre novità in alta rotazione, Greta Van Fleet e la loro Play Your Games.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

chiama Play Your Games, la novità dei Greta Van Fleet, votabile sul nostro sito radiorock.it, che dà il là ufficialmente al nuovo appuntamento di Citofonare Maurovic. Perciò bentornate e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. C'è chi è bloccato nel traffico del raccordo anulare, come il buon Fabio. Fabio, dai, che ci teniamo compagnia a vicenda. Tu cercando di trattenere le imprecazioni verso le divinità, io tentando di farti passare al meglio questi momenti, bloccato in quello che è il mondo del grande raccordo anulare. Saluto come sempre il buon Fabio da Cremona, ma prima di arrivare dagli amici che danno delle situazioni un po' particolari tramite le fotografie e dei video, volevo andare dall'altra parte dell'oceano. Uoppa! Dai che si va subito dalle parti del Messico! Yeppa! Salutiamo il buon Enrique che dall'altra parte dell'oceano, da quel Messico meraviglioso, che ha aperto alla grande il mondiale, 2-0 contro il Sudafrica senza colpo ferire e regalando uno di quei momenti che è già entrato nella top 10, oserei dire, dei mondiali, con l'arbitro brasiliano che non si ricordava come parlare in inglese. È stata una delle cose stupende davvero. Non sapeva parlare in inglese, ha fatto un annuncio dopo la segnalazione al VAR clamoroso. Però posso dirvi una cosa, che la musica messicana, porca miseria, mi mette di un'allegria clamorosa. Stare tutta la sera, no, forse tutta la sera no, 10 minuti magari ad ascoltare, l'undicesimo già avrebbe fracassato le maracas. Però magari potrebbe essere un'idea. 3899-106-600, subito per entrare nel vivo della casa dell'inclusività di Radio Rock, anche con una bella collaborazione, la rivisitazione di un classico degli Offspring, Let the Good Time Roll, questa volta però insieme agli Electric Callboy.

Let the good times roll per gli Electric Callboy in compagnia degli Offspring all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. 3899 106 600, subito anche per i vostri messaggi e per le vostre segnalazioni da parte di Andrea. Mitico Maurovic, Dobravece. Ah, Dobravece, broda. Brado, brad, aspetta, com'era? Non me lo ricordo. Brad, brade, sì, dovrebbe essere più o meno così. Vabbè, io ho delle reminiscenze abbastanza vaghe dello slavo, quindi mi perdonerete. Ti saluto da una soleggiata Bruxelles, dove vivo, contento da alcuni mesi. Oh, sono felice di questo, amico mio. L'importante è essere felici del posto di dove si è. Volevo chiederti la tua scelta, The Necromancer dei Rush, Get Out My House di Kate Bush, beh no, quella no, perché altrimenti sarebbe come cacciarvi dalla casa dell'inclusività di Radio Rock, oppure Dinner degli Anathema. A tua scelta, un abbraccio e buona serata, Andrea. Vediamo, perché sono tre scelte, una completamente differente dall'altra, vediamo che cosa si riesce a fare. Dunque, vediamo un po'. Oh, saluto il buon Alessandro della Via Polense. Se fosse possibile, vorrei salutare tutta la famiglia a cena da me e dedicare una canzone, Zombie dei Cranberries. Ci arrivo anche perché era mia intenzione arrivare da un paio di personaggi che del loro essere un po' orrorifici ne hanno fatto il loro tratto distintivo. Sono i Misfits.

0: I Misfits con la loro Hybrid Moments all'interno di Citofonare Maurovic. Posso dirvi una cosa? Che ho conosciuto questo brano tramite una cover effettuata dagli Avenged Sevenfold, che fecero qualche anno fa, mi sembra durante proprio il periodo del Covid, una rivisitazione in tema Halloween proprio di Hybrid Moments dei Misfits. Dissi, porca miseria, che figo questo brano. Chi è che lo ha fatto realmente? Ecco, poi sono riuscito a scoprire la paternità del brano stesso. 3899-106-600, sentiamo Guido. Ciao Guido!
1: Non è questo Offspring, non guardate una canzone loro, proprio spettacolare.
0: Ah, uè, l'ha visto Guido, ha visto che è successo. Ce l'hanno fatta gli Offspring a fare una cosa buona, l'hanno fatta buona, speriamo che l'abbiano fatta buona. Io non so come vado con il napoletano, però insomma spero di cavarmela molto molto meglio dello slavo. 3899-106-600, questa entra nella notizia di nessunissimo interesse per nessuno. Mercoledì riuscirò finalmente a vedere il mio primo concerto live di quest'estate e saranno i Kneecap.

Insomma, chi verrà per la prima discesa degli irlandesi Kneecap alla Cavea, Parco Auditorium qui a Roma? Beh, allora a questo punto ci vedremo direttamente e sugli spalti e comunque anche nel parterre per riconoscerci come protagonisti della casa dell'inclusività di Radio Rock e divertirci una serata insieme agli stessi Kneecap. 3899 106 e 600. Come dicevo, ci sono degli amici che non mancano mai, che cercano sempre in qualche maniera di metterti in difficoltà. E la difficoltà è più o meno come i livelli dei videogiochi: più avanti, cioè più si va avanti e più diventa complicato. Per me diventa complicato non appoggiarmi in maniera sgradevole a qualche divinità. Ad esempio c'è Luigi che mi manda la foto dei polpi che sono su dei kart. Uno è davanti rispetto agli altri e diventa pole position. Ora capite che diventa sempre più complicata questa cosa, vero?

I Sleeper Mozart insieme a Gwendolyn Christie, a Big Special, The Good Life. Una ex novità in alta rotazione è rimasta grazie alle vostre segnalazioni all'interno del nostro sconfinato archivio, che abbiamo trovato anche in questo sabato 13 giugno, quando sono 27 i minuti dopo le ore 21. Questa è Citofonare Maurovic, la diretta nella casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Tra pochissimo però vi volevo parlare di un messaggio che è stato rilasciato dalla compagna di un noto ex calciatore, ora allenatore del Genoa, ovvero Sara Felberbaum, la compagna di Daniele De Rossi, e che però ha scaturito in me alcune reazioni particolari, e di vicinanza per il suo messaggio, e di veramente un moto di rabbia per quelli che sono stati, come sempre, i commenti che hanno accompagnato questa notizia. Ne parleremo tra pochissimo a Citofonare Maurovic. Ora al break arriviamo insieme ai Fontaine's DC.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
7: It's on Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Bentornati e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic, la diretta di Citofonare Maurovic di sabato 13 giugno 2026, in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, e ripartiamo con i The Black Rose e la loro Remedy.
0: Radio

The Black Rose dal 1992, questa era la loro Remedy per entrare di nuovo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, 39 minuti dopo le ore 21. E tra pochissimo vi leggerò quella che è stata la, forse la liberazione di Sarah Felberbaum. Ve ne rendo edotti tra pochissimo, soprattutto per quelle che sono state le reazioni a queste parole. Arrivano gli Ace Age, questa è la loro novità che si chiama The Week. Brand new music right here.

si chiama The Week, la novità degli Ace Age, votabile sul nostro sito radiorock.it. Oh, cari e cari Radio Rockers, adesso io vorrei farmi veramente un attimo serio, perché questo è il racconto che vi sto per dare di Sara Felberbaum, la compagna, la moglie di Daniele De Rossi. In un certo senso riguarda anche me, riguarda anche tutte quante le persone che là fuori indossano una maschera per non far vedere quali sono i loro reali problemi. Vi spiego per quale motivo. Perché Sara ha raccontato attraverso i suoi social, mentre era ad un concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo ed era abbracciata a suo marito Daniele De Rossi, ha raccontato attraverso un post quello che è stato il suo ultimo periodo, con queste parole: quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita dopo un anno complicato e alcune delle persone che ami di più ti dicono stasera si esce e tu non vuoi. Poi ha proseguito: ti lasci convincere, nonostante quella sensazione di pericolo addosso, esci e sorridi e non pensi e ridi e scherzi con gente simpatica. Per un istante ti ricordi cosa significa sentirsi felice e te ne vergogni come se fosse sbagliato e scoppi a piangere perché non sai più cosa sia giusto o sbagliato. Queste parole fanno capire che Sara stava vivendo, sta vivendo forse molto probabilmente un periodo abbastanza complicato con se stessa, con quella che è stata anche precedente racconto sulla sua depressione e su altri problemi di salute che ha avuto. E io mi sento molto vicino a Sara in realtà, a quello che è il suo problema, a quella che è la sua condizione, perché forse questa cosa non ve l'ho mai detta, ma ve la svelo ora, proprio perché non voglio avere filtri con voi. Anche io purtroppo ho scoperto di soffrire di attacchi di panico e di crisi di ansia, tanta. Quindi nel momento in cui poi si va in luoghi molto affollati e si è ristretti in pochissimo spazio con tante persone, quando uno si sente a disagio e quando soprattutto si dice no, ma questa sera non mi va, non la prendete per scortesia, è perché proprio in quel momento evidentemente qualche cosa non va.

I The Cranberries con la loro immortale Zombie. Oh, perché vi sto dicendo questo, cari e cari Radio Rockers? Perché mi sono reso conto di una cosa, prendendo spunto, come detto, dalle parole di Sara Felberbaum, la moglie di Daniele De Rossi, che ha raccontato apertamente e senza filtri quello che è il momento che sta passando, fatto anche di pensieri negativi e di sensazione di chiusure, di mancanza proprio d'aria e di inadeguatezza, oserei anche dire. Ecco, per quale motivo mi sento molto vicino a lei? Per questo motivo qui, perché anche io, purtroppo, soffrendo di crisi d'ansia, attacchi di panico, insomma, mi rendo conto che quando si è sempre più spesso in mezzo alla gente, poi ci si ritrova un pochino fuori posto. Ma quello che mi ha fatto più arrabbiare non è stato tanto il voler dare una splendida dimostrazione di apertura da parte di Sara. Sono stati i commenti sotto poi alle varie testate giornalistiche, sia online che cartacee, che hanno riportato la notizia stessa, perché chiaramente, sotto il profilo di Sara, nessuno si è permesso di darle contro, figuriamoci. Lo hanno fatto come sempre, come fanno gli invertebrati, perché io a questo punto li chiamo in questa maniera, sotto altri post dove Sara non poteva leggere. E le hanno iniziato a dire: ah vabbè, allora sti cazzi, e questa cosa perché ce la dovevi dire per forza? Ma non pensare che soffri solamente tu? Ma come, hai soldi, sei bella, sei ricca, sei famosa, sei la compagna, la moglie di Daniele De Rossi, hai anche questi problemi? Signori, vi do una notizia. Non è il fatto dell'essere ricca, dello stare bene economicamente o comunque di appartenere ad uno status sociale diverso da quello della bassa media borghesia che fa di lei una persona automaticamente felice, eh? Perché ve ne do un'altra di notizia, se non, magari non ve ne siete mai resi conto. Siamo esseri umani, indipendentemente dalla condizione finanziaria che abbiamo. Certo, i soldi danno una mano, mi rendo conto, ma questi non fanno però la felicità. Quindi se una persona vi apre il cuore, vi apre il suo stato d'animo, siate un pochino disposti a capire quello che vi viene detto. Altrimenti fate una cosa, soprattutto sui social: scrollate e non rompete le palle.

0: Cigarettes and Alcohol per gli Oasis all'interno di Citofonare Maurovic. Sì, questa sera sono un pochino polemico, perché basta, perché dopo un po' bisogna tracciare una linea, no? Di questa situazione dove la gente non può più parlare, non può più sfogarsi, non può più raccontare quello che è il suo stato d'animo. Poi soprattutto sui social, che sono nati esattamente per questo, per avere la possibilità di poter parlare liberamente senza anche lì dover avere il terrore di essere costantemente giudicati. Per poi, da quale pulpito? Da quale pulpito uno giudica qualcun altro o qualcos'altro per quello che fa? A meno che non sia illegale, allora lì è un altro paio di maniche. Ma se qualcuno però lascia, è come se io all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock non mettessi filtri, non mettessi limiti. Allora ognuno potrebbe fare quello che vuole, potrebbe anche imprecare verso le divinità. No. Bisogna sempre dare un limite alle cose. Sotto i post dei vari profili che magari si vanno a seguire, ecco, è come se voi entraste dentro casa di qualcun altro. Ed entrando dentro casa voi neanche salutaste il padrone di casa, ma iniziaste a dire: ammazza che brutta però l'arredamento, però questa l'avresti potuto fare in un'altra maniera, però quello io l'avrei messa che... Nessuno ve l'ha chiesto. E se non vi piace quello che state leggendo e quello che state guardando, potete tranquillamente scrollare, come avete fatto un sacco di milioni di volte nella vostra vita. Sentiamo voi, le vostre voci, via.
1: Ciao bello mio.
0: Ciao bello mio.
1: Beh, che ti devo dire, dopo questo tuo ultimo discorso, ti lovo.
0: Vi lovo anche io, veramente, veramente di cuore. Anzi, vogliamo fare una cosa: 3899-106-600. Ci vogliamo liberare dei nostri mostri questa sera, anche in forma totalmente anonima.

0: Questa sera, qualora vi dovesse andare, ci liberiamo dei nostri mostri. Lo faremo tranquillamente e credo che la casa dell'inclusività di Radio Rock sia il luogo più adatto dove lasciare i mostri, depotenziare tutto quanto quello che abbiamo dentro di noi per sentirci, non dico meglio, ma decisamente più leggeri. Ovviamente la forma anonima sarà per tutti quanti, quindi non vi preoccupate, non verranno fatti i nomi, non verrà fatto nulla. 3899 106 600, io sono qui che vi aspetto e qualora non vi andasse, io sono qui comunque a tenervi compagnia.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
1: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
0: Venerdì 19 giugno.
1: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC, in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, Roma.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
5: State ascoltando
6: Citofonare Maurovic.
7: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
8: Sara Ferberbaum, la compagna, la moglie di Daniele De Rossi, ci ha dato una grande lezione di vita, perché per quanto tu possa essere bella, ricca, famosa, sei comunque un essere umano con i pregi e i difetti, e lei li ha ammessi tutti quanti, anche ha ammesso di vivere un momento di estrema difficoltà. Il web però ha risposto con menefreghismo e anzi con molto astio nei suoi confronti. E allora, all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, questa sera vogliamo in qualche maniera sfatare questo tabù del si può parlare, ci si può sfogare senza essere giudicati. Lo potete fare tranquillamente in forma anonima. Scaricate i vostri mostri 3899 106 e 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Arriva Michael Jackson, grande classico, Black or White. Radio.

0: Black or White per Mr. Michael Jackson, per il re del pop. Io vi ricordo che Radio Rock la potete vedere anche in televisione, perché sì, la vostra radio preferita, ditelo a tutti, la potete ascoltare e anche guardare. Beh, ci sono diverse modalità, ad esempio scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, altresì volendo cercando su Twitch Radio Rock 106.6 e ultima, non meno importante, se siete dalle parti di Frosinone e Rieti, andate sul canale 180 del digitale terrestre e lì entrerete in questo momento all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, ma in generale nel mondo di Radio Rock stessa, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione.
1: Brand new music right here. Brand new.

Ma Blood on the Bone, la novità dei The Amazons, votabile sul nostro sito radiorock.it. Ci stiamo scrollando di dosso i nostri mostri. Lo stiamo facendo prendendo anche spunto da quelle che sono state le parole di Sara Ferberbaum, la compagna, la moglie di Daniele De Rossi, su quello che è la sua, il suo stato di salute e psicofisico. Ecco, così almeno uniamo tutte le due cose insieme in questo momento. Ma soprattutto poi ho notato il travaso di bile che c'è stato nei confronti della stessa Sara da parte degli haters, che magari se la vedessero per strada le chiederebbero magari anche una foto dicendole: ah, ma quanto sei bella, ma quanto sei brava, io vedo tutto, io ti stimo. E poi magari dietro una tastiera: mamma, non avevi rotto le palle, però non ce ne frega niente, tu come stai? Ma quanto non vi vergognate di queste cose? E quindi, più o meno, se volete, spazio dell'inclusività, 3899-106-600, totale anonimato, ci scrolliamo di dosso i nostri mostri. Come ad esempio arriva un messaggio: soffro di depressione da 6 anni, ma ringrazio lo sport, gli amici, la musica, i viaggi, la natura e sì, anche i farmaci. Siamo esseri umani. Vedi un po', siamo letteralmente esseri umani, ed è proprio forse questo che i famosi leoni da tastiera dimenticano spesso e volentieri, che siamo esseri umani, che abbiamo le nostre fragilità, e per questo, proprio perché siamo esseri umani, siamo fallaci.

0: per il Folletto di Minneapolis per Mr. Prince. L'abbiamo ritrovato quando sono 17 minuti dopo le ore 22 in questo sabato 13 giugno 2026, dove la Casa dell'Inclusività si fa ancora più inclusiva, dove potete lasciare all'interno di questo spazio i vostri mostri, potete fare quello che volete, ovviamente coperti da anonimato, perché è anche giusto poter salvaguardare quella che è la propria privacy. Ma per un semplice motivo, perché il mondo lì fuori ci ha insegnato che se lasciamo trasparire quella che è la nostra debolezza, siamo delle persone che non hanno fegato, che non hanno orgoglio, che non hanno nulla, e in realtà è esattamente il contrario. Via, voi!
1: Non so se questo intendi quello che ho io, un mostro, sì, ma molto probabilmente sì.
0: Dimmi tutto.
1: Sono, diciamo, in circa 10 anni che sto al pubblico,
0: okay.
1: Al pubblico, quindi sorridi, gli sforzi, però al di fuori del mio tempo libero preferisco stare da solo.
0: Oh, come ti capisco.
1: Con pochissime persone, uno o due massimo. Perché le persone mi mettono ansia, non riesco a stare più a contatto con tanta gente.
0: Capisco benissimo.
1: Non attacchi di panico, è chiaro, però divento ansioso, non sopporto la situazione, per questo pure per me è un po', a parte è una cosa che non riesco a provare in base all'orario di lavoro che faccio, quindi andare a qualche concerto, ma avrei paura di andare a qualche concerto con tanta gente, non so perché, forse mi sento meglio da solo che in compagnia di altri.
0: Perfetto, questo intendo per scaricare i propri mostri. La Casa dell'Inclusività questa sera è qui per questo.

Ieri sera alla Visarno Arena a Firenze per il quello che è il Firenze Rocks è andata in scena la prima giornata come headliner. C'era proprio Mr. Lenny Kravitz, che abbiamo ritrovato con la sua Low, perché ogni tanto è anche giusto essere low, è giusto anche essere scarichi, non si può essere sempre a mille all'ora. Per quale motivo stiamo parlando di questo? Perché abbiamo preso spunto da quelle che sono state le parole di Sarah Felbenbaum, la moglie di Daniele De Rossi, riguardante il suo stato psicofisico in questo preciso istante, ma soprattutto anche le reazioni che il web ha avuto su questa notizia. Ma come dico sempre, non tanto per i leoni da tastiera che non hanno avuto il coraggio di scrivere sotto ai profili di Sara, ma quando le testate giornalistiche hanno riportato la notizia, l'hanno insultata, neanche senza tra virgolette, perché quello è. Hanno cercato di ridimensionare un po' tutto, riducendola alle solite cose. Sei ricca, sei bella, quindi non puoi stare male. Come ho detto prima, signori, non rompeteci le palle. Se noi stiamo male, se noi abbiamo questo malessere, se noi abbiamo questo disagio, voi non ve ne dovete fare carico, ce lo abbiamo noi. Quindi, poi ovviamente Sara è una persona famosa ed inevitabilmente quando scrive una cosa avrà più, non lo so, più cassa di risonanza rispetto a se lo dovesse scrivere Simone Maurovic, ma credo anche sia ovvio e normale una cosa del genere. E allora questa sera la casa dell'inclusività di Radio Rock diventa ancora più inclusiva, non che di solito non lo sia, ma questa sera ancora di più. 3899 106 e 600, qualora voi vogliate, in maniera del tutto anonima, attraverso Telegram, WhatsApp o attraverso quella che è la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV, avete l'opportunità di scaricare i vostri mostri senza alcun tipo di problema, ma soprattutto senza sentirvi obbligati. Se vi va, io sono qui, altrimenti ci sono lo stesso.

Given to Fly per i Pearl Jam. Ci stiamo scaricando, stiamo lasciando i nostri mostri, quelli più pesanti, quelli che ci opprimono all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ovviamente seguite il vostro Simone Maurovic quando vi dice una cosa del genere. L'anonimato è per tutti quanti, è da considerarsi per tutti quanti. Poi qualora voi vogliate anche che io faccia il vostro nome, non c'è nessunissimo problema, ma almeno per come la vedo io, anche per rispettare la vostra privacy in un argomento così delicato, me ne rendo conto, l'anonimato è per tutti quanti. Sono bipolare, ho vissuto anni orribili, mi ha aiutata una lunghissima psicoterapia e anche i farmaci. Gli amici, la mia famiglia, la musica, fedele compagna delle mie giornate quando non ho voglia di parlare o di vedere nessuno. La mia fede nel buddismo che pratico da 40 anni. Ecco, questo è scaricare quelli che sono i propri mostri. Quindi grazie per averlo fatto all'interno di Citofonare Maurovic. Al break tra pochissimo ci arriveremo con i Collective Soul e la loro Heavy.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
2: Rock. Questa sera nella casa dell'inclusività di Radio Rock stiamo scaricando i nostri mostri interiori. 3899 106 800, attraverso Telegram e WhatsApp. Una chat della nostra visual radio, Radio Rock TV. Quello che è garantito per tutti, a meno che voi non vogliate invece che io legga il vostro nome, è l'anonimato. Quindi su questo proprio non dovete preoccuparvi. Scaricate i vostri mostri all'interno dello spazio inclusivo del vostro Simone Maurovic. Ci sono i Duran Duran, 1982. Questa è Save a Prayer. Radio Rock, back in time. Quindi su questo proprio non dovete preoccuparvi. Scaricate i vostri mostri all'interno dello spazio inclusivo del vostro Simone Maurovic. Ci sono i Duran Duran, 1982. Questa è Save a Prayer. Radio.

per i Duran Duran. Ho 45 anni, faccio l'adulto, ma in realtà faccio finta. Questo è uno dei più grandi mostri veramente dell'essere umano, il fatto che se si cresce allora non si può più essere bambino.

Quindi non si può più scherzare, giocare bisogna sempre essere seri. Ma chi l'ha detta sta cazzata? Ma meno male, ma viva Dio che siamo così. 46 anni, vado in giro con le magliette dei gruppi musicali, faccio video su YouTube riguardanti serie TV, ma lasciamo stare veramente. Meno male, meno male, meno male che siamo fatti così. Arriva Tom Morello insieme a suo figlio Roman e Serj Tankian, questa è la loro novità che si chiama Aggiornato. Brand new music right here.

chiama Adjourned, la novità di Tom Morello insieme al suo figlio Roman e Serge Tankian, novità potabile sul nostro sito radiorock.it. Nella serata in cui la casa dell'inclusività di Radio Rock diventa ancora più inclusiva, perché stiamo scaricando i nostri mostri. Stiamo cercando non di liberarcene, perché poi alla fine ce ne sono alcuni che ti restano veramente incollati e attaccati come dei parassiti, ma in qualche maniera stiamo cercando di alleggerirli. Chiaramente per tutti quanti coloro che vogliono partecipare, che vogliono alleggerirsi, vogliono lasciare un po' di pesantezza, l'anonimato è garantito. Ripeto, a meno che non siate poi voi che vogliate che io legga il vostro nome, allora lì è un altro discorso, ma vale per tutti quanti. 3899 106 e 600. Il nostro mostro, la gioia di un concepimento e l'amarezza di un aborto spontaneo, ma abbiamo la vicinanza dei nostri cari e di voi. Ecco, vedi poi quando è complicato fare una cosa del genere, perché questo è un mostro gigantesco, l'essere felici per una nuova vita che però poi non arriva. E questo credo sia veramente una delle più grandi forze e della persona che ha scritto questo messaggio, ma anche delle persone che ha accanto, perché inevitabilmente poi quello è un momento in cui c'è bisogno veramente di tanta... sembra una frase fatta, me ne rendo conto, anche un po' da baci perugina. Però c'è bisogno veramente di tanta forza d'animo per superare una situazione del genere. Ora, visto che si parlava anche di novità, di quella di Tom Morello insieme a suo figlio Roman e di Serge Tankian, qui ve ne propongo un'altra, è uscita in queste ultime ore. Il nuovo singolo del reverendo Marilyn Manson si chiama Exit Wound.

Si chiama Exit Wound, il singolo che apre il nuovo lavoro di Marilyn Manson, A One Assassination Under God Chapter 2, che uscirà tra 2 mesi, il prossimo 14 agosto. L'abbiamo trovato all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Vediamo un po'. Dopo aver ascoltato alcuni mostri, il mio mostro è Carletto al confronto? No, assolutamente. No. Allora, non fate l'errore di paragonare i mostri a quelli degli altri. Ognuno ha il proprio ed è grave, perché comunque vive in funzione di quello che è l'essere umano che purtroppo lo ha addosso e lo ha dentro. Non fate mai il "ah vabbè, ma se io sto così e sento gli altri, allora il mio vale meno". No, perché anche io, come detto, io soffro di attacchi di panico e crisi di ansia. Infatti spesso e volentieri, magari chi vede anche attraverso la nostra radiovisione, la nostra Radio Rock TV e attraverso il nostro canale Twitch, twitch.tv/radiorock106.6, mi vede spesso e volentieri con le cuffie, perché le cuffie nelle orecchie, cioè la musica nelle orecchie, mi dà una mano ad essere più leggero, a superare qualunque tipo di inadeguatezza. Io mi sento molto inadeguato a parlare insieme a voi, perché poi penso sempre, vabbè, ma chi ve lo... cioè chi... per quale motivo dovrebbero le persone lì fuori ascoltare uno come me? Poi però, ecco, arrivate voi e veramente mi risistemate il mondo e penso, ah ok, allora qualcosa di buono lo sto facendo. Perché poi vedo anche la risposta a domande del genere: liberatevi dei vostri mostri. Voi praticamente potreste tranquillamente dire, vabbè, ma che ci frega, Simo, cioè tu manda la musica e tutto il resto. Se confidate delle cose del genere ad una persona, è perché riponete tanta fiducia in quella persona. Io quindi sono veramente grato di una cosa del genere, ma credetemi, il fatto che io soffra di crisi d'ansia e attacchi di panico non lo fa minore rispetto a qualunque altra cosa. È personale e per me questo vale veramente tanto. I push my fingers into-

saranno gli Slipknot ad accompagnarci verso l'ultima ora di Citofonare Maurovic, bensì i Crosses insieme alla loro Invisible Hand.

0: Invisible Land per i Crosses. Noi tra pochissimo torniamo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, perché ci stiamo per avvicinare a Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Come ogni sabato, tra le 23 e la mezzanotte si scenderà in quello che è il mondo oscuro di Dark Mode, 60 minuti dedicati al mondo New Wave. Prima però abbiamo un classico e una novità. Il primo porta la firma degli Aerosmith dal 1993. Questa è Crying. Radio.

0: Gli Aerosmith con la loro Crying ad aprire l'ultima ora di Citofonare Maurovic. Sono 6 minuti dopo le ore 23 in questo sabato 13 giugno 2026, ma come sapete, dopo un classico, un grande classico, c'è una delle nostre novità in alta rotazione, Blanchell, Heart Has to Work So Hard.
1: Brand new music right here.

Artist to Work So Hard. E questa è la novità dei Blonde Shell, votabile sul nostro sito radiorock.it. Ma come percepite dalla mia voce? Stiamo per entrare nell'antro oscuro della casa dell'inclusività di Radio Rock. Bentornati ad un nuovo appuntamento con Dark Mode. Dark Mode è la discesa nell'oscurità di Citofonare Maurovic. Ebbene sì, perché come ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte ci faremo avvolgere dalla musica oscura, che sia New Wave, che sia EDM, che sia post-punk, che sia quello che volete. L'importante è che abbia questa connotazione, anzi questa caratteristica. E visto che ci siamo, visto che siamo entrati a pie pari nel mondo oscuro, iniziamo così. Da una ex novità in alta rotazione. Iniziare meglio di così penso sia impossibile.

As Alive As You Need Me To Be per i Nine Inch Nails dalla colonna sonora di Tron Ares. Siamo partiti così perché questa sera la prima parte, la prima mezz'ora la volevo dedicare ad un mondo che magari abbiamo preso ogni tanto però solamente di striscio, cioè quello dell'industrial. Partendo dai Nine Inch Nails passiamo ad una band che almeno qualche volta vi ho fatto ascoltare con un brano che però era nella sua modifica, in quello che era il remix dei KMFDM. Qua invece troviamo gli Engelspit. Io ve lo dico, questo brano è strano, eh? Preparatevi, perché è molto particolare. Ed è Vinakava.

Nakama per gli Endless Spirit all'interno di Dark Mode, lo spazio oscuro della casa dell'inclusività di Radio Rock, ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte, che come vedete però prende in considerazione tutti i vari rami del mondo New Wave, non solo quello classico che abbiamo imparato ad amare. Ad esempio però, come dico sempre, per quale motivo non lasciarsi trasportare da quello che può essere un enorme, gigantesco classico di questo genere, del mondo EDM, soprattutto del mondo dell'industrial? Perché qui torniamo, perché si torna sempre dove si è stati bene, soprattutto su questo brano qui, che ogni volta che lo sento non posso fare a meno e di godermelo, ma soprattutto di ballarlo e di, non lo so, di ritrovarlo insieme a voi. Loro sono gli Azen Funk, dai che l'avete capito, questa è Pong.

E dopo aver ritrovato questo classico dell'industrial, degli Ace and Funk e la loro Pong, ci spostiamo dalle parti dei Velvet Acid Christ. E questa è Caustic Disco.

0: Because we're not gonna kill you.
1: Velvet, Isis Christ e la loro Caustic Disco all'interno di Citofonare Maurovic nello spazio denominato Dark Mode, nel quale però nella prima parte ci siamo ritagliati un pezzettino per quanto riguarda il mondo dell'industrial, pezzettino che non è finito perché l'ultimo protagonista di questa prima mezz'ora è Mr. Sean Brennan, alias London After Midnight. Questa è la sua The Bondage Song.

0: attention to it.
1: Right.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. State ascoltando
2: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
3: L'ultimo tratto insieme all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock si apre con i Biffi Clyro e la loro The Captain.
4: Radio Rock, back in time.

si chiama The Captain. Loro sono i Biffi Clyro e questo è stato l'ultimo super classico di serata in questo sabato 13 giugno 2026. Ma come sapete, dopo un grande classico c'è una delle nostre novità in alta rotazione. L'ultima novità è quella dei Kingfisher, si chiama The Sun Will Never Settle. Brand new music right here.

The Sun Will Never Settle, per Kingfisher, novità potabile sul nostro sito radiorock.it. Ultimi 20 minuti all'interno di Citofonare Maurovic in questo sabato 13 giugno 2026 dal vostro Simone Maurovic. Bentornate e bentornati, questa è Dark Mode, lo spazio del sabato sera tra le 23 e la mezzanotte dedicato a un mondo particolare della musica, ovvero quello della New Wave. Ma come avete sentito nella prima mezz'ora, non è soltanto quello, non si tratta soltanto di quello, c'è anche molto di più. Siamo entrati nei primi 30 minuti nella modalità industrial, ora invece torniamo a quella solita, ma ci tingiamo di tricolore perché torniamo indietro nel tempo, 1988, l'anno d'uscita di 17 Re. Loro sono i Litfiba e questa è A Papaya.

papaya per il Litfiba da 17 Re, album clamorosamente bello ancora da ascoltare oggi. Siete all'interno di Citofonare Maurovic ancora per un quarto d'ora, ma come avete sentito è cambiata la modalità d'ascolto. Siamo passati dall'industrial della prima mezz'ora al mondo new wave della seconda, soprattutto Tinto di Tricolore, che continua ancora adesso, perché qui troviamo una bellissima sinergia tra i This Eternal Decay, band di Roma, e gli Apax, band di Napoli, insieme. Direttamente dal 2002, dall'album Nocturne, abbiamo trovato She Walks Away.

L'asse Roma-Milano è alquanto prolifico, soprattutto se tira fuori due band come i Dizzy Tornado Decay e gli Apex, che insieme lavorano a questa She Walks Away, che insomma in qualche maniera mi fa anche arrivare dei complimenti abbastanza particolari. Voglio il tuo Funko Pop, Fan Club, wow wow wow, senti che meraviglia, hai tirato fuori, fatti gli applausi da solo. Vabbè, ma io gioco forza, poi quando posso contare su brani del genere mi viene anche molto semplice, così come mi è venuto anche molto semplice quest'oggi andare a vedere su YouTube quella che è stata, anzi vi ricordo qualora vi andasse di iscrivervi al mio canale YouTube Simone Maurovic, mi trovate lì ogni settimana, vi metto un piccolo video che registro, monto e sistemo da solo, insomma mi farebbe molto molto piacere condividere con voi anche questo. Ma tornando a noi, ho trovato quella che è stata online proprio su YouTube la performance dei Cure al Primavera Sound, e allora da lì poi distrattamente, mentre mi facevo da mangiare, c'era la mia compagna che era lì, che ci mette una grande mano anche con i gatti, ma in tutto questo poi mentre mi facevo da mangiare per la cena prima di venire qui, ascoltavo un brano che era tanto che non sentivo, ho detto ma che brano è? Aveva un giro di tastiera interessante, delle situazioni, madonna, ma veramente è questo qui? E allora ritroviamolo insieme dopo tanto tempo dall'EP Japanese Whispers. Loro sono i Cure e questa è The Walk.

0: Folk per i Cure all'interno di Citofonare Maurovic, penultimo brano per questo appuntamento. Perciò, care e cari Radio Rockers, lo so quando arriva questa frase è perché ci stiamo per separare, ma come dico sempre, tranquilli, non piangete perché è finita, ma siate felici perché c'è stata e soprattutto perché domani possiamo tornare. Ebbene sì, perché come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte c'è il vostro punto di riferimento, il vostro spazio inclusivo, c'è Citofonare Maurovic. La playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete ovunque sui miei social. Come detto, mi trovate su Facebook, Instagram, YouTube con il mio canale e TikTok, mi trovate come Simone Maurovic. L'ultimo brano di questa sera porta la firma dei Depeche Mode. Noi ci risentiamo domani sera tra le 21 e la mezzanotte, mi raccomando, per questa sera fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, vi voglio bene e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic. On Radio.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

fiume. Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Sei su Radio Rock, 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio.

Hot Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.